0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: No matter what.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Se uno deve andare al bar o a fare la spesa ci può andare tranquillamente, basta che non salti gli appelli, insomma.
3: Ok, ma gli appelli quanti sono, gli appelli al giorno? Quanti appelli fate?
2: 2/3 al giorno, insomma.
3: Avete gli orari in modo che a quell'ora vi fate trovare?
2: Sì, è uno la mattina, uno la sera, e potrebbe essere una sorpresa così di notte per vedere se qualcuno fa il furbetto che magari se ne torna.
4: Ma roba da matti, ma che è l'ispezione? entrano con i miracoli. Attenzione, Artum! Dai!
3: Quindi Edoardo, pure di notte a sorpresa appello, chi c'è, chi non c'è, perde il posto.
2: Potrebbe capitare.
5: Ma è il concerto dell'ultimo o è l'ultimo concerto che vi vedete? Mamma mia, picciati proprio.
6: Cioè, questi stanno da una settimana, 10 giorni, a fare la colla e soprattutto a sbavare, a bramare l'arrivo di sto ragazzinetto di manco 30 anni, come se fosse Gesù risorto. Io lo trovo allucinante.
3: È ultimo mania ormai, bisogna riconoscere un grande successo, se lo ha pure meritato.
7: Ma qui lo scisma lo faccio io a forza del bestemmi a sentire questi che stanno rovinati così proprio, altro che luterani, presbiteriani, calvinisti e quant'altro, mannaggia per porco.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Number two, number two.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: mattina del Morning Show. Radio
1: Globo. Non so, poi quando, ecco, anche quando le rivolgono contro di te, no? Le imprecazioni, cioè, ragazzi, sono delle perversioni, non c'è poco da dire.
2: Allora, dimmi qual è la differenza, lo chiedo al buon Gabri Venus, sì, tra la, appunto, il fatto della bestemmia, che alcune piace bestemmia, e il feticismo dei piedi.
3: Eh beh, ma c'è un abisso.
2: Prego, prego.
3: Beh, il piede è in qualche modo un oggetto sessuale in quanto sexy e tutto quello che ti pare.
2: Ah, bestemmia potrebbe essere
3: la
2: sexy.
3: La bestemmia, no,
1: che genere di sexy,
2: Ma per me niente, però magari che ti devo dire.
1: Non c'è niente.
3: Ma un soggetto del genere camminando per Venezia, dove bestemmiano anche per salutare un bambino di 10 anni, perché
1: so,
3: un
1: ragazzi,
3: cioè cammina barzotto.
1: Sì, gode in continuazione. Comunque, se casomai doveste avere una perversione del genere, beh, vi invito a venire a casa mia quando arrivano le bollette, ragazzi.
4: Ragazzi, se pagavano ogni bestemmia a quest'ora Elon Musk me lo mettevo in tasca.
1: Lui è uno di quelli che si lascia andare. Chissà se lo fa più a casa o più al lavoro. Quali sono gli ambienti che vi fanno tirare più giù?
2: Lui è un sottone.
1: È un sottone,
2: a
1: dici?
2: Casa,
1: a casa, vero?
3: Si tiene, dice.
2: Sì, al lavoro invece proprio, capito, il festival.
1: Ah no, io invece pensavo, essendo sottone, che le dice a casa soffocate.
2: Abbassa,
1: sai, quelle lì.
2: Giusto.
1: Ma devi andare a fare la spesa, perché io non mica posso fare tutto da solo. Che bofonchia, però no, intanto le dice.
3: Quella,
1: capito,
3: categoria lì, sai dove poi dà il meglio di se stesso? In macchina. Cioè, se tu metti un registratorino in macchina, quando gli scende per andare a fare la spesa ordinata dalla moglie,
1: senti che...
3: lì tira giù.
2: Ma che esempio?
3: Tutto il firmamento.
2: Ma che esempio?
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Y amigos del barrio, esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: on Radio Globo. Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo. Reload.
1: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
2: come curare la puntura di medusa.
3: Ciao cucciolissimi, oggi andiamo ad affrontare il tema puntura di medusa. L'urinata sulla puntura di medusa non serve, e lo sappiamo. Non damo retta a Mariuccio il bagnino de Torvaglianica che ci diceva pisciace sopra che te passa, perché non è vero. Se ve fate pisci addosso è perché ve piace. Nessuno vi giudica. Per la curazio, farmacia. Per la ricreazio, golden shower.
1: Viralissimo.
2: Vox Populi, i consigli per combattere il caldo.
4: Mangiare poco, bere, sì. Non fare l'amore soprattutto. Io non lo faccio più perché ormai è finita. Però è pericoloso, eh?
1: Viralissimo.
2: Umiliato dal telecronista mentre guardi i mondiali spaparanzato sul divano.
5: Ma che capolavoro! Ha segnato il fenomeno di 19 anni che è già milionario e ha sistemato tutta la famiglia. A differenza tua, pezzo di un fallito, no, che no. A 30 anni sei ancora buttato sul divano di tua madre. Vabbè, senza un euro, senza un futuro, e a 19 anni non avevi manco perso la verginità. Lui è un dio del calcio.
1: Viralissimo.
2: Le previsioni del tempo per la prossima settimana.
6: Lunedì farà un caldo di merda, martedì un caldo infernale, mercoledì un caldo bestia, giovedì un caldo mortale, venerdì un caldo del cazzo, e per il fine settimana la stessa cagata.
1: Viralissimo.
2: Attenzione, signor tassista, questa cliente forse sta tendendo una trappola.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Ma chi è il padre di uno dei miei bimbi?
8: Aia. Ibiza. Mykonos, Mykonos, Rodi, no, Las Vegas. La prego, non lo dica a mia moglie.
7: Che stai dicendo? Sono la maestra di suo figlio.
8: Ah, adesso ho capito. Ah, i bimbi, giusto. Sì. È vero. Io sono tua maestra.
1: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Finite le loro cose. L'orso
3: quanto dura, non ce l'ha detto.
4: Beh, adesso
3: per sapere.
4: Ma guarda questa.
3: Vabbè.
2: Finite le loro cose. Lui si erge su vittorioso. Sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park.
3: Vabbè, si tira su, si alza gira le su, braccia.
2: Alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
3: Carino, bro.
4: Ma carino, Capone. Cosa? Che quando ci facciamo Capone. Noi? Che facciamo? Oh, che ci facciamo noi? No, dove vai? Dove vai?
3: Vabbè,
4: vado a casa, ma chi te vuole vedere? No, invece lo fa l'orso. Carino.
5: Ma non è che pure tuo marito si è scaldata con la pelle di foca?
6: Ho avuto paura sull'orso. Volare che si erge vittorioso. Pensavo che facesse l'elicottero.
3: Ma mamma mia,
6: che paura.
7: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
4: Attenzione, prossima vacanza, l'elicottero.
3: Polo Nord.
4: In elicottero dall'orso polare.
3: Sì, bene, bene.
4: Le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: in FM.
1: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Vediamo il via questo giovedì 2 luglio. Buongiorno, c'è Federica della Valle sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo con il Morning Show Replay da ora.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo per quelli che invece la vogliono tutta intera e anche gratuita. La trovano nella sezione podcast sul nostro sito radioglobo.it.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Con questo caldo e le scuole chiuse si parla di centri estivi. Quanto costano, se effettivamente sono sicuri, e lo abbiamo fatto ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Giornata super calda.
3: Buongiorno Paolo Corazzon, ti avviso, se domani non vedo un temporale e non vedo aria fresca, ti cercherò, ti troverò e ti bagnerò.
2: Addirittura le minacce per Corazzon, addirittura.
4: C'è andato pure piano.
2: Sì. No, speriamo che arrivi un po' di frescura, ragazzi, che non se ne può più. Dopo dobbiamo dire delle cose che riguardano il caldo, perché ieri c'è stato un incidente, ma ne parliamo dopo. Adesso invece stavamo parlando di centri estivi, questi centri estivi che costano moltissimo, però c'è qualcuno che lamenta, diciamo così, la qualità, no?
5: La sicurezza, io direi.
2: Sì, spesso
5: anche,
2: ci sono dei ragazzini a controllare altri ragazzini, e questo è il discorso. Michela, ciao, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, ciao. Allora, io chiamo ciao. Allora, io chiamo, in realtà non chiamo per lamentarmi, chiamo per l'esperienza, in quanto due figlie, tutte e due hanno fatto una, la più grande fece l'aiuto animatrice, ora ho la più piccola che fa l'aiuto animatrice, okay. Lei ha 14 anni,
2: sì,
6: e fa l'aiuto animatrice, quindi è vero che ci sono ragazzini dai 14 ai 17 anni che fanno animatrice, aiuto animatrici, ma è anche vero che ci sono però come supervisione ragazzi più grandi dai 18 ai 20. Sono sempre ragazzi.
2: Allora sì, 18 anni, sì, allora.
6: Però diciamo che c'è la supervisione dei ragazzi un po' più grandi, quindi sì, sono tanti fra ragazzi un po' più grandi e ragazzini, ma tutti insieme guardano poi tutti questi bambini, insomma.
2: Ma per carità, ma magari saranno anche responsabili, però ecco, mettiti nei panni di un genitore, no? Che tra l'altro paga,
6: guarda,
2: anche delle cifre importanti.
6: Sì, però guarda, per esperienza ti posso dire, io ho due figlie, la più piccola, io se dovessi dare un bambino piccolo in mano alla più grande che ne ha ora 17, beh, io sono sicura con quella dei 14, ti posso assicurare che i ragazzini di 14 seguono alla lettera tutto ciò che gli viene indicato.
4: Sì, Michela, ma perché tu conosci tua figlia, sai com'è un genitore che non conosce quei ragazzi, che lascia il proprio bambino, è ovvio che abbia dei dubbi, no? Soprattutto se nel centro estivo c'è una piscina.
2: La piscinetta, ragazzi, la piscinetta.
4: No, la piscinona, lascia stare.
6: C'è la piscinetta.
2: Vabbè,
5: comunque abbiamo capito che tu lasceresti tuo figlio di 8 anni, mette 6 anni, a una ragazzina di 14 anni e ti fideresti, giusto?
6: Sì, c'è la supervisione, vedo anche la supervisione, altri ragazzi del
5: 19enne.
6: Sì.
5: Ha messo in banca
2: il più anziano, ragazzi, ce n'ha 19 e mezzo. È così. Ma capisco. Come mai ci sono questi ragazzi molto giovani a controllare? Forse perché prendono poco, o meglio, gli danno meno, gli danno poco. La butto lì, la butto lì. Sentiamo che ci racconta Gabriele. Buongiorno, Gabriele.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Gabriele, allora, che ci dici tu?
4: No, è l'animatore di mio figlio.
2: Gabriele,
7: no, impossibile.
2: Però hai un passato da animatore, Gabriele?
7: Sì, diciamo, ho fatto l'animatore per solamente una stagione, però è stata una bella esperienza, È stata una bella esperienza, però diciamo che avevo questo parchetto vicino casa, avevo finito scuola, e ho detto vabbè, provo ad andare a sentire se serve una mano a fare l'animatore, eccetera. Sono andato lì senza curriculum, senza esperienza, senza niente, mi hanno detto vieni.
2: Senza
7: vieni,
2: curriculum, perché... senza esperienza, sottolineiamo. E comunque subito vieni,
7: era in pratica dal lunedì al venerdì, dalle 8 del mattino fino alle 2 del pomeriggio, e quindi fino all'ora di pranzo facevi pranzare i bambini, e dopodiché poi finivi il turno. Chiaramente c'era sempre un capo animatore, due capi animatori.
2: Di quanti anni?
7: No, erano grandi, intorno ai 40-45.
2: Quindi allora aspetta, era strutturato, due capi animatori grandi, poi quanti bambini da guardare invece?
7: I bambini erano almeno una trentina.
2: Una trentina? E quindi c'erano i due e poi quanti come te?
7: C'erano altri due miei amici, perché ho portato altri due miei amici.
2: Quattro per guardarne tre.
5: 20 per uno, no, 15 per uno li devono guardare. 15 per uno.
7: Sì, esatto.
5: I quarantenni ovviamente facevano affari loro.
7: No, allora, devo essere onesto, i quarantenni davano un'occhiata, gestivano le cose più importanti.
5: Che sarebbero i bambini,
2: certo, scrollavano col cellulare.
7: Chiaramente le attività calcetto, tennis, queste cose qui gliele facevamo fare noi, perché eravamo più giovani, eravamo da svezzare, ecco qua.
2: Quanto ti pagavano, Gabriele, per fare questo lavoro?
7: Una miseria, diciamo, 50 euro a settimana.
8: A settimana?
5: Ti sei risposto.
7: A settimana, ecco. Perché era una sorta di cooperativa, la risposta era no, perché siamo una cooperativa, noi non lucriamo su... E poi però ogni settimana i genitori lasciavano la quota... Certo. Per il centro estivo.
5: E quant'era la quota, lo sai?
7: Allora, la quota non mi ricordo perché sono passati un po'
5: grosso
7: di anni.
5: Modo, no, diciamo. Grosso 150 modo,
4: 150 a settimana più o meno, forse.
7: Forse no, perché era più o meno 8 anni fa, quindi meno. Penso meno.
2: Forse
7: meno.
2: Un po' meno, adesso ha aumentato un po' tutto, ecco. Sì.
4: Comunque la mia giornata era iniziata male, sta continuando peggio, grazie per rassicurarmi, veramente. Possiamo chiudere anche questo argomento?
2: Molto bene, molto bene. No, vabbè, però ecco, insomma, quelle lamentele parlare, che dicevano però, alcuni... No, ma ne dobbiamo parlare.
4: Ma giustissimo, ecco, certo, non c'è figli, certo che è giusto parlarne.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ma i residenti di Tor Vergata e limitrofe del concerto del 4 luglio di Ultimo, che cosa ne pensano? È un disagio oppure è un vantaggio? Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Popolato, diciamo così, che ci siamo stati in Italia.
3: Ma tanto è vero che uno degli spettatori, privatamente, lui mettendoci i soldi, si è organizzato, perché ovviamente questi arrivano lì con le tende e vanno in ordine di arrivo per poi per l'ingresso, si è organizzato a stampare dei bracciali ulteriori oltre a quelli ufficiali dell'ingresso, proprio per riuscire a regolamentare l'accesso di tutti questi.
4: Perché? Perché Antonio è il tedesco, ecco.
2: Perché è venuto dalla Germania.
3: No, perché sennò si creava un casino, perché ogni volta che arrivava qualcuno diceva: chi è l'ultimo? No, dove è l'ultimo? Dove?
5: L'ultimo. Comunque Antonio, ragazzi, intervistato da noi qua alla Morning Show, ma è intervistato un po' dappertutto, ragazzi, è diventato un personaggio, probabilmente più famoso di Ultimo ormai è diventato, è una vera e propria celebrità. Ricordiamo che c'è gente che è lì accampata, che si è presa le ferie proprio per andare a prendere il posto.
2: E tra l'altro stanno affittando anche i box a Tor Vergata e gli abitanti, perché c'è una doppia fazione, quelli a favore del concerto di Ultimo e quelli che si sono scassati un po' le palle di tutto questo casino lì a Tor Vergata.
6: Regà, guardate, io ho accompagnato mia figlia a vedere il concerto di Tiziano Ferro. Onde evitare che mi cascavano anche le da Ultimo, ho rivenduto il biglietto di Ultimo qualche giorno fa, perché non ho detto no, non si può fare.
5: Ma aspetta, per accompagnare tua figlia a vedere Ultimo, o sempre, o era per te invece? Dopo
3: no, per la figlia, per
4: dici? Bastardata, però, no. Poveretta.
5: Gli ha venduto il biglietto.
4: No, dai.
6: Comunque, ragazzi, io ho dei vari comitati di quartiere e tanta gente si sta a prendere il biglietto di Ultimo, cioè pure a prezzi stracciati. Cioè, minimo ogni 3 o 4 al giorno vanno venne il biglietto. Strana sta cosa, però.
5: Ma per probabilmente per la tutta l'organizzazione, cioè, sarà molto complicato arrivare, forse per quello, non lo so.
2: Ma forse che sì, ci sono, cioè, non è un concerto semplice, però anche in virtù di tutta la gente che arriverà. Ci sono i servizi, però magari qualcuno ci ha ripensato.
3: Col caldo, cioè, per il caldo. Le persone del quartiere dovrebbero essere onorate di avere un artista così, non è l'ultimo arrivato.
4: Vabbè,
5: allora se vogliamo fare così,
3: ce ne sono altri.
2: Immagino, ti vedo dalla faccia.
5: Che ne so, uno che disdice all'ultimo.
2: Dai, basta!
7: Comunque vi dico solo che Vasco Rossi per la tournée 2026 ha venduto più di 3 milioni di biglietti. L'ultimo rimarrà sempre ultimo. Vasco rimarrà sempre Vasco.
5: Ma che paragone è? Sì, però voglio vedere l'ultimo concerto di Vasco.
8: Pensate che quando l'ultimo ha partecipato a Sanremo hanno fatto vincere Mamut.
5: No, ragazzi,
3: lui ha rosicato un po'.
5: Lì sì, ma io sono sicuro che adesso parte e va a finire male. Guarda.
6: Ma la gente non c'ha proprio niente da fare, dico io. Ma proprio assolutamente zero.
5: Vabbè, come zero? Che c'entra? Questo è Ultimo, che c'entra Renato Zero? Mauro, vivi lì in zona?
9: Buongiorno a tutti quanti. Sì, sono nel consorzio di Torre Gaia, che è adiacente, praticamente è dietro il palco. A 100 metri c'ho il palco.
4: Ah, quindi lo vedi dal terrazzo?
9: Lo sento molto bene e vedrò sicuramente le persone sugli spalti.
5: Ok.
2: Come sta andando?
9: Ma è figo, ragazzi, guardate che è veramente bello. Allora vi dico, io non sono un fan di Ultimo, lo sto scoprendo adesso, quindi per me era una lagna totale, lo dico chiaramente, mentre invece comunque mi sto, non dico appassionando, però sentendo anche le canzoni. Comunque è uno che non parla né di droga, né di cazzo di figa, né di sesso, né di armi, di niente rispetto a tutto quello che c'è in questo contesto, in questo momento. Alla fine sta creando un bel movimento. Anche durante le prove comunque è piacevole. Alle 11 di sera smette.
5: Sì, perché sta provando, quindi tu naturalmente stai sentendo le prove, no? Visto che bevi lì, hai questa opportunità. No, ti volevo chiedere, c'è molto discutere su questa storia del business che stanno facendo i residenti, no? Ti risulta che, sai, si stanno affittando i box, il giardino di casa, tantissimi spazi, ti risulta?
9: Allora, ragazzi, è sempre stato così. So che sulla Vermicino 2 o 3 stanno affittando, ma perché ci sono sui gruppi Facebook che affittano il parcheggio a 30 euro al giorno per tutto l'evento. Ci sono, per l'amor del cielo, ma c'è sempre stato e ci sarà sempre. Ma l'importante è che si crea un movimento comunque sano. Ieri sera, quando lui ha finito le prove, mi pare che fosse sceso in mezzo a loro, perché li sentivi urlare.
5: Sì, credo di sì.
9: Felicissimi, quindi guardate che è tutto positivo, bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. L'anno scorso c'è stato qua il giubileo, 1 milione di persone. Noi non ce ne siamo neanche accorti, se non fosse stato per il brusio notturno, ma va bene.
4: Quindi sottolinei il garbo di questo ragazzo.
9: Ma sì, cavolo, se fossero tutti così giovani d'oggi, ragazzi, saremmo molto molto meglio.
3: È l'indotto economico della zona, perché ricordiamo che Mauro sta registrando durante le prove dei bootleg e poi vende dei CD non autorizzati.
5: Sì.
4: Ha detto va bene tutto.
5: Tra l'altro, in questo momento sta affittando anche lo spazio destinato alle scope. Ci ha messo due persone dentro che stanno dormendo.
9: Se volete, il giardino è un bellissimo posto, perché c'ho praticamente a livello condominiale la casetta dei rifiuti, che è in cemento sopra. Volendo si possono mettere due o tre persone.
5: Vedi?
9: Ma quanto potrei affittare? 100 euro? Dai, 100 euro se stanno.
5: Non lo so, però ci stanno facendo un po' di business.
4: Ammazza, che poraccio, ma punta in alto.
5: Cosa stanno facendo? Va bene, ciao Mauro, ciao.
10: Io gli ho detto a mia figlia, mettete fuori, vendete lo biglietto all'ultimo momento, ce fai il triplo. Non capisci, vivi bagarini.
4: Eccolo, vedi quello furbo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ebbene sì, signori, nel Morning Show di Radio Globo si parla anche di escort che bestemmiano.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: A proposito di calcio, calciatori e perversioni strane.
3: Sì, sì, bastoni, perché invece avete sentito di Ruggeri, il difensore dell'Atletico Madrid, che scriveva alle ragazze di farsi mandare degli audio in cui loro bestemmiavano verso di lui e lui si eccitava in questo modo.
2: Beh, ragazzi, questa è un'altra. Allora, vi devo dire una cosa, però. Su questo esiste una categoria di YouPorn, dico YouPorn per dirne uno, però insomma sui siti dove trovate certi tipi di video, no? Ecco, c'è proprio una categoria, ragazzi. C'è evidentemente questa perversione eccita, che ne so chi, non so chi, però se lo fanno vuol dire che a qualcuno piace.
4: La categoria è persone che si eccitano con ragazze volgari?
2: Sì, Dirty Talk, se vogliamo, ecco, la possiamo racchiudere in quella categoria lì.
5: Beh, Jason Derulo ci ha fatto pure una canzone. So, Dirty to Me.
2: Comunque è proprio la bestemmia, capito? Allora, Dirty Talk racchiude un po' una serie di cose, però ecco, diciamo che ci sono anche quelli che gradiscono molto la bestemmia, ragazzi.
4: Ma io ho un gruppo di amici veneziani dove un po' di tempo fa è circolato proprio un video di questi con una che, ecco, durante bestemmia come uno scaricatore di Marghera.
2: Sì.
4: Lo trovo veramente cioè tutt'altro che eccitante, certo, cioè dai, alla terza dici no vabbè basta anche meno.
2: Ma no,
4: cosa
2: ma
4: c'è di eccitante?
2: Ti sembra di andare a letto col capocantiere, voglio dire. Però invece no, evidentemente
4: piace,
2: a qualcuno questa roba
4: piace.
2: Evidentemente sì, a qualcuno piace, non
4: Beh,
2: so.
4: Ragazzi, là fuori se c'è qualcuno garantiamo l'anonimato, fateci sapere che mi sembra una cosa fuori statistica.
6: Devo dire che anche in alcuni casi viene trovato eccitante il fatto che la donna alcune volte venga chiamata in modo volgare.
2: Sì.
6: Z eccetera eccetera. Vabbè, so, P eccetera
4: però
6: eccetera.
4: Quello è
6: io
4: un altro
6: l'ho
4: pianeta.
6: Sentita alcune sì un'altra cosa, però vedi siamo sempre in quell'ambito della volgarità dell'insulto e alcune donne amano essere insultate o anche alcuni uomini ovviamente.
4: Ma è un contesto molto differente, nel senso tu nell'intimità lì si è dimmi cose zozze. Ok, ma uno che guarda una ragazza poi a prescindere tra l'altro dall'atto sessuale bestemmiare, cioè nel senso anche ho sentito di un video, forse ne parlava prima quell'ascoltatore, di uno che si eccita quando la ragazza tipo sbatte col piede e tira una bestemmia.
2: Sì,
4: quindi
2: niente
4: di sessuale alla fine, è proprio la bestemmia.
2: No, è la bestemmia in proprio in sé per sé che fa eccitare la persona. Non lo so, poi quando ecco, anche quando le rivolgono contro di te, no? Le imprecazioni, cioè ragazzi, sono delle perversioni, non c'è poco da dire.
6: Allora, dimmi qual è la differenza, lo chiedo al buon Gabri Venus, tra appunto il fatto della bestemmia che alcune piace e il feticismo dei piedi.
4: Eh beh, ma c'è un abisso.
6: Prego. Spiegalo.
4: Beh, il piede è in qualche modo un oggetto sessuale in quanto sexy e tutto quello che ti pare.
6: La bestemmia potrebbe essere sexy.
4: La bestemmia no.
2: Che genere di sexy,
6: Ma per me niente, però magari che ti devo dire.
2: Non c'è niente
4: ma un soggetto
2: sexy.
4: Del genere, camminando per Venezia, dove bestemmiano anche per salutare un bambino di 10 anni.
2: Non
4: perché
2: lo so,
4: cioè, cammina barzoso.
2: Sì, gode in continuazione. Comunque, se casomai doveste avere una perversione del genere, beh, vi invito a venire a casa mia quando arrivano le bollette, ragazzi.
6: È un film porno proprio.
2: Venite a casa mia, io vi invito. Gratis.
5: Te le paghi le bollette, altro che gratis. Fatte pagare.
2: D'altronde c'è chi riesce a raccimolare mettendo le foto dei piedi, io perché non posso fare. Quando mi arriva l'assicurazione, sai quando ti arrivano quelle robe da pagare? Vi garantisco che godete come godo come un riccio.
4: Sai che mi aspetto un certo successo da questa iniziativa. Prova.
2: Beh, no, adesso.
6: Bestemmia?
2: Sì.
6: Adesso. Però non lo può mettere pubblicamente.
2: No,
6: che è un reale.
2: Mando i WhatsApp. Faccio i video e mando.
6: Esattamente, bravo. Sì.
7: Ragazzi, se pagavano ogni bestemmia a quest'ora Elon Musk me lo mettevo in tasca.
2: Lui è uno di quelli che si lascia andare. Chissà se lo fa più a casa o più al lavoro. Quali sono gli ambienti che vi fanno tirare più giù?
6: Lui è un sottone.
2: È un sottone,
6: a
2: dici?
6: Casa,
2: a casa, vero?
4: Si tiene, dici.
6: Sì, al lavoro invece proprio, capito, il festival.
2: Ah no, io invece pensavo, essendo sottone, che le dice a casa soffocate. Sai
6: voce,
2: quelle lì?
6: Giusto.
2: Ma devi andare a fare la spesa perché io non mica posso fare tutto da solo. Che bofonchia, però no, intanto le dice.
4: Quella categoria lì, sai dove poi dà il meglio di se stesso? In macchina, cioè se tu metti un registratorino in macchina, quando gli scende per andare a fare la spesa ordinata dalla moglie,
2: senti che
4: lì tira giù.
6: Ma che è
4: tutto il firmamento.
6: Che è
0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: sei nel morning show di Radio Globo. Buongiorno! Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Buon giovedì 2 luglio, c'è Federica Della Valle sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. In questo momento stiamo con il Morning Show Replay, quindi torniamo alla puntata di ieri facendo attenzione ai dossi, ma soprattutto al dosso di Selva Candida.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: A proposito di strade, ragazzi, ce n'è una che sta regalando emozioni. Si trova in zona Selva Candida, sta girando il video di questo,
3: mamma mia,
2: di questo dosso che è leggermente alto,
4: trampolinato.
3: Io quello lo chiamo rampa, non
4: esatto,
3: è un dosso,
4: una
3: rampa.
2: Sono quelle che usavano in Bo e Luke. Okay,
3: esatto, esatto.
2: Esattamente uno di quelli. Effettivamente sì, ricorda un po' Hazard. Allora c'è grande polemica intorno a questo dosso. Dicevo, siamo in zona Selva Candida, dicono che sia poco visibile, però
3: non è pitturato.
4: Sì,
2: no, aspetta, questo non era pitturato. Non so di quando è il video. Io ci sono passato questa mattina perché lì è in zona lì da me e ho detto voglio capire bene di che cosa si tratta, perché insomma se ne sta parlando. Allora vi posso dire che è segnalato, quindi okay. È segnalato, in più addirittura ci sono i cartelli luminosi.
3: Ah vabbè, ok.
2: Luminosi.
4: Quindi stai dicendo che quegli automobilisti sono un po' rimbambiti, diciamo, dai.
2: Beh, allora lì in quel momento lì io non vedo dei cartelli. Ci sono i cartelli.
4: Ci sono,
5: diciamolo, questo sono dei rimbambiti, sì,
4: rimbambiti, sì.
2: Allora guarda, ci sono anche i cartelli sui lati che in questo momento non sono illuminati, però ieri, cioè stamattina, erano illuminati, ieri non erano illuminati evidentemente.
3: Allora si vede che hanno riaperto il cantiere, che magari era incompleto, perché quel dosso va almeno pitturato.
2: No,
3: di giallo.
2: È pitturato, è bianco e giallo, quindi ci sono, e comunque in ogni caso lo stavano facendo qua, no? Però è segnalato, ragazzi, c'è scritto andate a 10 all'ora, ma che volete?
5: Poi andate piano.
2: Dai, porca miseria.
3: Però io credo che ci siano, a prescindere da come lo segnali, dei parametri, cioè un dosso del genere non ha ragione di essere per strada.
2: Io ci sono passato questa mattina, effettivamente è un po' rampa di lancio.
3: Porca miseria!
2: È rampa di lancio.
4: Sì.
2: È sicuramente, però è anche vero che un dosso è fatto per farti mandare piano, cioè non è che fanno un dosso così. Dice che facciamo oggi? Facciamo un dosso. Lo fanno proprio per far sì che le persone che frequentano quella strada debbano rallentare. Sì. È segnalato, è luminoso, ci sono le segnaletiche a terra, qua in questo caso lo stavano ancora per terminare, però le segnaletiche ci sono. Se passi a 30 all'ora, 100 all'ora, 50 all'ora, è normale che voli così, eh?
3: Non c'è comunque bisogno di simulare il turbo boost di kit di supercar.
2: Quello è vero, che l'abbiano fatto un pochino alto vi posso garantire che
5: mamma
2: lo è.
5: Mamma mia, però quando fanno le cose perché fanno, e quando ne fanno perché ne fanno, e che cavolo, l'hanno fatto, la gente rallenta e vedi che non decolla.
2: Quello è uno stradone lungo e tutto dritto, e lì ci si andava anche a fare qualche gara ragazzi, quindi insomma magari quindi boh, effettivamente per carità, si poteva fare un po' più basso, si poteva fare, non lo so, questo non lo so.
5: Io l'avrei fatto più alto
2: addirittura.
5: Sì
3: allora,
5: no,
3: una muraglia.
4: Beh, non ha tutti i torti Giovanni,
2: anche
4: però,
2: i chiodi per terra
5: lo so
4: però,
5: il casello l'avrei messo.
4: Evidentemente facendolo più basso la gente comunque andava veloce perché non gli si sarebbe rotta neanche l'automobile, le sospensioni, quindi l'hanno fatto così.
2: Però ti dico una cosa, allora adesso il limite è 10, adesso se non vai effettivamente molto piano sfondi la macchina, la macchina ce la lasci,
4: l'unico deterrente
2: la macchina ce la lasci.
3: Comunque secondo me lo livellano, è troppo alto.
2: Andate a vedere le immagini, andatele a cercare, poi insomma sai, tanti dicono ma perché in zona da me non mettono i dossi, perché c'è gente che poi quando li mettono però si lamenta.
5: Non ne fai.
2: Troviamo una via di mezzo insomma, ragazzi.
6: Ma comunque sui dossi dovrebbe esserci una regola, no, di misure. A volte ci sono ma sono inesistenti, a volte te spaccano ammortizzatori, a volte te trovi su Marte e riscende. Non c'è una regola, una misura standard dove nella zona residenziale, zona più pericolosa, cioè non hanno delle misure da rispettare, fanno un po' come cazzo gli pare, viva l'Italia.
2: No, sicuramente ci saranno delle direttive, io questo
5: certo
2: non lo so
5: saranno.
2: Però vi dico una cosa, allora questo dosso qui effettivamente veramente molto alto. Lo sono andato a verificare proprio questa mattina, molto alto, sì. E anche molto lungo, veramente sembra una rampa di lancio, però è segnalato, è un dosso, deve fare quello, deve farti andare piano.
3: Allora, stiamo parlando di un'altezza di 4,68 metri.
2: No, sai qual è invece? Allora, c'è l'altro dosso, quello che mettono di plastica, non so se avete presente, sì. No? Okay,
5: quello giallo e nero.
2: Quello giallo e nero che mettono di plastica, che dopo qualche anno si rompe da una parte e tu con le ruote cerchi di andare dalla parte in cui si è rotto.
3: Ma che si rompe, Massimo? C'è gente che di notte
2: li va a staccare.
3: I locals, sì, stufi di fare una strada tutti i giorni, prende l'osso, si creano quelle due corsie.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È il momento di scrollare i video più virali nel Morning Show di Radio Globo. Lo facciamo con Viralissimo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: L'avevo promesso, lo facciamo adesso. Ecco, così per quei ragazzi che sono al centro estivo e che dovrebbero guardare i bambini, non scrollate, ecco. Non scrollate col cellulare. Ci pensiamo noi, scrolliamo noi. Sentiamo un po' che c'è di viralissimo questa settimana, va?
3: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo:
4: come curare la puntura di medusa.
5: Ciao cucciolissimi, oggi andiamo ad affrontare il tema puntura di medusa. L'urinata sulla puntura di medusa non serve, e lo sappiamo. Non damo retta a Mariuccio, il bagnino di Torvaglianica, che ci diceva pisciace sopra che te passa, perché non è vero. Se ve fate pisci addosso è perché ve piace. Nessuno vi giudica. Per la curazio, farmacia. Per la ricreazio, cold and shower.
3: Viralissimo.
4: Vox Populi, i consigli per combattere il caldo.
6: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto. Io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
3: Viralissimo.
4: Umiliato dal telecronista mentre guardi i mondiali spaparanzato sul divano.
7: Ma che capolavoro! Ha segnato il fenomeno di 19 anni che è già milionario e ha sistemato tutta la famiglia. A differenza tua, pezzo di un fallito, no, che no. A 30 anni sei ancora buttato sul divano di tua madre. Vabbè, senza un euro, senza un futuro, e a 19 anni non avevi manco perso la verginità. Lui è un dio del calcio.
3: Viralissimo.
4: Le previsioni del tempo per la prossima settimana.
8: Lunedì farà un caldo di merda, martedì un caldo infernale, mercoledì un caldo bestia, giovedì un caldo mortale, venerdì un caldo del cazzo, e per il fine settimana la stessa cagata.
3: Viralissimo.
4: Attenzione, signor tassista, questa cliente forse sta tendendo una trappola.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Ma chi è il padre di uno dei miei bimbi?
10: Aia. Ibiza. Mykonos, Mykonos, Rodi, no, Las Vegas. La prego, non lo dica a mia moglie.
9: Cosa stai dicendo? Sono la maestra di suo figlio.
10: Ah, adesso ho capito. Ah, i bimbi, giusto. È vero. Io sono la maestra.
3: Viralissimo su Radio Globo. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. 1, 2

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Chiudiamo qui il Morning Show Replay. Tra poco la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Mi raccomando, vi vogliamo in tantissimi in apertura con i vostri messaggi vocali. 393-777-7172. Scatenatevi adesso.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Che carini i mortacci vostra.
5: Mi andava di festeggiare così, cioè nel senso il messaggio che è arrivato adesso mi andava di aprirlo con questa.
6: Sei
5: romantica?
6: Una persona romantica.
5: Sì, romantica, sì, abbastanza romantica, sì.
6: Giovanni,
5: lo trovi anche tu, Giovanni?
6: Che vuol dire? Ma scusami, è così bello, così calmo.
5: Perché non iniziamo morbidi?
6: Infatti...
5: Perché siamo sempre incattiviti anche a quest'ora, quindi ho deciso.
7: Allora, prima cosa, state calmi.
5: Mm-hmm.
7: Bene. Seconda cosa, sì, iniziamo calmi.
5: Calmi.
7: Basta, basta, facciamo ragionare.
5: Ma da contratto lo devo fare, però.
7: Ti fa
5: guarda, da contratto. Radio station.
0: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
5: Le 6 e un minuto, buongiorno, buon giovedì 2 luglio della

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: 333 777 7172.
3: Sì, sì,
2: ho detto
3: tutto così oggi.
2: Oh no. Anche gli ascoltatori voglio, messaggi vocali così, con tutti gli effetti e i plugin. Dà il numero di telefono, Gio, per chiamare, vai.
3: 06 89 28 96. 393 777 7172. Rimossi i messaggi WhatsApp.
2: Buongiorno, buona mattinata. Buongiorno Gabriele Sidoti, come va là fuori?
4: Va alla grande, si sta bene. La temperatura qui interna della mia cabina è di circa 48 gradi, quindi alla grande.
3: La cabina di regia.
4: Oppure
3: al di là del vetro.
4: Scusa, non sono bravo quanto voglio.
2: In quella cabina di regia, tra un'ora ci sarò anch'io e rovinerò la temperatura di quattro persone. Perché sono quella che comanda la temperatura, sì, almeno la temperatura
3: è calda. Ogni
4: 17 minuti è accendi la ventola, spegni la ventola, metti di più, metti di meno, aumenta.
2: Perché lui poi ha il problema di Gabri è che ce l'ha al comando del condizionatore proprio a fianco. E quindi ogni tanto lo rompo. Buongiorno signori. Andiamo a vedere come sarà questa mattinata con il match.
4: Vi prego questa roba di metterlo anche dove non serve. Ciao a tutti.
3: Beh, oggi quando torneremo a casa. Ciao, buongiorno, ciao ma, ciao moglie, ciao figlio.
2: Andiamo con il meteo.
3: A Roma Nord oggi sarà una giornata di annuvolamenti, con temporali e schiarito. Ha detto Roma Nord, vero?
2: Ha detto a Roma Nord.
3: No, anche a Roma Sud comunque.
2: Bene.
3: Vabbè, a Roma. E schiarite, temperatura minima 24, massima 30 gradi. Entrando nel dettaglio avremo nubi sparse di passaggio al mattino, probabili rovesci o temporali al pomeriggio, nuvolosità sparsa la sera. Oggi la temperatura massima registrata sarà alle 13 e sarà di...
2: Non t'ho sentito, ero concentrata a fare ciu-ciu.
3: Non l'avevo detto, comunque, no, l'avevo detto. 30 gradi.
2: 30 gradi, questo era il meteo.
0: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
5: Buongiorno ragazzi e buongiorno Morning Show.
0: Radio Globo.
6: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, buongiorno Sidoti. Vi auguro un buon giovedì.
2: Ma dai, perché? Ma scusa, è ripartito tanto bene.
3: Perché?
2: Era partito benissimo.
6: Ah, Federico, buongiorno. Stavo un cattivi che sì, quello stronzo Giovanni tra poco se ne va. Ce l'ho del culo. Noi Giovanni lo volevamo con noi.
2: Giovanni, Giovanni, buongiorno Giovanni. Giova, non so perché ogni volta che ti vedo la mattina, anche se non seguo il calcio, ho voglia di parlare di calcio.
3: E perché? Perché c'è tanta voglia di calcio.
2: Sì, mi piace tanto il calcio. Guarda, non puoi capire cosa. La mattina mi sveglio con sto chiodo fisso.
3: Diciamo col calcio.
2: Sì.
7: Ragazzi, buongiorno a tutti. Giova, senti una cosa, mi sono svegliato stamattina e pensavo che avevi fatto un brutto sogno l'altro giorno, che te ne andavi, che lasciavi Radio Globo. No, ma era un brutto sogno, vero? Non è vero.
3: Belli. Belli.
2: Mi è arrivata una dedica alla Globo WhatsApp. Quella foto è per me, vero Gabri? Riccardo, un tale Riccardo.
4: Sì, è per te. Non l'avevo vista. Allora ti dedico questo sole dell'alba di oggi della Roma Fiumicino. Wow.
2: La foto non rende, ma credimi, il sole è enorme, sembra un tramonto africano. E allora sai che ti dico, amico mio Riccardo, grazie intanto della dedica e soprattutto
3: tutto per te.
2: Buongiorno, le 6:05. Allora no, sai perché di calcio, ma non tanto del calcio giocato, perché non mi interessa, non mi annoia, però quello che c'è intorno al calcio mi piace insomma, quando sono belle notizie. In questo caso sono notizie curiose. La prima riguarda Lotito, la seconda riguarda Hyun.
3: L'ho capito.
2: Non lo so, in qualche modo si chiamerà l'allenatore della Corea del Sud.
3: Sì, beh, anche Utun.
2: Ma poverino, io dico, quello è colpa di Kim Jong-un.
3: Hai visto che ha fatto uccidere un altro ministro perché stava dormendo?
2: Ma mi sa che il prossimo sarà...
3: No, ma sono tanti quelli che già ha fatto.
2: Ma il prossimo sarà anche l'allenatore della Corea, perché comunque è uscita dai mondiali e adesso ci sono.
3: Però questa è la Corea del Sud,
2: del
3: quella,
2: sud.
3: Quella che in Yongun è Corea del Nord.
2: Nel nord, nel nord, scusami.
3: Questa è del sud, però, eh.
2: Ah, ok.
3: Sì.
2: Chi questa è del sud?
3: L'allenatore del quale, al quale stai facendo riferimento, l'allenatore dei mondiali, Ong Myung-bo. No,
2: non è la Corea stessa.
3: Del... Ma no.
2: Sono due Coree.
3: Ma c'è, ma ti pare che la Corea del Nord gioca i mondiali?
2: E perché che non mi può giocare? Perché che
3: fanno niente, lo fanno giocare.
2: Cioè, mi stai dicendo che Kim Kyung Kyung Kyung.
3: No, lui Ong Myung Bo.
2: Lo sai o non sai?
3: Si chiama così. Che
2: no, allora, poverino, quello della Corea del Sud, comunque, adesso ha un problema perché fuori dai negozi c'è il cartello, lui non può entrare. Lo intervistano con la censura davanti perché dicono vergogniamoci di questo qua, questo ci ha fatto uscire.
3: Allora, durante
2: ma scusate, ma poi la Corea del Sud, mo, con tutto il rispetto, che se gioca contro il Talocci perde 3-0.
3: Ma che ci ha eliminato anche a noi anni fa.
2: Vabbè, che vuol dire?
3: È come che vuol dire con Totti, Vieri, giocatori.
4: Beh, aspetta, ci ha eliminato
3: l'arbitro.
4: Mezzeca, ci ha eliminato l'arbitro Moreno in campo.
2: Però c'era Moreno, Moreno. Ah, Moreno, ho capito chi è. Ho capito.
3: È quello che balla. Balla Moreno.
2: No, quella Moreno. Esatto. Questa è la prima notizia di calcio. L'altra riguarda non la Lazio, ma più o meno siamo là. Perché è Lotito.
3: Lotito,
2: a me mi fa tenerezza sto uomo a questo punto. Perché veramente
3: è morigerato.
2: È morigerato.
3: È morigerato, cioè, che cosa fa? Praticamente c'ha soldi. Ha preso la regina
2: Milita in Serie D. Ha già speso tanti soldi.
3: Quindi ha preso Federica, ha preso la regina. E adesso gli fa mettere magliette da Lazio.
2: Allora non è che lo fa per una questione romantica, dice sai facciamo diventare la regina come la Lazio, è che non ci sono i soldi neanche per le divise e dice vabbè per un periodo vi prendete quelle usate della Lazio.
3: Però secondo me cioè adesso è ovvio, non è che puoi mettere il bianco celeste col granata che è il cuore della regina, magari le rivernicia con le macchine, però è giusto, bisogna
2: porta a tinteggiare
3: nella vita bisogna risparmiare. Noi abbiamo questo mondo del calcio che scialacqua, scialavino, cioè fa tante cose, in realtà fa bene lo dico.
2: Ma oddio,
3: ma perché non risparmiare?
2: Allora io sono d'accordo, se parliamo di famiglie, se parliamo di momenti di difficoltà, poi quante volte
3: famiglia.
2: Abbiamo indossato le cose di nostro cugino o di nostro fratello più grande? Come andavi?
3: Io per esempio mai. Perché c'ho il fratello, c'è una sorella. Quindi.
2: No, io pure, ma ce l'ho tutti più piccoli. Quindi io non avevo
3: quindi
2: qualcuno.
3: Era la roba tua che arrivava a loro.
2: La roba mia arrivava a loro.
3: No, sono più piccolo. No.
2: La roba mia arrivava a loro. Però a me arrivavano quelle dei miei cugini. Cioè.
3: Che erano sempre un pochino più grandine.
2: Esatto, no, guarda, questa è roba di marca, Cioè, non è che poi ha messa due volte, su queste robe qua. Magari gli ascoltatori ci possono raccontare di queste storie di frustrazione di gente che comunque è andata a scuola e non gli hanno mai comprato niente perché gli arrivava sempre qualcosa da qualcuno. Però nel calcio, Giova, nel calcio.
3: Nel calcio,
2: con
3: crisi,
2: tutti i soldi che girano, con tutti gli sponsor tecnici, tutte queste cose qua, non ci sono delle divise per
3: il
2: giocare.
3: Il valore del risparmio, insegniamolo alle nuove generazioni, ai vari Sidoti della situazione, insegniamo a risparmiare. Queste generazioni, la generazione Sidoti, è una generazione che spende e spande alle spalle dei genitori. Vedi Sidoti che è nato ricco, adesso lui è qui per hobby, infatti in soldo, però viene qui per hobby la mattina ed è
2: hai preso l'esempio sbagliato. Guarda che Sidoti fa come quelli del Bangladesh che manda i soldi a casa. Ma che dice? Il contrario.
4: Io mando i soldi sull'isola, caro. Sì, il ponte, cose.
3: Sull'isola.
4: Certo, se no lo ispirisco il piccione viaggiatore.
2: C'era quel ragazzo che aiuta la famiglia e manda quei 400-500 euro al
3: quindi
2: mese alla famiglia.
3: È un emigrato, l'abbiamo già detto.
2: Sì,
4: è arrivato qui col gommone a Civitavecchia.
3: Remigra.
1: Anche qui prende
8: lunga vita a Claudione Lotito, dai.
2: È della Roma questo, ormai ho cominciato ad imparare. Va bene, 6:11, andiamo invece sulle notizie preparate da Giovanni Lucifora.
3: Eh sì, perché anche questa mattina apro con il triplice omicidio a Roma. Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile di quel terribile triplice omicidio avvenuto venerdì a Casalotti, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata stata diffusa la foto del 43enne che risponde al nome di Shahadat Hossain del Bangladesh, sospettato della strage familiare costata la vita appunto alla coppia e ai loro figli. Sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche, 21 su WhatsApp, una tramite SMS e 11 alla sala operativa. Tra l'altro ne facevano notare un video di un influencer che appunto parlava di questo fatto con la foto di questo ricercato, e lui che parlava era uguale.
2: Ma
3: era uguale. E poi mi hanno detto che quel video
2: è una
3: non
2: I.
3: c'è più.
2: Ma dai, no, ne ho visti tantissimi così per oggi, dai.
3: No, e ne ho visto uno. Penso tanti che assomigliavano a Shahadat Hossain.
2: Ma l'hanno fatto con l'intelligenza artificiale, dai, ma ti pare.
3: Secondo me no, ma poi scompare. Così mi dicono. Poi dai. Se qualcuno ha qualche informazione in più, ce lo può dire e facciamo un'inchiesta.
2: Anche questo, sì, mi piace l'inchiesta. Sì. Allora, una canzone e arrivo da Gabriele Sidoti. Poi ti dico perché, Giovanni. Poi vi dico perché, signori.

0: approfittare della vostra radio per fare un saluto a VVN. Dai VVN, dai sotto stamattina.
1: VVN, grandissimo VVN. Conosci tu Giovanni VVN?
2: VVN, ciao.
3: Morning Show on Radio Globo.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo segnalare albero caduto in mezzo alla strada via Valle dei Fontanili, zona Torre Vecchia. Buona giornata.
1: Abbiamo
2: Ma perché non sento sto grande, dovrebbe arrivare il vento poi oggi, però non mi è sembrato che c'erano folate.
1: Delle volte pensiamo che gli alberi cadano anche per altri motivi, no? Non solo per il vento, magari si è rotto le scatole,
2: cioè. O ha inciampato,
1: esatto, potrebbe essere, potrebbe essere.
2: Parliamo di un albero.
1: Allora 6:16, Sidoti ci sei?
5: Eccomi, ciao.
1: Eccoci qua, che ci vuoi dire?
5: Allora ti volevo raccontare al volo in breve, intanto per questo racconto mi serve una base, base mistero, favola. Bene, allora era il 2010, non so se Giovanni sa questa roba, e c'erano i mondiali di calcio e si giocò Portogallo-Corea del Nord. La Corea del Nord partecipava ai mondiali, sì. Il Portogallo vinse 7-0 contro la Corea, quindi stava massacrando praticamente la Corea in diretta nazionale.
1: Sì.
5: Solo che la Corea, sappiamo il regime molto ferreo e tutto quanto, interruppe la diretta TV per un discorso di umiliazione e tutto quanto.
1: Ma veramente?
5: Quindi la Corea del Nord era convinta che il Portogallo quell'anno avesse vinto i mondiali. Infatti uno steward che arrivò in Corea si beccò i complimenti da alcuni cittadini dicendo: oh, grandi, avete vinto i mondiali.
1: Ah, perché col fatto che gli hanno oscurato tutte le altre partite,
5: oscurato tutto,
1: hanno vinto 7-0 con noi.
5: Fine, avevano vinto per loro. Che parliamo di un mondo in cui nasceva Instagram quell'anno, Facebook da 3 anni, quindi non era il mondo di adesso che conosciamo, perciò non sapevano niente. E quindi, per un discorso di regime molto forte, la Corea del Nord era convinta che il Portogallo avesse vinto tutto, quando in realtà poi perse agli ottavi, se adesso non mi sbaglio. E quindi era, cioè, pensa alla testa dei coreani, del loro regime, di tutto quello che c'è attorno. The morning show.
2: Radio Globo. Sai cosa mi fa venire in mente questa cosa? Cioè, dove il mondo è chiuso, estremamente chiuso, come la Corea e altri paesi, ma soprattutto la Corea del Nord, e dove il mondo è invece estremamente aperto. Allora, tra le due cose, su un mondo estremamente aperto, tante volte si creano anche situazioni difficili, anche di criminalità, certo, di quello che volete, però invece in quello chiuso, che secondo me anche lì si crea, però è più sotto controllo. Ora, qual è meglio dei due? Cioè,
1: forse
2: noi viviamo
1: grigio,
2: in quello estremamente aperto.
1: Forse il grigio tra il bianco e il nero.
2: Ma non c'è una...
5: Io credo che secondo me la libertà è sempre la roba, la cosa migliore. Poi purtroppo troppa libertà a volte.
2: Do solo però una breaking news. Sì. Se mi date
1: base breaking news.
2: Sì, che me lo sta scrivendo Massimo. Tromba d'aria appunto Roma Nord. Quindi parlavamo di vento, dove abita lui praticamente. Quindi tromba d'aria.
6: Ma oggi a Roma che tempo farà? Perché qui gli alberi si stanno piegando tutti dal vento. Ma c'è qualche tromba d'aria in arrivo?
1: Allora, forse
2: è vero, c'è qualche tromba d'aria in arrivo, forse è già arrivata. Poi vorrei solamente dire una cosa, il nostro ascoltatore, come si chiama?
1: Lui? Gianfranco.
2: Ecco, Marco, l'abbiamo detto all'inizio.
1: Perché gli devi cambiare il nome a Stefano?
2: Dai, Fausto, allora, l'abbiamo detto all'inizio delle previsioni meteo. Stiamo attenti, o sai che c'è? Me ne vado.
1: Dai, Fabio, non fare così.
3: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo.
7: Che buongiorno, non so voi come la vedete, ma mi sa che oggi arriva una secchiata d'acqua.
3: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
8: Dalle 19 alle 22.
3: Saremo in diretta dal Track Globo.
8: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
3: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
8: E non solo. Let's get the party started.
3: Venerdì e sabato per tutta la notte.
8: La spiaggia si accende.
3: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
8: All the hits.
3: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
9: sponsored by Easy Parking.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Wait for me, I'll be back.
13: M Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica Oliviera, olio extravergine di oliva, 1 litro, 3,79 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. M, ogni giorno il meglio.
14: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
15: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 euro.
16: Mauris. Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
20: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
21: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: Rombo Tevere, bufera, vento fortissimo, cascano rami.

0: No, no, Giova, a Casarotti c'è la bufera.
1: Ecco, bufera. Ecco qua, ecco qua.
2: Ecco, dateci un po' di segnalazioni, aiutiamoci, così almeno ci dite com'è la situazione delle strade e soprattutto piano, date piano.
1: Quindi 06 89 28 99 6. Adesso andiamo da Manuela. Prima però andiamo a sentire un po' di messaggi alla Globo WhatsApp. Dai.
3: Segnalo albero caduto sull'Aurelia e altezza Castel di Guido verso Roma.
4: Un altro albero caduto in via del Forte Braschi. Io me ne torno a casa quasi quasi, ecco. Ce l'ho al lavoro,
5: ecco. E io vi dico che sul raccordo direzione prima porta sta veramente diluviando, sta diventando buio. Speriamo che un pochetto si abbassino le temperature e ci fa un po' di tela.
3: Qui pure dalle parti dei Cerveri a Rispoli c'è stata una sorta di tornado, è pieno d'alberi per terra, c'è star diluvio universale. Madonna. E poi lungo l'Aurelia all'altezza d'Aranova c'è un altro albero in mezzo all'Aurelia.
6: Sulla collatina è diventato tutto nero.
7: Sì, confermo, tromba d'aria a zona Maiana. Stanno a cascare tutti i rami. The Morning
1: Show on Radio Globo. Allora, Manuela o Emanuela?
8: No, Manuela.
1: Manuela, che si arrabbiano, eh?
2: Sentilo, ho detto lui.
1: Sì, sì, sì, te menano proprio. Sistema il telefono, Manuela.
2: Emanuela.
1: Manuela, togli il via voce Bluetooth che non ti sentiamo bene.
8: Ok, scusa.
1: Prego.
2: Gli attacchi, per favore.
1: Ma ancora no, aspetta un secondo.
2: Questi chiamano alla radio e stanno. Chiamano...
1: No, voglio vedere quanto continua. Sì, sì.
2: Che devi fare, Manuela? Vabbè, ciao.
1: Manuela?
2: Non c'è più.
1: Manuela, c'è na na na na, aioni. No, non cantava così, voglio che
2: sei bravo. This
9: is the Morning Show. L'ignoranza cupa che regna sovrana.
10: Buongiorno, Radio Clollo.
11: Capra!
12: Anguillara Sabazia, diluvio universale, alberi strada, diverse strade chiuse.
1: Mamma mia, oddio, ancora non sento Monterodon. Paura io, paura. Va bene, 2:06:20, 2:65.
2: Le 2:65 sono, che sarebbero le 3:05.
1: Esatto. 6:26 in questo momento. Torniamo da Giovanni Lucifara.
2: Certamente, perché oggi parleremo per tutta l'ora dei lefebriani che consacrano 4 nuovi vescovi. Ed è scisma. Tu sai che il segretario di Stato Vaticano che si chiama?
1: Hai detto 4 parole che non ho capito manco una.
2: Lefebriani. Vabbè, il lefebriani, segretario scisma. Di Stato Vaticano, come si chiama?
1: Come si chiama il segretario? Parla bene. Parla troppo.
2: Però ciò.
1: Parlantin.
2: Parolin. Ha detto che è un grande dolore. Quindi ora vi spiego e vi racconto la storia dei lefebriani, se vogliamo.
1: Come no?
2: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera.

0: Bello.
1: Capito?
2: Mazza.
1: Quindi questa è la storia che sì. sta adesso vivendo il Vaticano e la Chiesa, che interessa a tutti. Vabbè, andiamo alla cronaca invece. È in prognosi riservata un 65enne aggredito nella sua abitazione a Sant'Angelo Romano. È stato fermato dai carabinieri un 33enne pregiudicato con disturbi psichici. I militari sono arrivati a lui grazie alle testimonianze al ritrovamento di un indumento sporco di sangue e segni di una colluttazione sul suo corpo. È stato rintracciato in un casolare di campagna poco distante dal luogo dell'aggressione. Allora, questo 33enne conosceva il figlio della vittima, che, ripeto, in prognosi riservata molto grave, e frequentava la loro abitazione, nella quale sarebbe entrato da un terreno a ridosso della casa. A dir la verità, è ancora da chiarire la causa che ha scatenato la sua furia.
3: Monterotondo, casa di Federica, sta nevicando.
2: Ecco, perché da me deve nevicare e da voi c'è la tromba d'aria? Su,
1: no, meglio la nevicata della tromba d'aria.
2: Sì, un po' molto sì, è anche meglio. Molto romantica. Però fammi tornare prima a casa, fammi chiudere in casa per una settimana da sola là dentro.
1: Questo è vero. E sarà l'autopsia a fare luce sulla morte dell'operaio di 42 anni residente a Ferentillo, trovato, sarà
2: Ferentillo?
1: Credo, che sia, sì, credo che sia Ferentino, un errore di battitura, trovato senza vita sul fondo di una vasca delle terme di Orte nel Viterbese. L'esame autoptico dovrà accertare le cause del decesso e stabilire se l'uomo sia stato colto da un malore prima di andare sott'acqua. Al momento non ci sono indagati, nel frattempo i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire quanto avvenuto all'interno dello stabilimento termale.
4: A Monteverde rami sulla strada, cielo molto nuvoloso e nero.
2: Aia. Vabbè, continuate con le segnalazioni e i numeri li sapete già, ma ve li ricordo: 393-777-7172 per i vostri vocali nella prima ora del Morning Show.

0: Sta arrivando il temporale, chi sta bene e chi sta male.
1: Doppiavela 21, doppiavela 21 a Radio Globo.
2: Mettetemi sulla sigla!
3: The Morning Show on Radio Globo.
1: Sto monte rotondo, la fine del mondo, la fine del monte rotondo.
4: Dai, non è vero, stanno giocando, su. Comunque stanno arrivando un sacco di segnalazioni per questa tromba.

0: 99.6.
1: Sulla via del mare, direzione Roma, gli alberi ci sono, ma stanno al posto loro. Non so se può interessare.
0: Sì, per il momento sì. Cioè, speriamo che restino. Che restino lì. Che stai suonando il flauto?
2: No, la tromba d'aria.
0: No, già, non ce la faccio.
3: Allora, anche qui a Guidonia il cielo si sta facendo nero e cupo. Ma a me mi preoccupa solo una cosa, raga. Cioè, quello che succede adesso a me poco mi importa. Sto andando al lavoro, fino alle 2 sto chiusa dentro una bella clinica. Ma io stasera c'ho il concerto di Emma Marrone, raga. Non facciamo scherzi. Cioè, chiamate qualcuno che sappia che cazzo fa questo tempo nel proseguo della giornata.
2: Un'altra tromba d'aria.
0: No, vabbè.
2: È vero, c'è il concerto di Emma Marrone.
0: C'è?
2: Sì, però no, più che altro non credo che per stasera siano problemi, ma magari durante la giornata c'è un palco che
0: che potrebbe subire, esatto, sì, potrebbe subire anche qualche danno, cioè.
2: Certo.
4: Dice che hanno visto lo Stradamus a Roma nudo, che dice ho sbagliato da qualche giorno, ma va, avevo detto.
0: Sì, vabbè, come al solito. Come al solito così, però, con Nostradamus. Dai, non c'è stata una profezia.
2: Che profezia ha fatto?
0: Ma no, te lo faccio risentire, risentire. Commentavo sul discorso dei Nostradamus vari che dicono cose.
4: Dice che hanno visto Nostradamus a Roma nudo, che dice ho sbagliato da qualche giorno, ma va, avevo detto.
0: Capito?
2: Certo. Vostra Damus.
5: Fede, buongiorno, buongiorno a tutti, morning show. Per favore, mi metti la canzone mia? Dai, questo tempo ci sta tutta. Vediamo se ti ricordi, Fede.
2: Perché te lo dovresti ricordare? Insomma, con 2 miliardi di ascoltatori che abbiamo.
0: Manco chi è? Ma chi sarà? Che cazzo è? Sarà a lavorare fa schifo, dici? Sarà a lavorare fa schifo? Non te la metto. Allora, andiamo da Giovanni Lucifora.
2: Sì, questa è una notizia che mi adira particolarmente. Denunciato un cittadino italiano di 66 anni incensurato, gravemente indiziato del reato di maltrattamento e abbandono di animali. I carabinieri della stazione di Le Rughe hanno ispezionato un terreno privato con 13 cani meticci che vivevano in condizioni di completo abbandono, in uno stato di forte sofferenza dovuto anche al caldo torrido. Poca acqua e calda a disposizione e senza cibo. Alcuni avevano anche diverse escoriazioni, più di alcuni, probabilmente quasi tutti, e sono stati immediatamente, grazie ai carabinieri, sequestrati e affidati a un custode giudiziario. La domanda è sempre questa: ma perché fare del male agli animali? Io a disposizione e senza cibo.

0: Un albero caduto.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, agli amici del Morning Show di Radio Globo. Il transito è di un minimo di bassa pressione colmo di aria fresca in quota, determinerà nelle prossime ore una fase temporalesca tra questa mattinata ed il pomeriggio su un po' tutta la regione. Saranno fenomeni a macchia di leopardo, quindi alcune zone vedranno temporali, altre poco o nulla. Però attenzione a fenomeni anche di forte intensità con colpi di vento e grandinate possibili. Il tutto avrà in merito di favorire una parziale rinfrescata sulla regione. Nel weekend poi tornerà di prepotenza l'anticiclone con un weekend soleggiato e nuovamente di caldo. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Come un albero caduto dal cielo, con la tromba d'aria al lavoro non ci vado più.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio.
4: Il traffico è trafficato e
5: Buongiorno Radio Globo.
6: Allora, Giovanni Lucifora, sono le 6.39, anzi 40 in questo momento, lunedì, giovedì 2 luglio. E mi consenti una base Jumanji?
7: Una... No, ho fatto colazione voi.
6: No, dico Jumanji o...
7: No, salgo.
6: Allora...
8: Cosa ci dovrà mai dire la nostra?

0: regina che adesso è proprietaria, è Lotito.
1: Autostrada libera, corsia di destra completamente vuota. E lui è lì, fisso in mezzo, immobile, come se le altre corsie non esistessero. Secondo diversi studi sulla psicologia della guida, chi tende a occupare inutilmente la corsia centrale è un pezzo... lo fa per abitudine, insicurezza o per ridurre il numero di decisioni da prendere durante il viaggio. Il problema è che questa abitudine non rallenta solo il traffico, aumenta le manovre di sorpasso, crea congestione e può generare situazioni di rischio per tutti gli altri automobilisti. Le ricerche sulla fluidità del traffico mostrano che mantenere la destra quando possibile rende la circolazione più sicura ed efficiente per tutti. E no, tanto vado al limite, non è una giustificazione prevista dal codice della strada. Tradotto, la corsia centrale non è il tuo salotto.
2: E com'è?
1: Com'è che?
2: No, dico, com'è sta cosa?
1: Allora, intanto è una ricerca che hanno fatto sulla psicologia anche
2: del traffico, della guida.
1: Sì, del codice della strada e di come l'approccio delle persone al codice della strada. Però convieni con me che chi utilizza la corsia centrale quando c'è libera
2: corsie.
1: Altre corsie, parliamo di autostrada.
2: D'accordo, sì.
1: D'accordo. Anche sei centrale e c'è quella destra libera, convieni con me che stiamo parlando di un pezzo di...
2: calma. Credo che sia una persona che non è capace a guidare. Io lo dico sempre che essere capace a guidare non è fare di destra sinistra, è sapere le regole e vivere nella comunità.
3: Giova, scusami, però ragazzi, sono le 6:42. Quello che sta sulla corsia centrale è un merda, appunto, volevo dirlo io.
1: Ma posso dirvi che lo è anche alle 2 di notte o alle 13?
3: Sì, certo.
1: Nel senso che se il codice della strada dice che non la devi utilizzare quando è libera quella a destra, non la devi utilizzare, punto. Cioè, perché ci sono stati altri studi poi fisici dove hanno ricostruito, adesso mi sembra in Oriente, adesso non so dove, poi magari ti ritrovo la notizia, dove effettivamente perché si crea il traffico, che è sempre la domanda che ci facciamo tutti.
2: Per queste pede o pie file.
1: Sempre colpa nostra. Non è perché la consolare è piccola, è stretta, perché ci sono delle persone che non applicano il codice della strada.
2: E sanno guidare.
3: No, quando per esempio sul raccordo prendi la corsia per uscire, se tutti si mettessero sulla loro corsia, la fila andrebbe tranquilla.
1: Esatto.
3: Invece no, ci sono gli stronzi come me che si mettono nella propria corsia per prendere l'uscita, mentre gli altri fanno i furbi, ti superano tutti la corsia e poi pretendono di inserirsi nella fila all'inizio dell'uscita.
1: Esatto.
3: E quindi bloccano e creano il traffico, perché la macchina si ferma, ti fa passare perché tu sei prepotente e quindi si crea coda. Anche
1: esatto,
3: per quello.
1: Esatto. Va bene, 6:43, buongiorno ancora, ultimi minuti della prima ora del Morning Show.

0: se è nuovo non si vede più un c***o. Ad arriva fino a 7 anni non si vede un c***o. Aia. E penso pure dopo.
1: Mamma mia ragazzi, là fuori mi sa che c'è il delirio. Noi da qua non riusciamo ad accorgersene. Ma abbiamo comunque un contatto con voi con la Globo WhatsApp 393-777-7172.
2: Via del mare si è bloccata.
1: Ecco qua, ecco qua. Aspetta che è un'altra canzone, c'è. Ma che è oggi? Che vi è preso con le canzoni?
3: Un albero caduto in volo in tutta la città.

0: Show on Radio Globo.
1: Lui c'è quello che si mette dalla corsia di sorpasso e non si lo stesso. Come vogliamo chiamato? Vediamo il giusto aggettivo. Facciamo un sondaggio.
2: È uno che non sa, un altro che ulteriormente non sa guidare, è un livello pro di colui che non sa guidare.
3: Quello sì. E quelli che ti fa arrabbiare tantissimo sono i camion quando sorpassano altri camion. È finita. Te li porti per 26 km.
4: Beh, a me mi dà più fastidio quello che sta nella sua corsia di sorpasso e non si leva. Quando tu stai in velocità, lui sta lì piantato e tu lo sorpassa a destra. Quello è molto peggio.
3: Quello sì. Vero, sono d'accordo. Sono completamente d'accordo.
5: Ragazzi, non è proprio così, perché certe volte se tu ti metti a 130 sulla corsia, quella più a destra, è tutta sfonnata, nel senso che ci stanno fughe, ci stanno dislivelli, perché sono quelle corsie preferite dai camion, usate dai camion.
3: Oh,
5: e perciò è quella più usurata e più rovinata. E certe volte non è sistemata, non è aggiustata, e ti metti a 130, tagli salsa e merengue.
3: Raga, ma è serio questo del messaggio?
2: Dai, stava scherzando, su.
3: Non è serio.
6: Certo, devi metterti a sinistra, no? A destra, cioè, ma di che sta parlando?
2: Vabbè, ma stava scherzando. Non stava scherzando. Non è che lui non può ammettere davanti a tutta Roma e tutta Italia di non saper guidare così. Cioè, questo è uno di quelli che non sa guidare e non se ne rende conto.
6: A destra è quella più lenta.
3: Ma poi, ragazzi, cioè, quello che abbiamo detto 5 minuti fa è che se tu hai tutte e tre le corsie libere, non puoi stare su quelle
2: quella destra,
3: devi utilizzare la destra. Punto. No. Cioè, non ci sono altre cose da aggiungere.
2: Quella sinistra è bruttina, non mi piace.
3: È brutta.
6: Ma soprattutto, Fede, scusami, a 130, cioè, se vai a una certa velocità, usi quella a destra.
3: Ma 130.
6: Perché già 130 ti metti a sinistra, comunque sorpassi, no?
3: Andiamo da Giovanni, Lucifora, 6:48.
2: Sì, allora, per quelli che non sanno guidare, prendete i mezzi pubblici per andare a fare le vostre compere dei saldi estivi. Chi sa guidare invece e capisce qual è la corsia giusta, può andare con la macchina. Perché sabato nella nostra regione, ma un po' in tutta Italia, partono i saldi estivi. Secondo Confcommercio ne approfitteranno l'81,4% dei romani. Di quelli di Montrotondo quanto ne approfitterà? Tu ne approfitterei?
3: No, penso di no.
2: Quindi un po' di meno. Lì invece nell'isola, vabbè, quello
3: lui sta qua
2: nell'isola,
3: ormai, a parte che sta prendendo messaggi.
2: Esatto, la maggior parte acquisterà prodotti già individuati da tempo, mentre quasi la metà comprerà soltanto ciò di cui ha realmente bisogno. 21%, la priorità resta la qualità del prodotto. Un consumatore su 5 invece sceglierà in base allo sconto, che non ti dà sempre la certezza della qualità del prodotto. L'abbigliamento si conferma l'articolo più richiesto, seguito dalle calzature, poi biancheria intima. Pure tu comprai biancheria intima?
3: No, non compro niente, non c'ho soldi.
2: Hai comprato biancheria intima?
3: No, comprerò le piastrelle, anzi mi servono 24 per 11,5. Se qualcuno ce le ha,
2: mi dici che comprerai biancheria intima? Di
3: vabbè, sì, comprerò biancheria intima.
2: Sozza. Allora, prima andai di te, sozza.
3: Ma perché mi devi
2: dire?
3: E vabbè, compro i collanco.
2: La super sozza. Sì. Prodotti tecnologici e articoli sportivi. La spesa media prevista è di 669 euro e quasi il 96% degli intervistati non supererà i 300 euro. Quanto spenderai tu?
3: 299. Ho capito, allora, non posso dire niente di sé.
2: Devi essere radiofonica.
3: Sì, sono radiofonica.
2: Quindi andrai a comprare i saldi? Sì, sì, sì.
3: Sì.
2: Comprerai biancheria intima?
3: Sì,
2: sozza.
3: Sì.
2: E quanto spenderai? 300 euro?
3: 299. 301.
2: 301, ok. 301, okay. Poi ci direi cosa avrai comprato. Grazie.
3: Sì, sì. The morning show. Radio Globo. A questo punto mi sento di consigliare un braccialetto che adesso è su Amazon, che te lo metti al polso mentre per quelli che sono i compulsivi, sai, quelli che fanno shopping compulsivo.
2: Come no, sì.
3: Che quando, credo sia legato alle transazioni del conto, che quando stai spendendo troppo ti comincia a dare la scossa.
2: A vibrare.
3: Ti comincia a dare la scossa. Capirai. Ma che ce fai? Lo togli o lo butti? Sei compulsivo?
2: Sì. Oppure poi che la scossa, non è che rimani come un fulmine, capito? Fulminato.
3: Tipo un taser. Ti immagini, stai pagando. fumante davanti ragazza.
2: Vieni.
3: Esatto.
7: Ragazzi, buongiorno. Io invece non sopporto quello che c'ha la macchina che gli fa fumo, che ti intossica, e tu glielo vai a dire e lui ti risponde: sai che c'è, che aggiustarla non mi conviene. E quindi che dobbiamo fare? Se dobbiamo avvelenare tutti.
3: Vabbè, sì.
2: Questo è un po' più raro come caso.
3: Sì, sì.
8: E comunque Fede ha centrato il punto. Io faccio circa 65.000 km per venire a Roma per lavoro durante l'anno, e spesso e volentieri le grandi code si fanno perché molti camionisti sorpassano altri camionisti, quindi creano intralcio sulla seconda corsia, e purtroppo quelli con il cervello non molto sviluppato, con le auto che provano a mettersi in terza corsia a 100 orari, creano l'ingorgo totale. Quindi il camionista più poco sviluppato
3: encefalico. Sì, sono d'accordo.
9: È ora di Dragon Ball.
3: Lo sapevo. Perché con la richiesta? Ma dobbiamo andare avanti noi per altre tre ore? Per noi non c'è problema.
2: No, c'è qualcuno è arrivato.
3: Ah, perché non ho visto arrivare nessuno.
2: Sì, no,
3: vabbè, tranquilli, adesso mettetevi comodi. Se siete tornati a casa, potete accendere il canale 91 del digitale terrestre.
2: Ma dalle 7.
3: Dalle 7, tra poco.
2: Esatto.
3: Dalle 7 ci sarà anche la diretta in TV del Morning Show di Radio Globo, che vi accompagnerà come ogni giorno dalle 10. Grazie Giovanni Lucifora.
2: Ma grazie a te Federica Della Vallée. Grazie all'Isolano.
6: Ma
2: a
6: grazie
2: Sidoti.
6: A te Giovanni Lucifora e a Federica Della Vallée.
3: All'Isolano.
6: Trattato come così.
2: Sei un immigrato.
3: Grazie a tutti voi. Una richiesta personale, ma lo faccio da parte della radio. Per quelli che sono in giro e magari sono bloccati
2: andate
3: e hanno
2: piano.
3: La possibilità di farlo, andate piano, ma mandateci dei video, perché comunque li pubblicheremo sul nostro social Radio Globo FM.
6: Ciao.
3: Mi sai fare l'imitazione della chiusura? L'imitazione della chiusura? No,
6: ok.
3: È più. Vai.
2: Grandi temi oggi, eh?
0: Morning Show. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
13: Supermercati PIM, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
14: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
15: Tesoro, l'hai sentito?
16: Nah, se sta bene non chiama.
15: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
16: Proviamo a sentirlo?
15: Sì, dai.
16: Amore di mamma, come stai? Mangi?
17: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
18: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
19: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
20: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale del l'Aeronautica 33.
1: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
21: voci artefatte
1: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
22: Il Morning Show è offerto da
23: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
24: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.

0: in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Possiamo cominciare, buongiorno. Poi infreddoliti, anche un po' bagnati, Comunque il Morning Show non molla, presente anche nell'appuntamento di giovedì 2 luglio.

0: Guarda, gli infreddoliti va benissimo così, per carità, cioè insomma un po' di respiro finalmente, ma per quanto riguarda tutto il resto stamattina fulmini e saette anche di più.
1: Ma prendo le distanze dagli infreddoliti, 28 gradi alle 6, stavo morendo stamattina.
0: No, qui dentro, fuori ti posso garantire che si sta bene, una bella frescura da prendere la sediolina come fanno nei paesi e mettersi fuori casa a parlare male di quelli che passano,
2: ma
0: quelli che non conosci.
2: Ma capito? Se c'hai sempre le caldane e io ho sempre freddo e mi dici no. Sempre che non è possibile che abbia freddo, oggi tu sei infreddolito, io non ci credo.
0: No, ma infatti si sta bene, cioè accolgo questa temperatura molto molto molto volentieri.
2: Moderati.
0: No, Flaminia è quella che invece anche con 42 gradi con il Niño comincia a fare, certo fa un po' freddo oggi qua. Sai che mi ha detto ieri, vado fuori a stemperarmi, mi ha detto così.
2: Ma certo,
0: detto.
2: Io non vedo l'ora di andare al sole un po' a scaldare, tipo lucertola.
0: Ma è una cosa vergognosa, 42 gradi ragazzi, c'è mezza Europa che sta soffrendo il caldo, anzi tutta Europa.
1: Esci adesso che vieni risucchiata dal cumulo nembo che sta sulla Salaria.
2: Sono appena entrata, guarda.
0: Allora, buoni tutti perché stamattina ragazzi, eccolo qua, l'incontro con la tromba d'aria l'ho fatto io, ho rischiato la vita veramente perché tutta un tratto mi sveglio e sento bom, bom, bom, bom, bom, fulmini, saette, botte e vedo la mia compagna Valentina che mi fa le tende. Come le tende? Le tende, le ho lasciate aperte. Vabbè, a parte adesso non voglio aprire la discussione sulle tende perché...
1: Vabbè, quelle del terrazzo.
0: Sì, quelle del terrazzo, quelle del terrazzo. Però c'è sempre la discussione, no? Chiudi tu le tende? No, chiudile tu. Chiudi tu le tende, mi raccomando,
2: fammi
0: chiudi le tende.
2: Fammi immaginare chi vince questa discussione.
1: Valentina, Valentina.
0: No, vabbè, stamattina le tende, quindi il panico. Ti dico, esco fuori, ragazzi, per chiudere una tenda a momenti vengo risucchiato da sta tromba d'aria che è arrivato. No, ma mi stava scaraventando perché ha fatto l'effetto vela, si è gonfiata tipo lo Spinnaker di Luna Rossa e niente, stavo per essere catapultato giù dal terrazzo.
2: Mamma mia ragazzi,
0: giuro non sto scherzando, una cosa brutta brutta brutta.
1: Sei pronto per il decollo in parapendio. I test li hai superati,
0: ti giuro. Quando con la barca privavamo lo Spinnaker era tutto molto più facile, era una cosa più gestibile, con mio figlio che piangeva, scene epiche. Vabbè, immagino che fuori ci sia qualche piccolo problema, anche Giovanni mi diceva che stanno arrivando segnalazioni.
3: Sì, parecchio.
0: Intanto vabbè, andiamo per ordine. Buongiorno Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno Vivi. Comunque stavo pensando all'immagine più divertente per morire, tipo o tu con la tenda del terrazzo oppure io con lo stendino.
0: Madonna ragazzi,
2: ovviamente di sotto.
0: Problemi con lo stendino anche stamattina.
2: Molti.
0: Gabriele, hai avuto problemi anche tu arrivando qua in radio?
1: No, ma ho fatto un pensiero, sono le tipiche nubi che usano gli alieni per celare le loro astronavi, tant'è vero che oggi è la giornata mondiale degli UFO.
2: È vero,
0: allora, io ti dico subito una cosa, non mi stuzzicare su questa roba qui perché stamattina ragazzi,
1: ecco,
0: c'è
1: qua
0: questa roba che va un attimo approfondita, poi anche con Giovanni magari vedremo. Intanto buongiorno Gio, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: La questione.
2: Ma no.
0: Sì, sì,
3: no,
0: così.
3: Siamo molto preso dal discorso, non lo voglio interrompere.
0: Sì, Gio, perché adesso
3: lo
0: qualcuno
3: so, ti vedo.
0: Qua ci deve spiegare che cos'è sta schiuma bianca che si vede per terra.
2: Guarda, non l'ho detto perché pensavo che mi avreste fatto delle battutacce.
0: Ma
2: se
0: tu lo dici noi te lo facciamo.
2: Sulla Salaria.
1: Allora, sono residui di idrocarburi che vengono emulsionati dalla pioggia battente.
3: Allora, ma noi ci avevamo fatto tutta la puntata, poi ci ha detto la soluzione.
1: Allora, scusa. Aspetta.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Ha rovinato tutto.
1: Plasma alieno che trasuda dalle nubi dietro le quali ci sono celate le astronavi.
3: Ma prima che c'è a dire? Capito? Così creiamo gli sconti.
0: Abbiamo messo a base, capito? Gli effetti. Ho fatto tutto il racconto appassionato, pari a lui.
1: Però pure tu, io parto con la giornata degli alieni e tu dici a schiumetta sull'asfalto.
0: Ma no, c'è sta schiumetta sull'asfalto, ragazzi. Sembra veramente. Sei il calcio saponato, guarda, la stessa cosa. Non lo so, sembra una roba.
2: Quello che succede in spiaggia quando c'è la risacca,
0: sì,
2: e ci sta questa schiuma.
0: Non si capisce. Vabbè.
2: Giovanni mi fa morire con sti occhi. È vero, succede
3: sì,
2: anche
3: sì,
2: in
3: ma
2: spiaggia.
3: No, siccome sto pensando delle cose che non posso dire.
0: Non le può dire.
3: Allora mi viene da ridere.
1: Iniziano per porco.
3: Molto.
1: Iniziano per quello.
3: Esatto. Okay, sto dicendo solo a lui.
0: Va bene. Aspetta.
5: Anche io sono stato svegliato dalle tende perché anche io le ho lasciate abbassate.
0: Ah, vedi, anche lui problemi con le tende, ragazzi.
5: Il Massimo nel mentre cazza la randa!
0: Cazza la randa! No, porca troia, ragazzi, altro che cazza la randa.
3: Ma io non credo, l'hai tirate su queste tende.
0: No, ce l'ho fatta, però credimi, è stata una lotta. Sembrava, sai, quei documentari che fanno vedere quello lì che lotta contro l'anaconda. Cioè, era una, perché era diventata una cosa ingestibile. Si arrotolava tutta strana, si arrotolava.
1: Brutto, per non spendere quei due urini e avere la tenda che schiacci il pulsantino e si ritira. Cioè, ancora che devi uscire fuori.
0: Ce l'hai?
1: Io non c'ho mancato.
6: Per te che sta lo schifo. Occhio che se pattina con la macchina. Noi complottisti. La roba bianca per terra. Che sarà? Che sarà?
0: Che cosa sarà? Allora, facciamo così: intanto un po' un punto della situazione. Credo sia doveroso farlo e lo facciamo con voi che in questo momento state viaggiando in macchina o che state per uscire di casa. Se potete, evitate.
1: O state per uscire di strada, vista la
0: No. Grazie a Dio, per ora non ho avuto notizie di alberi, però non si sa mai. Fino all'altro giorno, poi tra l'altro eravamo qui a dire tutti quanti, anche gli ascoltatori, ma ci vorrebbero più alberi in città, la pensilina non fa l'ombra, gli aspetta l'autobus, guarda stamattina, e tagliamoli sti alberi, che
3: levamo pure le pensiline,
0: certo,
3: e cascano
2: più allora, alberi per tutti.
0: 393 777 7172, per dirci un po' quello che vedete intorno a voi. Diteci anche la zona, perché credo che poi, ecco, da zona a zona cambi parecchio.
7: Ma che ve ne siete accorti adesso? Ogni volta che piove dopo un po' di siccità fa sempre la schiuma bianca, la sporcizia, i residui gasolio, benzina.
0: Sì, però oggi, ragazzi, è una roba veramente forte.
3: Non capisco perché si arrabbia il nostro amico.
0: Non lo so.
3: Lo stanno chiedendo, è un discorso.
2: Perché
3: come
2: siamo
3: altri.
2: Ignoranti.
3: Ma no, perché siamo
2: incazzati.
3: Ma perché deve essere così adirato?
1: Lasciateci aprire il nostro dibattito complottista in pace.
0: Ragazzi, dobbiamo arrivare a fine dei 10. Di qualcosa dobbiamo parlare.
5: Buongiorno, Radio Globo, una cortesia, mi salutate Alessandro, un caro collega del Trasporto Valori. Dai, fate messo favore, un abbraccio.
0: Ah, Alessandro Trasporto Valori,
3: No, io non saluto proprio nessuno.
0: Aspetta, potrebbe tornare utile.
3: Dicevo, ciao Alessandro!
0: Magari ci può dare qualche informazione. Metti che vogliamo fare un assalto un giorno. Potrebbe essere un nostro complice. Ragazzi, lo fanno.
2: Buona
8: idea. Scusate, ieri sera mi sono perso la Temptation Island, che è successo?
0: No,
3: che sta per strada.
0: Meglio, parliamo di quello piuttosto che mi rifiuto, ragazzi. Ieri ho visto per 15 secondi, per sbaglio, inciampando sul telecomando. Quando ti siedi sul telecomando e cominci a cambiare.
2: Allora,
0: mi sono fermato sul
3: Temptation. Cioè, non ti sei perso Belgio Senegal.
0: No, non ho visto niente. Non ho visto niente, ho solo col telecomando, ecco, diciamo, sbattuto, e quindi ho cambiato canale per un attimo. E c'era uno che aspettava invano per 20 minuti qualcuna che non arrivava. Scena pietosa, ragazzi.
2: Però, ragazzi, io ho sempre quella malata, e sottolineo malata, curiosità comunque di sapere se c'è qualche highlight. Quindi, se ci fanno il riassuntino corto, breve,
0: molto corto,
2: conciso, corto, e utile, cortissimo, soprattutto, che non sarà, però ben venga.
0: No, ecco, molto corto, mi raccomando.
2: Molto corto.
0: Molto corto. Niente, stavo cercando una cosa ma non la trovo. Senti.
9: Buongiorno, zona Flaminia, verso prima porta, impercorribile, tutti alberi per terra.
0: No, che cavolo,
2: tutti alberi proprio.
0: Mamma mia. Vabbè, queste le prime segnalazioni che stanno arrivando.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. The Morning Show on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show su Radio Globo. Allora, buongiorno e sentiamo che dicono la Globo WhatsApp. Che aria tira? Stamattina tira un'aria anche forte.
2: Vi dico una cosa, Radio Globo. Sto soccorrendo Alessandro, quello che avete salutato poco fa, che si è ribaltato col portavalori su qua schiumetta bianca. Non ho capito perché e mo sto a fare una rapina.
1: No. Povero Alessandro. Sai che anch'io per un attimo, quando l'ha detto, il tono era serio, no? Vabbè, comunque ruba qualcosa pure per noi, casomai dovesse essere vero.
3: Per Temptation chiedete a Fabrizio Corona.
1: Temptation Fabrizio Corona.
4: Mamma mia, che brutto binomio. Però parliamo degli UFO.
1: Ha già fatto delle rivelazioni, no? E quindi insomma ha fatto uscire fuori gli altarini. Come se dovesse essere qualcosa.
5: Altarini su Temptation?
1: Sì, su Temptation Island. Come se fossero cose riservate, capito?
5: Istituzionali.
1: Sì.
6: Comunque
1: sì.
6: Il Codacons sta chiedendo di chiudere il programma per quella storia di quei due che hanno postato il loro video hot su OnlyFans e non l'hanno comunicato alla produzione.
1: Allora, io al Codacons chiederei di farlo anche senza bisogno del video hot di quei due. Io lo chiuderei, punto e basta. Poi ognuno sa. Però in tanti, è cominciato col botto, perché nella prima puntata, quella della settimana scorsa, comunque gli ascolti sono andati piuttosto bene. Però questa è una ragione in più per
4: estinguerci.
1: Esatto, per far sì che arrivi quel famoso asteroide oppure l'extraterrestre a portarci via. Diceva,

0: perché oggi è la giornata mondiale degli UFO, ragazzi, degli UFO.
1: Vai. Lo sai perché oggi?
0: Dici.
1: Roswell
0: 1947.
1: Sì. Roswell 1947, New Mexico. Viene avvistata una navicella aliena che impatta nel deserto. Arrivano tutti l'esercito. E tra l'altro c'è il generale Corso, che si chiamava così, che ha poi parlato. E ci
0: col piatone, naturalmente.
1: Cioè, perché ha Corso. E tirano fuori questi alieni e a uno viene effettuata l'autopsia. E abbiamo le immagini. Piccolo problema.
2: Sì. Sono false.
1: Le immagini sono. No, ha detto non sono false, però sono la riproduzione di quello che è realmente accaduto. Quindi oggi c'era, diciamo così, l'incidente di Roswell. E per questo è la giornata degli UFO.
0: Comunque giocate poco a essere scettici.
1: 47.
0: Anche Trump comunque sta rilasciando dei documenti
1: desegretando,
0: che non erano stati mai rilasciati,
1: anche altri,
0: quindi però insomma sai com'è. Anche Obama disse c'è qualcosa, ragazzi.
1: Beh, anche il mistero della Gran Bretagna tanti anni fa rilasciarono tanti X-File con tanto di disegni e anche comunicazioni.
2: Mi accodo al coro extraterrestre, portami via, ma inizia da Flaminia.
1: Portami via Flaminia.
3: No,
1: perché vuoi fare il viaggio insieme a lei?
2: No.
0: Guarda, facciamo così, vado io per primo, non ci voglio stare qua a guardare Temptation Island.
4: Ragazzi, che programma di
0: ecco, hai capito?
2: Ma non parlavi di Temptation Island, di noi,
4: esatto. Quello ha messo le corna a quello ha messo le corna a quell'altro ed è finito Temptation Island.
0: È finito Temptation Island. Riassunto della puntata che è andata in onda.
2: Anche Corona era molto in travaglio, cioè ha detto che faccio, parlo di come Trump si è arricchito con i bitcoin o degli altarini di Temptation Island.
0: Ma però credo che sia più alla portata di Corona, Temptation Island.
5: Breve riassunto della puntata di ieri. Tutti i falò richiesti rifiutati. Io mi ricordo solo questo. E uno che corre sulla spiaggia e va al villaggio fidanzate. Ho ricordi solo di questo.
0: Senti lei come gode delle disgrazie altrui. Siamo credo sia una disgrazia.
2: Ma era la vecchia edizione o hanno perpetuato
3: sempre
2: lo stesso
3: copione?
0: Sempre uguale. La stessa cosa.
3: Comunque, evidentemente gli UFO sono andati a prendere la nostra Isadora, che è quella che ci fa i riassunti, perché stamattina non pervenuta. Neanche un brutto riassunto ci puoi fare.
0: Isadora, tranquilla, ce ne faremo una ragione.
3: Stai,
0: non ti preoccupare, vai.
6: Buongiorno, a via Baccelli, zona Terme di Caracalla, è caduto proprio l'albero sulla rotonda, quindi penso che chiuderanno a breve.
0: E porca zozza, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra pochissimo.
7: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
3: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
4: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
5: Tem Supermercati. Tem,
4: ogni giorno il meglio.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: The Morning Show,
8: sponsored by
9: Supermercati
10: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Io vedo sempre, tutte le mattine, queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole.
12: This is the Morning Show on Radio Globo.
13: E invece no, questa mattina il sole, ragazzi, manca, latita, diciamo, perché ci stanno arrivando anche i video da parte degli ascoltatori con queste abbondanti grandinate, ma non solo, delle piccole trombe d'aria, insomma, ci sono dei movimenti degli agenti atmosferici davvero importanti. Ecco.
14: Allora, vi do qualche aggiornamento. Disagi sull'Anguillarese, zona Lago di Bracciano, Sesto Copione a Formello, e poi abbiamo raffiche di vento alla Storta e a Cesano. Spostamento veloce verso l'area interna e la Storta, raffica di vento che ha raggiunto gli 80 km orari, a Cesano i 90 km orari, e poi anche qui da Fidene a Ostia, un po' tutti i quartieri della capitale, i temporali stanno creando fortissime difficoltà. Occhio agli scooter o anche sui mezzi pubblici, e ci sono anche sulla 1 Milano-Napoli grosse difficoltà, diramazione Roma Nord, insomma arrivano le prime segnalazioni del maltempo per quanto riguarda pioggia, grandine, ma soprattutto forte vento anche tra lo svincolo di Orte e l'allacciamento Roma Nord.
13: Bene, ecco, se siete in possibilità di fare e realizzare un video, però sì. Oh, ragazzi, non è che no. Dovete farlo, mi raccomando, solo se siete alla guida,
15: no,
13: sì, se siete
15: sì,
13: fermi
15: in un momento critico, sì,
13: in un curvone, no, sì. Ci tengo a sottolineare, fatelo se magari c'è un passeggero a bordo, ecco, qualcuno che ci può far vedere magari quello che c'è intorno a voi,
16: cioè
13: però,
16: fate prendere il volante al passeggero e voi fate il video.
13: State accompagnando vostro figlio di 6 anni al centro estivo,
16: okay.
13: guida un attimo lui e poi fate il video, ok, così almeno ci siamo capiti. Dobbiamo parlare però di cose importanti, perché quello che abbiamo appena detto passa in secondo piano,
15: certo.
13: Ragazzi,
17: riassunto dei Temptation Island di ieri è schifo, follia, basta,
13: abbiamo capito.
17: Incredibile,
13: follia.
17: Assurdo, follia.
13: Vabbè, allora, Isadora?
18: Pronto, buongiorno.
13: Isadora, tu sei, diciamo tornata. Così, designata a farci il riassunto della puntata di Temptation Island, perché qui dentro nessuno vuole vederlo, ci rifiutiamo un po' tutti quanti.
15: Sì, però Massimo, scusa, tiriamole le orecchie. Isadora, ma dov'eri? Non ho capito. Cioè, dobbiamo stare a chiamare.
13: Ha fatto tardi.
18: Stavo cercando la nuova conduttrice di Chi l'ha visto.
13: È vero, dopo dobbiamo parlare anche di quello.
14: Continua a cercarla.
13: Dopo. Sì, beh, Chi l'ha visto. Giusto, ha detto Chi l'ha visto.
16: visto?
8: Subito,
16: meglio.
14: Meglio di Temptation, però dai, Isadora, sbrigati.
16: Senti,
14: dai.
16: Isadora, allora, molto velocemente ci dici un po' quello che è successo, anche se abbiamo già accennato, abbiamo detto che ci sono state delle attese lunghissime, gente che aspettava in vano l'arrivo di qualcun altro.
18: Sta ancora là, esatto. Due falò rifiutati. Allora, il primo, quello dei siciliani.
16: Sì.
18: Giovanni e Sabrinona. Sì. Praticamente Sabrinona ha scoperto il mondo maschile e ha deciso che lei è in vacanza premio.
16: Sì.
18: Quindi qualsiasi cosa si muove intorno a lei, lei si attizza.
16: Buono, okay. Buono.
14: Che notizia.
16: Buono, copione già visto.
18: Non è d'accordo perché ha detto che comunque il suo orgoglio questo non lo può tollerare e gli manca mamma.
15: Così povero cucciolo.
18: Quindi è tornato, lei ha rifiutato il falò perché ha detto: ma io voglio stare ancora qua, ma che siamo matti?
8: Gli manca
18: quindi...
8: mamma, ragazzi.
15: Quindi si sono lasciati, non ho capito come funziona,
18: no,
15: quando è così.
18: Se tu rifiuti il falò, sei una grande paracula, se può dire, sì. E quindi continui a farti tutte le cose tue. Lui sta là che continua a ricevere video. Cioè
15: rimandi il confronto e puoi rimorchiare,
18: esatto,
15: a destra e manca. Bravi. Ho capito.
18: No, esatto, basta che respirano.
15: Perfetto.
16: Ma perché corrono questi sulla spiaggia? Io non ho capito perché corrono.
14: Poi chi sono, soprattutto?
18: Aspetta, poi c'è la stessa situazione, più o meno uguale, al contrario. Rosario e Alessandra. Rosario è quello che, guarda caso, dentro il villaggio si è trovato una sua ex tra le tentatrici.
15: Toh, che caso!
18: Peraltro amica di lei, e quindi praticamente loro si stanno a fare l'inciucio. Lei ha chiesto il falò e lui ha rifiutato.
15: Okay. No, ragazzi, dobbiamo iniziare a vederlo.
16: Ma che me frega a me? Io voglio sapere.
14: Abbiamo un calo d'ascolti in questo momento preoccupantissimo.
16: Sì. No, non è vero, stanno salendo.
15: No, mi piace, a me.
16: Senti,
15: piace.
16: Isadora,
18: guarda che tu devi fare un esperimento sociale, vedrai che ti piacerà.
16: Sì. Ma voglia. Senti, dimmi sociale. Perché corrono su sta spiaggia? Perché questi
18: hanno
16: certo sabbia scotta.
18: Perché tirano i mobili, rifiutano i falò, l'ultima cosa che possono fare è correre.
15: Ma pure quest'anno hanno tirato i mobili.
18: Sì, l'ha tirato Giovanni.
15: Giovanni ha tirato subito un divanetto.
16: Giovanni sono quelli problematici sempre, in ogni caso. Comunque, vabbè, dai, Isadora, diciamo che a grandi linee un'idea ce la siamo fatta, no?
18: Dai,
15: io mi sono appassionata, grazie.
16: Io preferirei parlare della riproduzione stagionale del facocero.
14: Ma Febriani, parliamo dello scisma in corso.
16: No, io voglio capire una cosa invece, Isadò, ma perché butti le serate così? Ma non c'hai uno
9: per
16: con
9: noi,
16: cui uscire, dico
9: ma
16: io.
9: Ma lo fa per noi.
16: Un ragazzetto, fate un ragazzetto pure te, dico io.
18: Anche per voi. No, io, diciamo, la mia situazione sentimentale
16: è complicata.
18: È complicata.
15: Ma perché non vai a Temptation Island a fare la tentatrice, scusa?
18: No, aspetta, Flami, manca fa. No, io devo ridere di loro, non posso diventare parte di loro.
15: Certo. E poi noi come faremo?
16: Però non puoi continuare. Esatto. Cioè, quanti anni hai?
18: 36.
16: A 36 anni non buttare serate così, te prego, no, mi fai tenerezza, te lo dico per te.
15: Sei simpatica poi.
18: Cioè, io che dorme e io guardo Temptation Island.
16: Vabbè, ho capito, però io ti mando una carezza adesso, ti sto accarezzando sulla testa come se fossi normale, guarda, giuro, è una cosa, mi si stringe il cuore a pensare che questa sta a casa col barattolo di Nutella a diventare una cicciona. E come
9: vi ricordo che l'alternativa è che famo la conta e lo guarda uno di noi, quindi è viva Isidora.
16: Potremmo anche non farlo sto siparietto, voglio dire, non è che insomma
18: nella serata in cui c'è chi l'ha visto,
16: giusto
18: mi pone davanti una scelta importante.
16: Ciao Isadora.
19: Buongiorno ragazzi, ma che belle sorprese. Sania, quando sono uscito da casa, mamma mia sto tempo, che bello sto freschetto, che bello, mamma mia, una rifiatata dopo, mamma mia, una sventrata di gallo.

0: regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show Radio Globo,
2: insieme qua su Radio Globo con il Morning Show in questa

0: così, anche se ieri leggevo che ci dobbiamo aspettare altre 6 ondate di caldo estremo. Quindi,
1: sì, già
0: insomma,
1: da fra un paio di giorni, prime settimane.
0: Godetevi intanto questa frescura che dicevamo prima, però ci sono anche dei problemi che ci segnalano.
2: Buongiorno ragazzi, via Aurelia, direzione Roma, all'altezza di Castel di Guido c'è un albero che sta su una corsia, cammina solo su una corsia.
0: Quindi c'è un albero sulla carreggiata, ok, vai.
3: Beh, stamattina portate delle pinne a Muda e Boccaio e a Parioli far diluvio.
0: Anche a Parioli, brutto tempo, vai.
4: Buongiorno Radio Globo, buongiorno da Roma, è sempre Forza Palermo.
0: Così, ce lo doveva buttare dentro, giustamente.
5: Roma Sud, San Cesario, temporale fortissimo con grandine. Io sono in autostrada, fate attenzione ragazzi, è molto molto forte il temporale, non si vede quasi nulla.
0: Sì, è vero, non si vede nulla, c'è vento e ci sono delle nuvole, ragazzi, ci stanno arrivando delle fotografie, delle nuvole che sono una cosa spettacolare, però.
6: Sì, è anche più esteso dell'altra volta, perché abbiamo sentito sia la zona cesana anguillarese, quindi tutta la Cassia, ma anche giù, perché si ha parlato adesso di Roma Sud, hanno indicato anche Ostia. Brutto.
0: Diverse zone, diciamo, stanno vivendo questo. Delle nuvole, ragazzi, ci stanno arrivando delle fotografie, delle nuvole che sono una cosa spettacolare, però.
6: Sì, è anche più esteso dell'altra volta, perché abbiamo sentito sia la zona cesana anguillarese, quindi tutta la Cassia, ma anche giù, perché si ha parlato adesso di Roma Sud, hanno indicato anche Ostia. Brutto.
0: Diverse zone, diciamo, stanno vivendo questa situazione.

0: uno scoop incredibile.
1: Vabbè, magari. Allora, potete venire
0: prima.
1: Qui, ok? Sede di Radio Globo, e vi diamo anche un regalo. Potete scegliere o Flaminia o Giovanni. Giovanni ha detto prima che vuole essere
2: Massimo Vani o Gabrivelus.
1: No. Allora, vi diamo in gadget. Il gadget è Flaminia Cappelli.
0: Ma
1: vabbè,
0: non
1: se venite qua.
2: Atterrano qui all'aeroporto
1: dell'Urbe. Certo.
3: E cosa sarà la prima cosa che diranno?
2: Ce andiamo.
1: Se si può fare il reso, secondo me, subito.
4: Ma solo io mi auguro che venerdì sera al concerto di Ultimo venga giù il panico. 150.000 persone frasiche.
0: Mazza,
3: non mi pare il caso.
2: No, ma poi, ma perché? Mamma mia, che brutta che è l'umanità!
1: Che gufata terribile, ragazzi!
2: Ma perché?
1: Cioè, c'è gente appostata lì che sta aspettando che inizi sto
2: felici,
1: concerto. Da 20 giorni, adesso poi arriva lui a rovinare tutto.
2: Lui vuole la gente triste, come il potere. Il potere ci vuole tristi, c'è poco da fare.
3: Attenzione, abbiamo la prima frase degli alieni. Ma sta schiumetta per terra?
1: Ma come mai, dico io? No, tra l'altro, vedevo le immagini ieri di gente che abita lì intorno, che dal terrazzo di casa si gode proprio lo spettacolo paro paro, una cosa
0: come
1: molto bella. Molto
3: bello. Di Ultimo della schiumetta per terra?
0: Della
1: no,
0: schiumetta,
1: la schiumetta per terra.
2: Certo.
1: Ma di Ultimo, no? Dai.
5: Il bifragge sulla litoranea sta venendo giù un botto d'acqua.
1: Sta venendo giù tanta acqua, vai.
4: È caduto un albero davanti a Radio Globo e i presentatori saranno bloccati fino ad da destinarsi,
1: cioè bloccati qui dentro perché siamo arrivati ormai. Quindi
3: ti dirò, l'aria condizionata c'è, il frigo c'è.
0: Ma che sei matto?
1: Anzi, a saperlo, chiaramente me la paghiamo noi. A sto punto portavo i panni da stirare da casa.
3: C'è pure Flaminia che a stirare non è niente male.
0: No,
3: sono
0: brava, sono brava.
1: Vai, allora va bene.
5: Potete capire, altezza qua da Gessaleto Olimpico verso altezza Viale Somalia, direzione da Giovanni. L'albero è cascato in diretta. Meno male, non ha preso nessuno. Non ha preso una maglia, non ha preso nessuno. Ragazzi, ma proprio in diretta.
1: Meno male.
3: Indicazione di alberi abbastanza serrate, parecchie. Siamo già a 5-6 in un quarto d'ora.
1: Sì, effettivamente. Insomma, stanno arrivando diverse segnalazioni sugli alberi, quindi attenzione.
6: Comunque i programmi come Temptation Island è la dimostrazione provata che l'essere umano è sceso di attività intellettuale a livelli impressionanti.
3: Invece il morniscio.
7: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
7: Radio Globo Meteo.
9: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo agli amici del Morning Show di Radio Globo. Il transito è di un minimo di bassa pressione colmo di aria fresca in quota, determinerà nelle prossime ore una fase temporalesca da questa mattinata ed il pomeriggio su un po' tutta la regione. Saranno fenomeni a macchia di leopardo, quindi alcune zone vedranno temporali, altre poco o nulla. Però attenzione a fenomeni anche di forte intensità con colpi di vento e grandinate possibili. Il tutto avrà in merito di favorire una parziale rinfrescata sulla regione. Nel weekend poi tornerà di prepotenza l'anticiclone con un weekend soleggiato e nuovamente di caldo. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da...
13: Iperceramica.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: The Morning Show,
19: sponsored by
20: Supermercati MA, la convenienza.
21: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
22: Accendiamo la radio.
23: Stazione 1.
24: Globo e radio.
25: Stazione 2.
26: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
27: Stazione 3.
28: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show
29: Radio Globo.
30: Esatto, proprio così. Metti il Morning Show e rimane quella voglia di non fare nulla.
31: Anche meno.
30: Anzi, si amplifica, se sì, proprio sì, la vogliamo dire tutti.
32: Ragazzi, buongiorno. Io mi sono appena acceso la radio. Sento parlare di falò, di coprifalò. Ma che

0: Porca zozza.
1: Vabbè, in poche parole il riassunto totale è che devono trovare, basta.
0: Sì, quello è, vabbè, insomma, Temptation Island, fondamentalmente è quello. Però ragazzi, qua dobbiamo parlare di tutt'altro, perché c'è una cosa che è molto più importante della giornata mondiale degli alieni, di Temptation Island, del maltempo, ma è... Il Pop Goal, ragazzi, ha dato esito positivo. Ce l'abbiamo fatta. L'Inghilterra ha vinto come previsto.
2: Eh sì, 2-1 contro la Repubblica Democratica del Congo.
0: Perché devi sminuire? Perché devi sminuire?
2: Perché se mettiamo a paragone i trofei vinti da una nazionale come inglese, che ha una grandissima tradizione, dove è nato il calcio, sì, storicamente, con il Congo, che non ha questa tradizione, però dobbiamo dire che ha vinto 2-1. I due gol sono stati di Kane, quindi il giocatore più in vista dell'Inghilterra. Infatti le stelle stanno brillando in questo mondiale.
0: Sì, sì,
2: e,
0: certo.
2: E il Congo, insomma, ha fatto il suo, era passato pure in vantaggio, tra l'altro.
0: Sì, tra l'altro era partito bene, sì, però poi sì, insomma si è ribaltato. Però attenzione, non minimizzare, perché tu dici vabbè, ma l'Inghilterra, anche la Germania è uscita col Paraguay.
2: No, per carità,
3: che hanno stravinto, si sono sudati un 2-1.
2: Ma vi dirò di più, che c'è stato un Belgio-Senegal. Belgio fino a qualche anno fa era veramente la nazionale più forte del mondo, era sconsiderata, che mi vince 3-2 dopo che all'87esimo il Senegal era 2-0. E poi hanno pareggiato nei supplementari. Solo una cosa, io dico questa cosa qua che è un po' più seria. C'è stato, i giocatori del Belgio sono scesi in campo, anzi del Congo, sì, parlo del Congo ovviamente, che sono scesi in campo facendo un gesto, la pistola alla testa e la mano sulla bocca.
0: Ma dai.
2: Sì. E questo gesto sta a rappresentare quello che sta accadendo in Congo, che c'è una guerra nella Repubblica Democratica del Congo tra appunto l'esercito del Congo e i ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda, che ha già creato 7 milioni di sfollati, una gravissima crisi umanitaria. Questo per dire che i mondiali, il calcio, che voi ne diciate, possono servire anche come messaggi per far sapere alla mondo,
0: certo,
2: che
0: certo,
2: non esiste solo la guerra in Ucraina, non esiste solo la guerra a Gaza, in Iran, dove volete, esistono tante altre guerre, una di queste è quella in Congo.
4: Una finestra sul mondo.
0: Certo, certo. Le partite che invece si disputeranno oggi per andare avanti in questo percorso mondiale, quali sono?
2: Spagna-Austria, alle 21, sì, poi ci sono quelle poi serali, cioè notturne, diciamo, diciamo così, però diciamo che la partita quella più immediata è Spagna-Austria, perché nel frattempo hanno giocato, vabbè, Messico-Ecuador 2-0, Inghilterra-Congo 2-1, Belgio-Senegal 3-2, ma anche Stati Uniti-Bosnia. La Bosnia è quella che ci ha buttato fuori.
0: Sì, ce lo ricordiamo bene.
2: Gli Stati Uniti hanno buttato fuori la Bosnia 2-0.
0: Molto bene.
5: Forza Marocco!
0: Forza Marocco, qua urlano e se probabilmente sarà un marocchino. Marocco che sta andando anche abbastanza bene, no? Possiamo dire.
2: Beh, il Marocco assolutamente va bene, tant'è che se la vedrà col Canada negli ottavi di finale.
0: Ok, e sarà una partita arbitrata da una donna.
6: Pregherei la regia di inquadrare... No. L'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
0: No,
6: schifo vedere le donne che vengono a fare. Dunque, gli arbitri.
0: Ma
6: sul campionato dove una società, delle società spendono centinaia.

fabulous radio show of the world, The Morning

0: la zona. Sono diverse segnalazioni degli ascoltatori e poi c'è invece chi ci percula.
1: Si narra che gli alieni cerchino forme di vita intelligenti, è escluso che arrivino a Radio Globo.
0: Tutta colpa tua per questo, lo sai, sì. Hai abbassato la media, hai abbassato. Che bello. Allora ragazzi, c'è un'altra cosa che riguarda il mondo del calcio, non quello che stiamo vivendo ai mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti, ma il calcio nostrano, no? Alla Roma, un pezzo della Roma che dice addio, diciamo così, al mondo calcistico.
2: No, no, pensavo, sì, adesso parliamo, pensavo che parlavi di Lotito. Che sai, presa la regina, no, no, siccome no, non c'hanno i soldi, manderà le magliette della Lazio a quelle della regina.
0: No, come? Cioè,
2: sì, questo sembra che perché deve risparmiare. La regina non c'ha soldi, sembra che voglia dare quello che insomma avanza la Lazio per portarlo alla regina. Non volevi parlare
0: ma
2: di questo?
0: Ma con i colori bianco-celesti, non ho capito.
2: Non lo so, le venderà e poi si comprerà.
0: Ah, no, te lo dico io, te lo dico io. Le mette dentro la lavatrice con il colorificio là.
1: La
0: coloreria là, come si chiama?
2: Però ecco, non volevi parlare di questo, neanche del.
3: Però che bello che l'hai fatto tu, Giovanni.
2: Certo, ma neanche del Frosinone che l'ha acquistato gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno preso, un'azienda statunitense ha preso l'80% del Frosinone.
0: Dai, davvero?
2: Neanche di questo vuole parlare?
3: Ma no, dai, questo pure è figo.
0: Parliamo, l'hai fatto.
2: E invece Bruno Conti, Bruno 71 Conti. Anni, 53 anni in giallo rosso, campione d'Italia, campione del mondo, vice campione d'Europa, addio al calcio nel 91 con il record di pubblico, lascia la Roma dove c'è stata insomma per tutto questo tempo.
4: Grazie Andrea, grazie a tutti, ma io penso che a tutto c'è un inizio, a tutto c'è una fine. È chiaro che oggi andando via da Trigoria e togliere tutto quello che era di mio nel mio ufficio, c'è stata tanta emozione anche con tutti i dipendenti che erano presenti a Trigoria, per cui ho deciso questo perché a 71 anni siamo un po' vecchi e voglio godermi veramente un po' la mia salute, mia moglie, la mia famiglia.
0: Dai. Bello, bello, bello.
5: This is the morning show on Radio.
0: Beh, veramente una colonna proprio della Roma,
2: è un simbolo assoluto al pari di Totti, se volete.
3: Posso fare un commento da donna? Ovviamente quando uno ha qualcosa di brutto guarda quella cosa negli altri.
0: Sì.
3: Ma a 71 anni questo non c'ha una ruga, ragazzi, è uguale a quando ha iniziato a giocare a pallone, è incredibile.
6: No, e tra l'altro ha la stessa chioma, quasi anche lo stesso.
3: I capelli.
0: Sì, più o meno. Allora, adesso nascerà la canzone, vorrei avere la pelle di Bruno Conti. Vorrei essere come Bruno Conti.
3: Ma come fa? Qual è il segreto di bellezza?
0: Se sarà fatto tu Conti, che te devo dire? Non lo so, io adesso non lo sappiamo. Però effettivamente ci sono delle persone che, diciamo, gli anni li sanno portare molto molto bene. Questione di DNA, probabilmente. La cosa non ti riguarda, non mi dispiace.
5: Traffic News.
7: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
5: Radio Globo Traffic News.
0: È l'ora di sentire cosa succede sulle strade. Insomma, stanno succedendo diverse cose. Aggiornamento sulla situazione del traffico.
2: Forti temporali sulla Firenze-Roma, tra Orte e Ponzano Romano nelle due direzioni. Code anche sulla diramazione di Roma Nord da Sette Bagni a Raccordo. Sul raccordo ci si incolonna in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia e poi in esterna dalla Tiburtina alla diramazione di Roma Nord. Cassia e Flaminia allagamenti. Code rispettivamente tra la Storta e la Braccianese, tra Riano e Prima Porta, ancora sulla Flaminia in colonnamenti dal raccordo a Via dei Due Ponti, e poi c'è molto traffico sul percorso urbano della 24, code sull'intero tratto in direzione della tangenziale, in tangenziale dalla batteria Nomentana a Viale Castrense verso l'Olimpico, direzione San Giovanni, dal bivio per la 24 a Viale Castrense, code a tratti anche sulla Pontina da Pomezia, stessa situazione sull'Appia con code da Ciampino a Capannelle. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
0: Giù aggiungo una che è arrivata ora ora dagli ascoltatori, sentiamo.
8: Buongiorno, volevo segnalare sull'Aurelia direzione Roma, altezza Castel di Guido, un albero è caduto sulla carreggiata, fortunatamente non ha preso nessuno e è bloccata solo una delle due corsie, quindi ci stanno rallentamenti perché stiamo superando l'albero, diciamo.
0: Ok, c'era arrivata anche diversi minuti fa, evidentemente la situazione ancora non è cambiata, l'albero è ancora lì.
5: Good morning. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up.
5: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
15: Supermercati Tim, per famiglia Gorà, di risparmio, di qualità.
16: Ciak, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: The Morning Show.
21: Sponsored by
22: Supermercati
23: Ehi, hey, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Murigana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Solo le migliori in FM
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
0: Sono scoccate ora le 8 di mattina di giovedì 2 luglio 2026. Ma buongiorno, io sono Massimo Vari, con me tutta la banda, c'è il Morning Show.
5: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.

0: diciamo, perché insomma quello che sta avvenendo giù solo pochi possono raccontarla. Ragazzi, questa mattina scene apocalittiche, ci stanno arrivando alcuni video anche di gente che sta aspettando l'autobus senza la pensilina, senza riparo, con questo vento e questa pioggia che bussa a sto convento.
1: Che
0: sembrava
1: scandalo,
0: un po'
1: che scandalo.
0: Vabbè, che scandalo, però insomma questo non è che ci possono essere pensiline dappertutto.
1: Ho capito, ma prima l'hai detto tu, senza pensiline, sai, io faccio un commento che scandalo.
0: Scusa, quanto costavano i pensilini? Ognuna?
1: 6 milioni di euro.
2: No, non mi ricordo.
3: Sui 130.000.
0: Ecco, sono pure troppe quelle che hanno messo. Lasciamo perdere.
4: 60.000.
3: E poi, no, no, di più. E poi sono anche sporacchiate sopra.
1: E poi i bambini vanno forgiati, devono imparare che prima o poi pioverà.
0: C'è arrivato il video di questa famigliola, credo di turisti, perché insomma stanno aspettando l'autobus a un semaforo, vicino a un semaforo. Credo di aver capito dov'è il punto. Credo che sia sulla Colombo. Avete presente l'altezza della residenza del presidente, no?
3: Ah, lì c'è proprio niente.
0: C'è un camping lì, no? E quindi davanti al camping spesso ci sono questi turisti che aspettano l'autobus. Ecco, non c'è niente,
3: nulla,
0: naturalmente.
3: Nulla.
0: E quindi si stanno beccando la qualunque, poverini.
3: Però
0: la
3: pensa,
0: qualunque.
3: C'è anche l'immagine di quelli sotto la pensilina e sono più bagnati.
0: Sì, è vero, è incredibile.
1: Però scusate, davanti a un camping pensilina no.
0: No, no, no, pensilina
1: è
0: no.
1: È drammatico.
0: Pensilina no, pensilina no. No, ti dico, invece questa mattina qua sulla Salaria ho visto proprio nel picco, nel momento di picco della pioggia, una signora che aveva soltanto, poverina, con un taglier molto leggero, tra l'altro una busta di plastica in testa, solo quello aveva.
1: Io non ho capito
0: solo
1: perché
0: quello.
1: Se ne
0: metto,
3: quella
1: no?
3: Che mi hai detto che hai sterzato apposta per inondarla dalla pozzanghera.
0: Non solo, con il tergicristallo puntato su di lei ho naturalmente schizzato e
3: pure
0: ho buttato, tanto bagnata per bagnata. Oh, abbiamo detto di Bruno Conti, sentite che bello, sentite che
5: guardate
0: bello.
5: Io sono da Lazio, c'ho mi scorre il sangue bianco celeste, i miei figli pure, però grazie al mister, l'allenatore della nostra squadra, abbiamo la possibilità di fa degli allenatori, stiamo facendo degli allenamenti con Bruno Conti nel suo centro sportivo ed è veramente un grande personaggio. Per i ragazzi è fondamentale per la crescita, speriamo in un futuro migliore per il calcio italiano.
0: Oh, vedi, queste sono le cose belle del calcio. Avrebbe dovuto chiudere con Roma merda, però
3: ma
0: vabbè.
3: No,
0: vabbè, così da tifoso laziale me lo sarei aspettato, sai, ste cose
1: chiudiamo
0: succedono.
1: Con più Bruno Conti per tutti,
0: più Bruno Conti per tutti. No, veramente ce n'è uno in meno perché poverino, cioè poverino, si va a godere la pensione giustamente, sì. Quindi insomma forza Bruno, però è bello il messaggio che ci è arrivato, mi piace questa sportività che il laziale insomma ha tirato fuori. Sono le 8 e 4 minuti, prima abbiamo parlato di Just Gonna Stand There Temptation Island, che celebra l'amore, no? Temptation Island celebra l'amore.
1: Proprio l'amore.
0: Vabbè, ieri invece, ragazzi, qualcuno ha voluto celebrare l'amore facendolo toccando il cielo con un dito.
3: Quello è amore.
0: Ragazzi, stiamo parlando di questi due, non so come chiamarli, vabbè, credo youtuber, credo comunque sia in qualche modo content creator, che hanno voluto, diciamo, leggermente attirare l'attenzione su di loro con questa impresa, scalare l'Empire State Building di New York per arrivare fino alla cima e per fare la proposta di matrimonio, ragazzi, la proposta di matrimonio.
1: Allora Massimo, innanzitutto direi prima di tutto professionisti arrampicatori, perché non è che si sono improvvisati così. Comunque che fighi che sono, possiamo dirlo?
0: Sì.
1: Stiamo guardando le immagini, se qualcuno ci sta guardando dal canale 91 possono vederlo. Mazza, che boni.
0: Allora lei
1: scusa,
0: lei sì, insomma, infatti.
1: Beh, lui
0: ma anche lui per
1: lui
0: carità.
1: Pure è bono.
0: No, tra l'altro loro sono dei professionisti, hanno degli account Instagram molto seguiti, ma tra l'altro c'è anche un documentario su di loro che potete vedere su Netflix, che io ho visto, dove si racconta un po' quella che è la loro storia. L'unica cosa, non so se lui è quello con cui ha iniziato, ma credo di sì, perché poi insomma hanno avuto anche dei momenti un po' turbolenti.
1: Temptation Island, tipo proprio.
0: Temptation Island.
1: Lui è corso sulla spiaggia, poi è tornato però.
0: Il documentario si chiama Skywalkers.
1: Figo.
0: Così potete andare a vedere un, insomma, ecco, naturalmente fanno delle cose che probabilmente forse sarebbe meglio evitare, no?
1: Beh, certo, anche perché adesso a New York stanno pensando quali capi d'accusa, no, imputargli, perché comunque sei salito sull'Empire State Building, è vietato. Però insomma, si sono fatti, lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Lei
0: infatti
1: ha detto sì?
0: Sì, credo di sì, però intanto ha dovuto dire dire qualcosa alla polizia perché si sono caricati, come si dice in gergo, no? Quindi sono scesi, ma questo succede poi alla fine di queste imprese, no? Quando vedete questi base jumper, questi scalatori, poi alla fine c'è sempre la polizia che li carica e li porta via, sostanzialmente. Però ecco, come proposta di matrimonio, insomma, non è mica così originale,
1: ma
0: no,
1: ci sarà stato di meglio sicuramente.
0: Voi che avete fatto come proposta di matrimonio? Perché adesso le devi fare fantasiose. Se non fai almeno la richiesta di matrimonio minimo a un concerto con un Chris Martin che lo fa al posto tuo e che ti aiuta, non sei nessuno.
3: Quello visto e stravisto, dai, che noia.
0: E allora come la faresti? Allora?
3: Ma un mio amico tutto entusiasta mi ha raccontato, io l'ho portato a fare un'immersione, poi siamo arrivati a questo grottino e lì ero già stato prima, avevo messo l'anello, io che
1: banale,
0: che palle. Che ne so, a un certo punto in un locale fai fermare la musica e inizi tu a cantare. Ma che palle.
3: Pensa
0: palle.
3: Agli altri.
0: Che palle.
1: Stadio durante le partite che ti fa inquadrare. Sparato sull'Edward.
0: Allora
1: sposa,
0: facciamo così: siccome
1: Mary.
0: Ormai si è tutto visto e rivisto, non le fate. Non le fate.
1: Quello è trasgressivo.
2: Secondo me il consiglio migliore: non ve sposate proprio.
0: Quello
2: è il consiglio migliore.
0: Sì, tra le righe, insomma, il mio era quello. Però. Eppure c'è gente che invece vuole farle e tra l'altro proprio ieri al TG1 vedevo un servizio che i matrimoni costano sempre di più. Adesso si arriva a spendere cifre che vanno ben oltre i 100.000 euro.
3: Beh, naturalmente chi può,
0: però ci sono sempre le rate. Ti ricordo che ci sono sempre le rate, così come per le vacanze, anche per il matrimonio, perché ci sono delle persone che non rinunciano al lusso e sempre di più, per esempio, vogliono fare l'entrata non come si faceva una volta, con la macchina, poi ai cavalli siamo arrivati, adesso con l'elicottero. Vabbè. Con l'elicottero.
3: Che pacchianata!
2: Mamma mia,
1: mannaggia, che non posso dire quello che penso.
0: Vabbè, insomma, dipende.
1: No, è una cosa brutta, non potrei.
0: Devo mettere i beep?
1: Sei pronto?
0: Allora, fate così, come pure questo, visto e rivisto, pure l'elicottero, non lo fate.
1: Non lo fate. Vabbè, la proposta più bella comunque l'ha fatta Pietro a me.
0: Cioè?
3: Le ha detto te ne vai?
0: Paghiamo l'affitto?
4: La luna di sera passano sotto le docce da Bibbia americana.
0: Beh sì ragazzi, si sono portati via adesso questi due. Però andate a vedere il documentario se la cosa un po' vi stuzzica, perché comunque sia, ci sono delle imprese, arrivano sulla cima di questi grattacieli e la cosa che li distingueva è che lei
3: vestiva... C'ha due grandi chiappe.
0: Si vestiva sempre molto elegante, cioè arrivava, che ne so, su una torre alta 300 metri, lei vestita con i tacchi a spillo, capito? E faceva questi scatti fotografici molto molto coreografici.
3: Anche con quegli shortini neri, niente male.
1: Infatti era molto ammiccante, mi viene da pensare un OnlyFans.
0: Quindi pantacollant. Non erano mica
6: male. Mio marito la proposta me l'ha fatta veramente, cioè dopo aver mangiato una bella frittura di pesce e quindi, cioè, come potevo dirgli di no?
0: Dopo un sorso di birra e un tutto è arrivata la proposta di matrimonio.
1: A me piacerebbe.
3: È già più originale.
0: Oh, che meraviglia. 393 777 7172.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 99.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Show di Radio Globo. Bene, vi abbiamo raccontato anche la storia di questi due, come si chiamano? Ma arrampicatori no, mi sembra riduttivo, perché fanno anche altre
2: climbers,
1: cose.
2: Che fa più figo che arrampicatore, però.
1: Climbers.
2: Yeah.
1: Vabbè, comunque queste imprese estreme adesso si sono arrampicati sull'Empire State Building, che non è tanto l'altezza, è arrivarci lì sopra.
3: No, è l'umidità.
1: No. Giovanni spezza una costola questa stamattina. Spezzo una costola stamattina. No, è arrivarci, c'è anche la difficoltà di arrivare in cima a questi posti super controllati, quindi non è sempre, eludere la sicurezza non è facile.
4: Certo.
2: Comunque, secondo me adesso gli fanno fare un film a questi due. Ma me no, lo sento, me lo sento dentro.
1: Te l'ho detto, l'hanno già fatto, si chiama Skywalker.
2: Sì, ma lei la prenderanno per qualche film, per fare qualche parte di qualche super figona, è troppo bella.
1: Bella, è molto bella, effettivamente. Però vabbè, insomma, proposta di matrimonio, abbiamo sentito una proposta di matrimonio, direi alquanto original.
5: Luna di miele non l'abbiamo fatta dentro l'Arnia.
1: Dove l'hanno fatta? Dentro
2: l'Arnia.
1: Cioè?
2: Vabbè, boh, forse
4: tra le api?
3: Non le api, la casetta delle api.
1: Appunto, non riesco a capire. Ma lì morta? No!
2: Ci ha fregato, eh!
1: No! Vabbè, perché è talmente, cioè, voglio dire, basica, che proprio non ce l'aspettavamo.
2: Ci ha fregato.
1: No, ma abbiamo abbassato la guardia un attimo.
4: Io sono divertitissimo.
1: Madonna mia,
2: si vede, ragazza. Si vede. Vuoi dire viva?
4: Viva!
1: Ma nemmeno Giovanni è divertito, che di solito le chiama ste cose.
3: Vedi come sono divertito.
6: Infatti, ho fatto bene io. Noi siamo guardati, che famo? Se sposiamo? Ah sì, dai, sposiamoci. A posto, andata.
1: Ok.
2: Ma carino.
1: Vabbè, perfetto. Beh, insomma,
2: vabbè,
1: carino.
2: Ma che devi fare?
1: Carino.
2: Dai.
1: A questo punto sarebbe interessante capire in quale momento. Non è che due si guardano così, c'è un contesto, c'è un momento, c'è una situazione, no? Ecco, qual era la situazione? Vi siete guardati, vi siete detti così, ma qual era il momento?
5: Secondo me la proposta di matrimonio c'è una cosa molto privata, nel senso molto intima, e deve essere fatta nel luogo in cui ti fa sentire più sicuro sia a te che a lei. Io per dire l'ho fatta a mia moglie a casa, cioè tranquilli, e gliel'ho fatta là. Non mi piace che tutti ti guardano e tutti ti dicono oddio se stanno a sposarci, ma anche sti cavoli. Cioè deve essere fatta secondo me in un luogo intimo.
1: Lui è più per, diciamo così, la dichiarazione privata, no?
3: Nei tempi d'oggi che tutto va messo sui social, tutto va enfatizzato, siamo tutti protagonisti di tutto, non puoi farla a casa da solo, devi farla davanti a tutti. È così oggi, cari. Ma,
1: secondo me lui non voleva tutti, solo testimoni, tutto qua, dice non voglio lasciare testimoni.
2: No,
1: ma anche se casomai dovesse dire sì e poi lui ci ripensa, io non ho detto, a me non mi sembra che l'ho detto, ero ubriaco, boh, non lo so, capito come.
2: Comunque, senti, quando fanno le proposte quelle plateali, quindi che ne so, magari anche allo stadio, per dirne una esagerata, l'uomo dovrebbe essere sicuro che questo piaccia alla sua donna, perché certe volte lei non gradisce sta platealità
1: e scappa.
2: Magari dice sì perché si sente in imbarazzo, poi dopo lo chiama, anzi lo messaggia e gli scrive bello, no, non è cosa.
1: Allora sai che ti dico, allora visto che vuoi insomma buttarla su questa cosa, apriamo il capitolo proposte rifiutate. Vediamo se invece qualcuno l'ha fatta e si è sentito dire no. Quello è più interessante, perché sto sì è banale.
4: Beh, c'è anche un altro capitolo interessante, quelle accettate ma poi ritrattate.
1: Aspetta, rimaniamo su quelle rifiutate, no? Ecco, tu adesso stavo immaginando, no? Il rifiuto, cioè questi qua che si arrampicano sull'Empire State Building, tutto quanto, con la polizia e tutto il resto, lui che fa la dichiarazione e lei che dice di no. Cazzo, la spigna butti di sotto. Cioè, non è, gli dai una spinta, butti giù di sotto, non puoi fare altrimenti, non è che...
7: Raga, a me mi ha detto male, mia moglie faceva 40 anni, non sapevo che regalare, io ho detto sai che c'è, mo mi gioco la carta anello, mica ha detto che mi dice di sì. Raga, mi ha detto di sì, mi ha detto male.
1: Una follia per una ragazza, 70 euro, vi ricordate? 60 euro d'anello, che bello.
8: Proposta di nozze di mio marito, eravamo andati a cena, rientriamo in macchina, ci fermiamo perché diluviava e lui mi chiede di sposarlo. Fermi così in macchina a bordo strada. Può sembrare banale? No, a sentire tutto quello che dicono, forse è la più originale. Grande mio marito.
1: Grande, è tuo vero, marito, bello.
2: Comunque ragazzi... Io conosco una persona che ha detto no dopo una richiesta.
1: Ma perché
2: non
1: lo dici,
2: posso,
1: a bassa voce?
2: Non posso fare di dettagli.
1: Ma perché di qua dentro? Qua dentro?
2: No.
4: Perché quella persona è Pietro.
1: Ah, che meraviglia. Adesso però c'hai un po'. Non è qua dentro.
2: Però è stata una richiesta di un plateale, raga. Con 100 persone, 100 amici intimi.
1: Madonna, ragazzi.
2: Cavalli.
1: Che cafonata terribile,
2: no,
1: ragazzi.
2: No, non è che venne.
1: Una cafonata terribile.
0: Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Senti la mucca. È arrivato il momento di giocare con la Fattoria Latte Sano. I premi, tra l'altro, che potete vincere li trovate proprio sul loro catalogo, il catalogo di Fattoria Latte Sano, dove ci sono veramente tantissime cose che potete scegliere. Basta però darci la risposta del rumore misterioso di oggi, che andiamo a sentire. Diciamo che questo suono spesso lo sentite in cucina, ok?
4: Beh, sì.
1: Magari qualcuno potrebbe pensare, che ne so, a un attrezzo da giardino, una roba. No.
4: Allora,
1: in cucina,
4: se lo utilizzi, lo becchi facile, dai.
1: Sì, dai. Allora, 06 89 28 996, per darci la risposta, forza, vi aspettiamo!
0: Un altro fantastico premio è stato regalato. Domani mattina torneremo a giocare. Fai colazione con il Morning Show e vinci i premi di Fattoria Latte Sano. Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del Castello di Santa Severa. Per farti scoprire il mondo

0: concerti. Firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su.
1: Solo su.
0: Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Radio Globo
0: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Finalmente è arrivato il nuovo punto vendita in zona Prima Porta. Prodotti freschi, qualità garantita e convenienza tutti i giorni. Scarica l'app e iscriviti al programma Fedeltà. Amici tutti i giorni. Ti aspettano promozioni personalizzate, buoni spesa, catalogo premi e tanti vantaggi esclusivi. Passa a trovarli in via di Valle Murigana 576 in zona Prima Porta e scopri tutto su masupermercati.it.
0: Wait for me, I'll be back.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
3: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
4: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio €11,99. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi €4,99.
5: Mauris. Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Su bestia immonda, esci da questa casa!
11: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
12: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
13: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
17: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
18: Ora, indovina il rumore misterioso.

0: mucca che guarda il treno che passa davanti, sì, a questo rumore misterioso. Però sai, magari gli ascoltatori hanno a che fare proprio con questo strumento e lo avranno sicuramente riconosciuto. Verifichiamo con la concorrente che abbiamo in linea. Buongiorno Barbara. Buongiorno, ciao Barbara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
2: Ciao.
1: Barbara. Una giornata fresca.
0: Eh sì, oggi sì, oggi siamo tutti al fresco. Vabbè, meno male, mi viene da dire, insomma, almeno
1: meno
0: quello.
1: Male.
0: Poi i danni collaterali. Senti Barbara, di che cosa ti occupi nella vita?
1: Io lavoro in un negozio di calzoleria.
0: Ah, ok.
1: Non faccio il calzolaio.
0: No, vabbè, però insomma ti intendi di cucina. Ho detto che è uno strumento che generalmente insomma si trova in cucina, quello del rumore misterioso.
1: Esatto, sì, a me ricorda tanto il mio bimbi.
0: Il tuo bimbi, sentiamo, risentiamo ancora una volta. Insomma, è il tuo bimbi. Quanti anni hai?
1: Quando impasta, perché il mio bimbi impasta.
0: Ah, il tuo bimbi impasta.
1: Quando impasta.
0: Quando impasta, che a quel punto fa il lavoro che fa la?
1: La? L'impastatrice.
0: Sì, oppure la?
1: La planetaria.
0: Andiamo! Ma sì, ma vieni! Complimenti, brava. Beh, ci sei arrivata.
3: Beh, ci ha girato un po' intorno, però, perché è la planetaria.
0: Ci ha girato intorno.
1: Ci ha girato intorno.
0: Vai. Molto, molto bene.

0: Lattesano. Ah, tra l'altro, ieri mi è arrivato il video di uno dei nostri ascoltatori vincitori che ieri ha ritirato la cantinetta.
1: Finalmente.
0: Tu che cosa punti? Hai già guardato? Hai già sbirciato qualcosa, Barbara? No.
2: Ancora no, sinceramente.
3: Vabbè, se vuoi permutare il tuo accessorio da cucina, darmelo a me quello che hai e prenderne uno nuovo, guarda, non ti far problemi.
0: Va bene.
3: Barbara, grazie.
0: Guarda, stava proprio aspettando questo lei.
3: Lo sciacallo.
0: Voleva proprio prendere la mia per dire quasi quasi regalo il mio bimbi a Flaminia.
3: Perché no?
2: E poi stiamo a cambio.
0: Dici qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori premi?
2: Radio Mob da Trento.
4: Un altro fantastico premio è stato regalato. Domani mattina torneremo a giocare. Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Lattesano. Radio
5: Globo. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Lattesano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Lattesano. Una scelta di qualità.

0: gambana in gambana, sempre pronti con il telefono a portata di mano a chiamare lo 06 89 28 99 e 6. Lo sapete, questa è la radio che vi regala solo i migliori premi. Sono le 8:33, giusto così, per sentire un ultimo giro qua di gente che ha fatto proposte, robe di, insomma, di cui pentirsi, ecco, possiamo dire così. Proposte di matrimonio è una cosa indegna, è una cosa inguardabile.
1: Io mi ricordo che a mia moglie ho preparato una cenetta a nome di Candela a sua insaputa, poi a fine cena ho detto: ma tu mi sposeresti? E lei mi ha guardato e mi ha detto: certo. E quindi niente, poi ci siamo abbracciati, baciati, ci siamo sposati, ma tutto in intimità. Non esiste che la gente mi guarda, si fa affari miei.
0: Che meraviglia, ragazzi,
2: anche tutto. Perché nessuno ha voglia di farsi gli affari tuoi.
3: Anche perché avevo capito: ma tu mi sputeresti?
0: Ma no, no.
2: Certo,
3: eccolo, sì, perché
0: vabbè,
3: no,
0: perversioni, facciamo... perversioni. Esatto. Aspetta, sentiamo quest'altro. Va.
4: Io la mia proposta di matrimonio l'ho fatta dentro i studio di Harry Potter a Londra, sotto il castello.
2: Carino.
3: C'è la bacchetta magica che poi sparisce. Questo dice, diteglielo.
0: Secondo me, magari puntava proprio a quello.
5: Io dopo due figli gli ho chiesto di sposarmi due volte, perché sono uno che non mollo. Il primo no, non mi è bastato, però poi alla fine ci siamo lasciati, quindi aveva ragione lei.
0: Capito? Bisognava capire subito.
6: Per me il rumore misterioso è Gabri Venus dopo che si è fatto una bottiglia di vermentino.
0: Ma che c'entrava?
7: Perché
0: adesso
7: dovrei emettere quel rumore?
3: Poi da dove?
2: Sei la loro ossessione, Gabri.
8: La mia è la più bella di tutti. Eravamo in macchina, mio marito a un certo punto si ferma, mi guarda e mi fa: mi vuoi sposare? E io ho capito: mi vuoi scusare? L'ho guardato e gli ho detto: perché? E lui è rimasto come uno scemo.
0: Perché è bello, ci ha capito male.
9: Invece noi no. Noi il 26 settembre dovevamo fare il battesimo al nostro figlio che ha 7 mesi, e con l'occasione che famo se sposamo? E sposamo se pure va.
0: Ah, tutto insieme, capito? Per risparmiare, naturalmente, ci sta. Giusto, perché no?
10: Io ho fatto una promessa di matrimonio con l'anello, un solitario, e praticamente quando l'ho ritirato dall'orafo c'aveva un tascal, non c'aveva nemmeno la scatoletta, metto passa domani, io c'avevo sta, l'ho messo dentro un fazzoletto per non farlo rovinare. La sera ha detto: vabbè, mo glielo do. E pia di soffia del naso, cambia tasca, fa di qua. A un certo punto dico: cazzo, ho buttato il fazzoletto con dentro l'anello, il solitario, sono diventato matto. Cercavo dentro i secchi del locale, perché la stavamo in locale. Ma ho visto parecchio impanicato, mi ha detto: che è successo? L'ho guardato e gli ho detto: ho buttato il tuo anello per la promessa del matrimonio. Lei mi ha guardato che era più impanicata di me. Alla fine avevo sbagliato tasca e l'ho ritrovato nella tasca sinistra.
0: Mamma mia!
2: Ragazzi, la lucidità.
7: Mi sovviene adesso l'incredibile ironia della sorte, che qui dentro l'unico scapolo, il single per eccellenza, è l'unico che nella vita ha fatto una proposta di matrimonio.
2: Tu?
7: Esattamente.
2: A chi?
7: A una mia ex, ero giovane e inesperto, più o meno a 30 anni.
0: Infatti inesperto, sottolineiamolo.
7: Praticamente ho creato con un tappo, sai quelle retine di ironia della sorte, che qui dentro l'unico scapolo, il single per eccellenza, è l'unico che nella vita ha fatto una proposta di matrimonio.
2: Tu?
7: Esattamente.
2: A chi?
7: A una mia ex, ero giovane e inesperto, più o meno a 30 anni.
0: Infatti inesperto, sottolineamolo.
7: Praticamente ho creato con un tappo.

0: e la cosa è glissata nel niente.
1: Continua a bere vermentino, ecco. Oh ragazzi, buoni un secondo che qua c'è gente che si è svegliata proprio con sto chiodo fisso. Base, per favore.
2: Ma con una giornata così grigia, triste, bella piovosa, ma non si potrebbe richiamare Giulia un attimino, che ci tira sul morale?
1: Allora Giulia, ascoltatrice di ieri, che ha chiamato con una voce particolarmente suadente, che è rimasta insomma così agli ascoltatori e che vorrebbero risentire, però non credo, ieri non si è lasciata andare più di tanto,
0: oggi
1: si è concessa.
0: Abbiamo provato, oggi non può, ma da settembre prenderà il posto di Flaminia.
1: Ovvio,
3: meno male. Voce,
1: ovvio.
4: Ma raga, io voglio che rivince Giulia, mi rimettete la voce sua, quella di ieri mattina, per favore.
1: Perché insomma è stata la vincitrice del premio di ieri.
0: Successone.
1: Allora, grande richiesta. Vabbè. A grande richiesta.
5: Ciao ragazzi, sono Giulia, la ragazza del quiz di stamattina. Vi volevo ringraziare e salutare. E niente, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Globo.
6: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che...

0: neanche immagini, perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: The Morning Show.
4: Sponsored by Supermercati
5: Ehi, hey, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Grazie, a mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che ti è stato un c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
0: This is the Morning Show on Radio Globo.
7: Come va lì fuori, ragazzi? Teneteci aggiornati, che noi siamo qua nel bunker e quindi dallo studio, diciamo, ci rimane un po' complicato capire se la situazione sta migliorando, quella meteorologica, che stamattina non era partita proprio nel modo migliore.
8: Beh, no.
7: Credo sia un po' rientrata, spero.
8: Qui in zona Salaria, adesso che sono uscita un attimo, tuona forte, però non sta piovendo, quindi come diceva Gabri, forse si è spostato un po' da qua.
9: Sì,
8: magari.
9: Ci sono degli allagamenti in questo momento sulla Cassia, la Flaminia, la Storta, la Braccianese, molti disagi a Formello, da quello che vedo, anche Monte Porzio e San Cesario, quindi comunque la situazione è sulla Salaria da Castel Giubileo alla motorizzazione, quindi proprio qui,
7: sì, questo tratto.
9: Qui vicino ci sono vari punti, soprattutto diciamo nella zona di Roma e provincia.
7: Ok, perché questa mattina abbiamo cominciato la mattinata veramente male con un fortissimo vento, una pioggia che veniva giù copiosa e poi tante segnalazioni di alberi e rami.
9: Alberi sulla Flaminia in questo momento.
7: Ci sono ancora, ecco, va bene. 393-777-7172, il numero dove potete inviare i vostri WhatsApp. C'è qualcuno che prima abbiamo fatto sentire la voce di Giulia, l'ascoltatrice di ieri, che è stata acclamata da qualche disperato, ascoltatore disperato. Che...
10: Beh, anche da noi,
7: appunto, disperati. Che ho detto? Sentiamo che dicono, perché. Senti questo.
11: Ciao, ascoltatori di Radio Globo, sono Giulia e niente, vi volevo salutare. Sono Giulia, siete belli, sono Giulia.
7: Ci siamo fatti ammaliare da questa voce, ragazzi. Tutti allupati. Però un conto è essere allupati e tenerselo per sé, un conto invece è andare in giro a molestare le ragazze. Porca miseria, ragazzi. Brutto è il video che sta circolando in rete di questa ragazza che sta aspettando il treno alla stazione di Frosinone, che viene avvicinata da un tizio che si sente così di fare una proposta. Il video sta circolando. Lo facciamo sentire anche noi,
11: Smettila.
12: No?
11: Smettila.
12: Non devi andare?
11: Sì.
12: Grazie per la sigla.
11: Prego, ciao.
0: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
7: Me ne devo andare? Oh, scusa per il disturbo, e se ne va, ecco qua. Come se fosse normale andare da una ragazza e chiedere, insomma, andiamo.
9: Lui con la scusa della sigaretta, poi dopo gli ha chiesto qualcosa di in più, abbiamo sentito. Beh, credo che non sia una persona che sta con tutta la testa.
7: Non credo nemmeno io. Non è normale? No, in queste modalità non credo sia normale.
10: Non si può andare da una ragazza e chiedere se gli va di farsi.
7: Non con questa modalità. Cioè, lo puoi anche fare magari, ecco, girandoci un po' intorno, usando altre parole, poi insomma se c'è un rapporto, perché non credo che tu vada una ragazza, la prima cosa che chiedi è quella, no?
8: Diglielo a Gabri però.
7: Aspetta, per correttezza, prima ha chiesto una sigaretta.
10: Preliminari quelli, vale.
7: Valgono.
10: Mi dirai che lei è giovanissima, avrà, non lo so, 16 anni e lui ce n'ha 65, quindi ecco, forse sì, il problema è quello.
7: Come diceva Giovanni, non credo che sia una persona sana di testa.
8: No. anche.
9: Ma una cosa del genere, ma anche se c'ha 80 anni, no, una, cioè una donna non puoi approcciare così per un motivo sessuale di questo tipo, è una vergogna. Io mi vergogno da maschio. Poi se ha dei problemi mentali, non è un altro discorso, però poi non è stato violento. È stato violento nel messaggio, perché se tu chiedi a una persona, ma che vuoi scopare, perché questo gli ha chiesto, quello è un messaggio violento, però fortunatamente non, diciamo materialmente, però è vergognoso.
8: Però è una violenza,
9: è schifoso,
8: è psicologica, perché magari ecco una persona che ne so come me, si vede accadere una cosa del genere, così poi magari non ci penso neanche più, dico guarda,
10: cioè,
8: sto
10: prendi
8: matto
10: e vai,
8: però,
10: e vai.
8: Però invece ci sono delle ragazze,
7: beh, sì,
8: che sono,
7: sì,
8: deboli, ma anche psicologicamente, rimani traumatizzato e scioccato, quindi va assolutamente condannato.
7: Credo sia giovane in questo caso la ragazza, adesso non si vede perché lei ha avuto la prontezza poi di fare
9: voce,
7: il video, però insomma dalla voce sembra molto giovane. Ecco quello che chiedo, no, a chi insomma va in giro magari anche utilizzando i mezzi pubblici dove magari possono capitare un po' di più queste cose, è un caso isolato o insomma capita che ogni tanto arriva qualcuno e approccia in una maniera con la
8: malata,
7: quale non dovrebbe approcciare, no? Magari potrebbe utilizzare altre cose per approcciare, cioè se vuoi approcciare non è che sei così diretto.
8: Allora, sfido io qualsiasi donna sulla faccia della terra che non abbia mai subito qualcosa del genere, grave, meno grave, però secondo me ogni ragazza, ogni donna ha una piccola storia da raccontare.
7: Però allora c'è da dire che giusto qualche malato però può fare una cosa del genere, non è che tutti, magari ci sono le storie, ci sono, però non è che tutti approcciano così, questo insomma.
8: Beh,
7: diciamolo,
8: fanno pure di peggio, davanti a me uno si è proprio masturbato, io avevo 13 anni alla fermata dell'autobus, ragazzi, lui col motorino davanti a me, io gli ho urlato mi fai schifo, sono rimasta scioccata, non sono più uscita, ovviamente sono tornata a casa traumatizzata.
9: A Capodanno quei ragazzi hanno accerchiato e hanno messo le mani da tutte le parti alle ragazze, insomma ci sono troppi casi,
7: però
9: troppi ce ne
7: è
9: sono.
7: Che tutti quanti approcciano così, non vorrei che passasse il messaggio che tutti quanti adesso arrivano e vanno subito
9: questo,
6: ma che mi ricordo io pure il grande Alberto Sordi che
7: però era un film, diciamo, e faceva anche ridere, ecco.
2: Comunque per la legge della casualità una può essere che la trova, cioè piano piano forse gli chiedi a tutti, una gli dice di sì, la trova.
7: Sì, per statistica, però ecco io eviterei di fare queste robe qua, no? Vabbè, insomma, dai, non è bello, tu immagina, ecco, se fosse tua figlia che sta aspettando, esatto, il treno e arriva questo, insomma ti preoccupi anche un po', no? Perché poi non sai come può reagire.
9: Sì, questo, sì, ma già di per sé, a parte questo che è fondamentale, non sai come può reagire, ma proprio l'approccio di questo tipo è vergognoso ed è anche pericoloso per la salute mentale dell'altra persona, anche che, ripeto, può rimanere scioccata come già accaduto. Quindi accettare una cosa del genere o scherzare su una cosa del genere è profondamente sbagliato per me.
8: Ragazzi, scusate, alla nascita, ora oltre al bonus, lo Stato alla nascita di una bambina femmina dovrebbe fornire subito uno spray al peperoncino, te lo metti in borsetta tutta la tua vita, te lo porti soprattutto quando vai nella stazione o sei sola.
7: Sì, anche
8: in
7: se
8: posti
7: questo però
8: isolati,
7: non è stato aggressivo, cioè è pronto ad utilizzarlo, ok, benissimo, questo poi come visto se n'è andato, cioè proprio fosse normale.
8: Ma certo, ma questo è un signore malato di mente,
7: malato
8: però
7: di
8: quante
7: mente,
8: cose possono succedere, allora certo, se l'avesse aggredita, ecco, uno spray legale al peperoncino in borsetta non fa male.
7: Però quello si può fare, infatti uno credo che sia insomma alla portata di tutti, no? La legge lo consente, quindi anzi fatelo, non si sa mai, non si sa mai.
2: Almeno prima gli puoi dare un bacio perugina.
7: Vabbè, certo, per rompere un po' quello no, per rompere un po' il ghiaccio. 393 777 7172, per capire se effettivamente queste cose sono frequenti.
13: The Morning Show.
7: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, le 8:51. Stiamo per andare anche con un altro aggiornamento sulla situazione del traffico, però insomma stanno arrivando altre segnalazioni, Giova, ci sono altre cose che riguardano quella situazione della quale parlavamo prima con questo maltempo che sta imperversando.
9: Sì, ci sono molte molte segnalazioni, okay, che stanno proprio, okay, arrivando un po' da varie parti di Roma. Sarebbe interessante anche capire qual è la mappatura in questo momento dei disagi.
7: Ok, adesso lo facciamo. vai intanto però.
13: Succede anche il contrario però, che le donne dicono se vai scopà, a me mi è successo, mamma mia, non c'è più religione. Comunque io ho accettato e sono andato.
10: Hai pure pagato, immagino.
8: È un altro tipo, non è
7: sì,
8: proprio
7: se hai pagato bella. Però non vale quella, quella è
10: beh, di solito una donna quando ti dice così è una di queste qua fuori, insomma,
7: credo che sia forse una situazione più o meno analoga. Vai, sentiamo le segnalazioni.
14: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
15: Radio Globo, Traffic News.
7: Facciamo il punto alle 8:52, ecco la situazione del traffico.
9: Ecco, però mettiamoci d'accordo, perché è lunga la situazione.
7: Aia.
9: Allora io cerco di sintetizzarla. Maggiori disagi in questo momento nel quadrante nord di Roma, allagamenti sulla diramazione di Roma Nord all'altezza di Piano Romano e sulla diramazione di Roma Sud tra San Cesario e Monte Porzio nelle due direzioni. Poi abbiamo altri allagamenti sulla Cassia e la Flaminia, rispettivamente tra la Storta e la Braccianese, tra Riano e Prima Porta. Flaminia, incolonnamenti per traffico dal raccordo per i due ponti, stessa situazione sulla Salaria da Castel Giubileo alla motorizzazione. Critica viene definita la situazione sul raccordo anulare, code in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord alla Roma Fiumicino, lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud e più avanti dalla Cassia Bissa all'Aurelia. Ancora sostenutissimo il traffico sul percorso urbano della 24, congestionato sulla tangenziale dove si incontrano incolonnamenti verso San Giovanni da via Salaria a via delle Valli per la presenza di diversi rami sulla sede stradale. Code anche in direzione dello Stadio Olimpico dalla Batteria Nomentana alla Salaria. Nel quadrante sud adesso, code sulla Colombo tra via Pindaro e via di Malafede, sulla Pontina a tratti tra Pirilia e Castel Romano e sull'Appia da Ciampina a Capannelle. Comunque tutte le notizie le trovate sul sito roma.luceverde.it.
15: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
7: Vabbè, allora se capitano, vediamo un attimo di sentirle queste storie. Buongiorno, ciao Giuliana.
16: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
7: Tutto bene, spero anche te, insomma.
16: Oggi sì, tutto bene, ma nella mia vita mi sono capitati più di questi casi. Allora, il primo in assoluto ero giovanissima, 12-13 anni, tornavo da Villa Borghese con i pattini, stavo prendendo l'ascensore e insomma mi trovo uno dietro con il membro di fuori, che avrà avuto una trentina d'anni, insomma grande, e mi ha detto: lo vuoi questo?
7: Madonna.
16: Io ho chiuso la porta dell'ascensore, sono salita e vabbè, e ovviamente ai miei genitori non ho raccontato nulla, l'ho raccontato poi alle mie amiche di scuola, perché era la prima volta che lo vedevo,
7: ci credo.
16: Detto, tra noi. Ok, questa la prima. La seconda volta invece ero un po' più grande, ero più grande, e un signore invece, quando ho chiuso la macchina e avevo un vibratore in mano, e mi ha detto insomma se volevo giocare con lui. Io avevo un ombrello in mano e quella volta ho reagito, perché essendo più grande io gli avevo detto semplicemente in maniera molto dura: se non te ne vai ti rompo l'ombrello in testa.
8: Dimmi che l'hai fatto.
16: No, perché se n'è andato. Flamia, e poi comunque allora io da ragazza picchiavo i ragazzi insomma sì.
8: Però Giuliana ci stava proprio bene, cioè proprio in testa.
16: Sì, sì, in testa,
8: bellissimo.
16: Però sai che poi passi guai tu, no Flaminia? Lo so. La terza volta stavo andando in teatro con le mie allieve, quindi tutte vestite carine. Uno mi è passato davanti e mi ha toccato, un ragazzo, mi ha toccato la mia parte intima. Io ho avuto la prontezza di prendergli il polso e con l'altra mano, insomma, io ho cominciato a dare tutti i cazzotti in testa.
8: Lì l'hai
16: fino
8: fatto.
16: A che, ti giuro, sì, fino a che, guarda, ho avuto un secondo, due forse, di questo, fino a che sentivo le mie allieve che dicevano maestra, maestra, e vabbè, insomma, poi ho detto va bene, l'ho mandato via, ma io avevo il sangue nelle nocche e loro mi hanno chiesto ma che ha provato a rubarti la borsa? Dico no ragazze, perché se avesse provato a rubarmi la borsa forse non avrei reagito così. È che mi ha toccato la mia parte intima, onestamente, insomma, non va bene.
7: Di che parliamo? Però ma porca miseria, te ne sono capitate insomma diverse.
16: Sì, poi quelle diciamo normali, posso offrirti il caffè, complimenti per strada, prenzo Flaminia,
7: quello ci può stare, diciamo, no?
8: Ma io anche altre cose, non solo quella che ho raccontato di quello che si masturbava, ma proprio quello denudato al parco. Io bambina e mia madre che gli diceva ce l'hai piccolo, e quindi quando li attacchi in questo senso prendendoli per i fondelli, ovviamente loro si sentono mal, insomma, imbarazzati e scappano via, quindi bisognerebbe fare dei corsi su qualche strategia per detonare questi malati che girano. E soprattutto vorrei dire, se siete bambine, siete ragazzine, giovani, non abbiate paura di dire che succedono queste cose ai vostri genitori, anzi parlategnene, perché potete esorcizzare sicuramente l'evento brutto.
7: Poi attenzione, perché non sai mai chi hai davanti, magari c'è qualcuno che reagisce in un altro modo, quindi non è che insomma disinnescare, sì, però non sai mai come può andare a finire.
8: Lo so, io ero con mia mamma,
7: quindi,
8: per carità,
7: la cosa migliore forse sarebbe bene andarsene e basta, e chiuderla là, tanto non è che mortificandolo ci guadagni qualcosa, ecco.
16: Allora oggi l'unica cosa, e poi chiudo, io oggi quando torno la sera a casa preparo subito le chiavi di casa e me le metto a pugno a mo' di
8: arma,
16: a mo' di
7: tira
16: arma,
7: pugni, tipo tira pugni,
16: bravo, sì, una cosa del genere, che non mi è mai capitato, per fortuna, però dovesse con queste chiavi in mano diventa più pesante. E io dico alle altre donne di essere comunque sempre pronte,
7: pronte.
16: Di guardarsi sempre a destra.
7: Pensa, arriva un vicino che fa scusi che c'è un po' di sale.
16: Pronta a reagire. Ecco.
7: Ciao.
17: Pronto Radio Globo.
18: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
19: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
20: su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
19: e vinci premi di Fattoria Artesano.
20: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
7: Globo. Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città. Grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa, e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
21: Sì, certo.
7: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che voi proponete. Dico bene?
21: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come padel, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
7: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
21: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
7: Come suddividete i ragazzi?
21: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni, che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
7: E allora dici come possiamo partecipare?
21: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it, oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
7: Benissimo. Oh ragazzi, siete pronti all'avventura?
22: Wait for me, I'll be back.
23: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Parte domani il rally di Roma Capitale, che si presenta completamente cambiato, un percorso ridisegnato con nuove location nel cuore della capitale e prove speciali inedite. Finale in via della Conciliazione con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Domani alle 10 Roma Capitale, in collaborazione con il Sole 24 Ore, ha organizzato in Campidoglio la presentazione dei grandi eventi sportivi Il Modello Roma. L'iniziativa è un momento di riflessione e approfondimento sull'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi su Roma. L'azione di uno danneggia tutti. Con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili i servizi gratuiti come i centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Info su amaroma.it.
4: Successo alla tua casa, fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
24: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
25: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
26: Un disastro!
25: Ah, e le escursioni?
26: Abbiamo naufragato!
25: E tua moglie?
26: È scappata! Con uno del posto!
25: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
26: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
25: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
27: The Morning Show,
28: sponsored by
29: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
30: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
31: Solo le migliori in FM
32: e sul canale 91 del digitale terrestre
33: Globo TV.
7: Anche sul canale 91 digitale terrestre ci trovate ogni mattina con il Morning Show. Buongiorno, io sono Massimo Vari, con me Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora.

0: parlando di questa ragazza che è stata avvicinata alla stazione di Frosinone da questo tizio che insomma ha fatto delle proposte un po' indecenti, anzi assolutamente indecenti, molestando, perché quella è molestia, ragazzi, non puoi andare da una ragazza che tra l'altro era anche un po' spaventata, avvicinarla e dire certe cose. Per fortuna diciamo che questo se n'è subito andato, quindi ha mollato il colpo, e ci stanno raccontando diverse storie di questo genere. Allora sentiamo adesso quella di Federica, che è in linea con noi. Ciao Federica, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ciao, buongiorno, come sei pimpante, Federica. Mamma mia, come arrivi, oh.
1: Sono in stile a
0: Lungotevere, meglio di
1: così.
0: Ti credo, immagino.
2: Beata te.
0: Situazione del traffico tutta bloccata. Naturalmente, senti, che ci racconti, Federica? Qual è la tua esperienza?
1: Dai? Allora, diciamo che anch'io ho avuto la mia dose di maniaci nella vita. E quello, diciamo, uno dei peggiori è stato a 14 anni, che ero uscita dal liceo e stavo alla fermata dell'autobus. Mi ero fermata un po' di più perché dovevo fare una scelta, quindi ero da sola, cioè in quel momento per strada non c'era nessuno. A un certo punto mi si avvicina questo che mi fa senti, lo sai che alla tua giovane età, lo sai che quando non fai sesso per tanto tempo ti si gonfiano i testicoli?
0: Oh mamma mia.
1: Io avevo 14 anni, cioè proprio ero, però pensavo a Memole, le Barbie, quindi
0: certo.
1: E io rimasto lì, ho fatto no. Poi fortunatamente in quel momento è arrivato l'autobus, grazie a Dio. E io mi sono fiondata sull'autobus, però mentre stavo salendo questo mi ha urlato qualcosa e poi ha detto: tanto so dove sei, ti vengo a cercare e te lo faccio.
0: No,
1: io
0: dai.
1: Ho vissuto per mesi nel terrore.
0: Ci credo.
1: Andare a scuola e di tornare, quindi praticamente da che andavo a scuola da sola cercavo di farmi accompagnare. O,
0: ma quanti anni aveva questo tizio che ti ha detto questa roba, più o meno? Insomma, una ragazza.
1: Guarda, ci avrà avuto tra i 25 e i 30 anni.
2: Beh, maledetti,
1: era agghiacciante perché aveva una cicatrice, era praticamente, c'aveva i capelli, ma al centro della testa era, però aveva una cicatrice piuttosto grossa.
3: Mamma mia.
2: Mi avevano spocchiato.
1: Era, gli occhi, guarda, se lo rivedessi adesso lo riconoscerei subito. E aveva questi occhi poi spiritati, sai, un pochino anche a palla, proprio un incubo.
0: Va bene che ce ne stanno tanti in giro così, adesso, per carità, insomma, però ecco, a parte che quello che ha descritto, pelato, con sta cicatrice al centro della testa, mi ricorda qualcosa a me, una testa de... ma lasciamo stare.
1: Esatto, probabilmente.
2: Federica, l'hai detto ai tuoi genitori?
1: Varie ed eventuali pacche sul culo in discoteca, ma quello era all'ordine praticamente o quasi ogni sera. Io puntualmente mi giravo col pugno alzato con le mie amiche e mi dicevano: no, ti prego, non scatenare la rissa.
2: Ma l'hai detto,
1: capito, lo dici te, ma il culo è mio.
2: Federica, l'hai detto ai tuoi genitori di questo con la testa spaccata?
1: Guarda, in realtà l'ho detto a mio fratello, che è uscito di corsa per andarlo a cercare, quindi ho aggiunto terrore al terrore che questo gli potesse far del male. Ai miei no, perché io purtroppo sono Gen X, e in una generazione in cui negli anni 90 queste cose i genitori non si raccontavano.
0: Quindi è passato qualche anno, quindi, grazie a Dio. Vabbè, insomma, poi non ti sono capitati altri episodi così
1: 30, ragazzi,
0: così pesanti, poi non ce ne sono stati altri, grazie. Però vedi, a 14 anni un po' te traumatizza.
4: Ma anche interessante negativamente che Federica ci dice che durante in discoteca gli mettevano le mani là e vabbè, cioè diventa una cosa normale che un uomo possa mettere le mani intime, nelle parti intime, diventa una cosa normale. Ecco, questo è angosciante.
2: Oggi però
4: trovare degli uomini così è angosciante.
1: Tu devi pensare una cosa, che negli anni 90 il ragionamento era questo, cioè la pacca sul culo, madonna mia quanto sei esagerata, quando ti fischiavano per strada. Pensa che una mia amica, stavamo sull'auto, un vecchio si è masturbato, e lei è scesa che c'aveva una macchia sulla maglietta.
0: Questa
4: è violenza sessuale.
0: Questa è violenza sessuale sicuramente. Ma sei un malato devi essere internato. Sei malato di mente, ragazzi. Uno così non può.
2: Ragazzi, quando io avevo
1: all'epoca era, non ti dico normale, però era una cosa che se te la prendevi eri esagerata.
0: Sì, però proprio normale non è. No. Dai, scusa, anche all'epoca non è che.
2: Senti qua, 18 anni vado a Ibiza per la prima volta. vado allo schiuma party, quando parte la schiuma, che è tantissima, insomma, non si vede più niente, tutto bianco, mi hanno fatto arrivare le mutande sopra le orecchie, no. Ragazzi, le mani dappertutto.
0: Ah, tirandole dai bordi.
2: E come, come dice Federica, io ho sorriso sopra, poi sono uscita tranquilla. Oggi a pensarci, ma stiamo scherzando.
0: Ma tu lo sai che alle 9:15 abbiamo programmato la schiuma adesso nello studio. Alle 9:15 parte la schiuma.
2: Mi tolgo le mutande, guarda.
0: Ciao Federica. 9:10. Buona giornata. Questo è il Morning Show di Radio

0: Colors. Su Radio Globo 9 e 12 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Quanta psichiatria in certi messaggi che ci stanno.
2: Oh, mi spiegate una cosa, ma come si fa a sta c***o di linea?
3: La gente sta fuori come il barcone.

0: Radio Globo.
1: Beh, una Globo WhatsApp dove oggi stanno arrivando copiosi i contributi da parte degli ascoltatori, anche video ci stanno arrivando, per esempio ce n'è arrivato uno pochi istanti fa con un motorino in fiamme su via Tiburtina.
2: Questa... Nonostante l'acqua.
1: Sì, infatti. No, tra l'altro ci sono anche i pompieri che sono lì appostati.
3: Con la schiuma.
1: Beh, quella di Flaminia di prima.
2: Ah, la schiuma.
1: Sì, sì. Dovevano venire qui per le nove, fra un minuto, vediamo, forse tarderanno.
4: Ecco che era tutta quella schiuma sulla Salaria.
1: Certo. E poi ci sono altre segnalazioni.
5: Ragazzi, situazione critica zona Tuscia, alberi caduti, penso ne avrò contati una decina. Sì. La situazione è drammatica. È un'ora che sto in macchina, cambio strade da non lo so, ne avrò cambiate una decina, tutte bloccate, non riesco a raggiungere la Cazia.
1: Oh mamma, ragazzi. Aia. Quindi alberi sulla strada. Sono tanti, sono diversi, Si sta spostando però.
3: Anche
1: mi viene
3: nella parte sud, Autostrada del Sole, c'è una frana di materiale fangoso nel tratto tra San Cesario e l'allacciamento con la 1.
1: Cioè, mi stai dicendo, Giovanni, e lo dici così, che c'è la franetta? C'è la franetta?
3: Questa cosa che più della franetta.
1: Attenzione. Ho capito, ma insomma, tu dovresti accogliere questa. Oh, questo weekend sa almeno che cosa deve fare, Giovanni. Ma fare le fotografie alla franetta alla con franetta. Tutta la famiglia. Ma immagina, organizzerà un pullman.
4: Intanto sbocciamo.
1: È bello,
5: vai. Il motorino in fiamme, altezza su via Tiburtina, altezza caserma Ruffo, pompieri contro mano hanno bloccato il traffico.
1: L'abbiamo appena detto.
2: Sai che io era da Natale che aspettavo una giornata così, che venissero giù un po' di alberi, perché mi si è seccato l'abete e non sapevo dove metterlo. Mo lancio per strada.
1: Ah, dici così, almeno smaltisco in questo modo, se ne accorgono.

0: su Radio Globo. Radio Globo è
1: live from Surf Expo.
2: Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
0: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
0: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
0: E non solo. Let's get the party started.
2: Venerdì e sabato per tutta la notte.
0: La spiaggia si accende.
2: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
0: All the hits.
1: Live from Surf Expo.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
0: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me, I'll be back.
5: M Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
6: M Supermercati,
5: Dem. Ogni giorno il meglio.
7: La casa che sogni oggi costa la metà.
8: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
9: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessi antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro.
15: Mauris.
16: Su bestia immonda, esci da questa casa.
17: Contro rati, parassiti e blatte. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
18: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
19: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
1: The Morning Show.
7: Sponsored by
18: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
3: Ehi, hey,
6: Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Ma quale chiedere scusa? Mai chiedere scusa, sottone che non sei altro. Continua a seguire il morning show di Radio Globo in barba a lei.
4: Buongiorno! Comunque sembrava che doveva fare chissà che cosa. Sì, è vero, siamo a 20 gradi, bellissimo. Ma ha già smesso che già fa caldo un'altra volta. Tutto sereno, non va bene. Un altro po' di pioggia ci stava benissimo. Buona giornata, ciao vai!
3: No, mi stai dicendo che tutto finito? Tutto
5: no, no.
6: Ragazzi, no, tutto finito e sembrava. Saranno venuti giù 50 alberi, non è che...
3: Sì, no, però almeno il fresco me lo deve mantenere. Avevano detto che ci avrebbe dato tregua qualche giorno. E quindi facciamo che sia così, per favore.
7: Via del Fontanile Arenato, zona Bravetta Pisana. Albero caduto a terra. Vigili e boscaioli intorno che cercano di rimuovere il tutto.
3: I boscaioli.
8: Comunque, ragazzi, tra parentesi, ricordiamo chi è che ci aveva detto che da mercoledì le temperature si sarebbero abbassate. Io non faccio il nome, ma guardo solo nella sua direzione.
3: Sì, sì, però effettivamente il calo oggi un po' c'è stato. Oggi
5: dopo
3: c'è stato.
5: Piovere anche nel pomeriggio.
8: Ah, lo difendi,
5: una spruzzatina.
3: No, che difendo?
8: No, figuriamo... lo stai difendendo.
3: Ma no,
8: poi.
3: Figuriamoci.
8: Fai tu,
3: Ragazzi, questo frescore che dovrebbe arrivare, questa frescura, questo...
5: Insomma... È arrivato un po', dai.
3: No.
6: Durerà sei minuti.
8: Ma è umido.
3: Non si è visto, ragazzi, non si è visto.
5: Calma.
3: Non si è visto. Mi serviva il link per dire quello che adesso andiamo a dire.
5: Sì, l'ho capito adesso, l'ho capito ora.
8: Era tutto preparato.
5: Era la prima nota del pianoforte.
3: No, perché ragazzi, ne avevamo parlato effettivamente, no? Di questo addio della conduttrice Federica Sciarelli che lascia dopo tantissimi anni la conduzione di Chi l'ha visto. Però poi è arrivato il saluto ufficiale.
9: Quando finisce una stagione si ringrazia sempre, i ringraziamenti sono doverosi e pensate una stagione così lunga, ma per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il TG3 che mi ha formato, ringrazio Rai 3 che mi ha accolto e devo ringraziare la mia bellissima squadra che stanno lì tutti quanti uno accanto all'altro e non lo vedete ma c'è anche il nostro direttore Paolo Corsini. Però io vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, avete detto Federica pensaci tu, squadra di Chi l'ha visto, pensateci voi, ed è importante che vi siete fidati di noi. E poi devo ringraziare tutti i nostri telespettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto e io lo so, qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo qualche persona che vagava senza contezza di sé, come dico sempre io, e quella persona ce l'avete trovata e ce l'avete portata a casa. Quindi io abbraccio tutti, vi abbraccio tutti e tutte.
2: This is the morning show on Radio Globo.
3: Io non ce la posso fare oggi. Prima l'addio di Bruno Conti alla Roma dopo 53 anni, adesso questo di Federica Sciarelli, ma che volete fare, dico io?
6: Non sarebbe divertentissimo se la prima puntata della prossima stagione di Chi l'ha vista aprisse ricercando la Sciarelli?
5: Che è sparita lei.
6: Ma Federica Sciarelli.
3: Me lo butti fuori, buttalo fuori.
6: Penso che bello.
8: Ragazzi, ma che donna, che giornalista, che garbo e che contegno.
3: E che banalità.
8: Viva Federica Sciarelli, ci mancherà.
3: Banalità, doveva dire oggi, quella di oggi ancora non l'aveva detta. Spunta.
6: Ha rovinato l'intervento.
8: Ma invece no, ne ho dette altre.
3: Ha rovinato tutto.
8: Non sei stato attento.
3: Ha rovinato tutto. Mettiamo un disco. Tanto rovina pure quello, guarda. Holland Dance. Radio Globo.

0: stupido sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Caro amico mio, mi tocca smentirti, non è così, il sole non c'è, anche se prima diceva qualcuno è tutto passato, questo freschetto già se ne sta andando, ma de che?
3: È arrivato, arrivato, zona Velletri, 16 gradi e mezzo.
2: A Velletri 16 gradi, in questo momento, beh, ottima temperatura direi, per freddo. Il 2 di luglio.
4: Che bello.
2: Ottimo, bellissimo. Ottimo. Beh, dopo tutto quello che abbiamo passato in questi giorni, guarda, andrebbe bene anche meno 23.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Meno 23.
5: Ma mi spiegate, questo è un do c***o vive, do c***o vive che è tutto finito. A parte che si è tirato via pure l'anima degli morti su, ah, appunto, no? Primo. E punto secondo, sì. Direzione Lago Bracciano, Anguillara, tutto nero, tutto chiuso, tutto coperto. Mo vedi che stecche che vedi laggiù tra un po'.
2: No, perché diceva appunto questo ascoltatore che ormai stava passando tutto, ma si sta spostando evidentemente, sta andando, sta andando.
6: Comunque, dopo tutte quelle parolacce, ha chiuso addirittura con una minaccia di morte. Perfetto, questo vocale è bellissimo.
2: Giusto, perché insomma c'è grande fratellanza tra gli ascoltatori, sì. E questa cosa mi piace. Sì, siamo una famiglia bellissimi, via.
1: Per metterti in contatto con il morning show di Radio Globo, chiama lo 06 8928996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
2: Porca miseria, ragazzi, purtroppo ecco, ogni tanto ci tocca dare anche qualche notizia che insomma, ecco, ci dispiace dare. Base, per favore. Allora, il decuius di oggi è Victor Willis. Allora, stiamo parlando del frontman e fondatore dei Village People. Beh, balla. Intenderci, tra il gruppo era il poliziotto, quello vestito da poliziotto.
6: Sì. Trump sarà in lutto nazionale.
2: Loro
6: grandi sostenitori di Donald.
2: Sì, il balletto, insomma, di Donald Trump è proprio sulle note della canzone dei Village People.
6: Sì. Cioè,
4: perché anche lui l'ha detto, ha detto che fa molto ridere quando lo fai, e lo richiedono da tutto il mondo. Ah. A Trump ha detto proprio, me lo richiedono sempre di fare questo balletto perché fa molto ridere.
7: Ah. Ci fa proprio le ospitate lui.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Veramente, veramente non è il balletto che fa molto ridere, ma ultimamente un po' Trump. Donald Trump che fa molto ridere,
4: anche piangere.
6: Non gli implorano piangere. Solamente di fare delle fotografie, gli chiedono anche di ballare. Incredibile.
2: Ma tu guarda te, se adesso noi invece di concentrarci sulla morte di Victor Willis, che comunque in qualche modo si chiude un'epoca, no? Uno dei gruppi storici, ci dobbiamo concentrare sul balletto di Trump. Ma che ce frega il balletto di Trump?
6: Ma famolo noi con YMCA, scusate.
2: Questo muore un'altra volta, se noi non facciamo questo rimore.
6: Infatti, se ho i peli sotto la scella non lo posso fare.
2: Sarebbe brutto da fare. No, allora, adesso andando così a memoria, non ho l'immagine, però c'era, mi ricordo, il cowboy, sì, poi c'era l'indiano, che altro c'era? Poi c'era il motociclista, quello con i chaps.
7: Sì, i pantaloni, e poi c'era quello militare, diciamo, con la divisa militare, e quello che prendeva, diciamo, con grande ironia il mondo LGBTQ, cioè con quell'abbigliamento,
2: esatto,
7: un po' borchiato.
2: Loro icone proprio del mondo gay, il mondo lesbo. Oh, però c'è niente da fare, subito Capodanno, eh? Subito
7: trenino,
2: Capodanno.
7: Trenino.

0: Victor Willis, credo, mi sembra sia così, l'unico eterosessuale del gruppo, giusto?
1: Quindi... Sì, e nonché l'autore di questa canzone, l'acronimo YMCA sta per Young Men's Christian Association, che erano dei centri dove facevano, diciamo, accoglienza sia per bisognosi, ma anche come centri ricreativi a basso costo, che sono diventati poi ritrovo e simbolo proprio del mondo LGBTQ.
0: Infatti, ecco, però pensa, siccome era un gruppo, diciamo, ecco, così, di gay, poi sono diventati anche... Le battute le facevano proprio su Victor Willis. Ah, guarda Stedero,
2: Era l'unico etero,
0: quindi diciamo che era l'unico a subire le battute in questo caso.
1: Comunque artistone, ragazzi.
3: Comunque è incredibile che io sto ballando tutta la canzone e voi proprio mi ignorate.
1: No, siamo ancora voi infastiditi.
3: A parlare,
2: stavamo parlando,
3: ma bisogna
0: ragazzi, io pensavo che ci fossero delle zanzare nello studio, figuriamoci, vabbè, siamo infastiditi comunque anche se non balli.
3: Sì, lo so,
0: questo sappilo. Attenta, senti che arriva,
4: Io non lo so se voi sentite il caos temporale da catalattico sulla 1 hanno gli assistenti chiusi.
5: The Morning Show, Globo WhatsApp 393 777 71 72. Radio Globo, Radio Globo Meteo.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sul Lazio. Saranno localmente anche di forte intensità, dunque attenzione a possibili grandinate, specialmente nelle aree interne. La situazione poi tenderà a migliorare in serata, con clima ovunque asciutto. Le temperature massime diurne saranno in calo, dunque il caldo sarà moderato. Infatti i valori non andranno oltre i 30-31 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
0: Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relay dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relay.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a euro.
13: E allora tutto diventa più...
11: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età.
11: È un paese.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus.

0: Bar. Approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
10: Banana!
11: The Morning Show,
12: sponsored by
13: Supermercati M&A. La convenienza.
14: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
15: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
16: The Morning Show,
17: un programma speciale
16: on Radio Globo.
18: Ok.

0: le battute.
1: Sì, sì, l'unico etero. Pensa un po' quante se ne è fatte, l'unico etero. Mica stupido, voglio dire.
0: Ma non è vero, secondo me ha vissuto una vita d'inferno invece, no?
2: Bullizzato
0: ma
2: dagli
0: sì,
2: altri.
0: Tutte le battute erano contro di lui, certo. E poi non l'approcciavano nemmeno perché dicevano, vabbè, ma tanto questi sono tutti così, cioè, capito come? Poteva avere tutte le donne che voleva, nemmeno ci si avvicinavano, no?
2: È non lo so se è andata così,
0: povero, povero. Mi piace pensarla così, mi piace pensarla. Ti saresti fatto ammanettare, di la verità, dal poliziotto.
3: Io sono a Nebbi e qui è tutto nero, oltre che tutto bloccato, perché stamattina alle 6:30 circa ha tirato giù anche qui il panico.
0: Eh sì, ragazzi, si sta spostando, sta arrivando questa mattina a Roma, adesso evidentemente si sposta un po', vai.
4: Altezza Appia Nuova, davanti centri Balduina, c'è una ragazza con una smart in mezzo alla strada, quattro frecce, sicuramente avrà un problema, ma se per radio ci ascolta, puoi mettere il triangolo che le macchine ti arrivano sotto e quasi quasi fai fare un sacco di incidenti.
0: E adesso lei, secondo me, risponderà così: ma io un CD di Renato Zero non ce l'ho adesso.
2: Calla.
0: Beh, ma il triangolo, guarda che è complicato per le donne.
2: Te la segno in quota Giovanni questo.
5: No. Però il messaggio potrebbe pure essere: scusa, fermate te, dagli una mano. Cioè, questo
0: certo è vero. Un po' di un altruismo, ecco. Un po' di no, perché poi si avvicina, mi ha molestato, mi voleva attaccare il bottone, capito come? Quindi, insomma, non
2: poi c'è la schiuma, l'acqua.
0: Non si azzardano. Beh, ragazzi, a proposito di schiuma e soprattutto a proposito di acqua, adesso quest'estate andate al mare, andate tranquilli, vai, andate in vacanza, magari a Follonica, dove è stato ritrovato questo squalo di 4 metri.

0: Ragazzi, 4 metri, uno squalo di 4 metri, una cosa capopiatto, come si chiama?
1: Sì, capopiatto.
0: Mamma mia, è una roba che dice, sai, è la classica cosa che quando fai vedere, ma questi non fanno niente. Come non fanno niente? Cioè, solo a guardarlo, e a me viene un infarto. Tu te lo ritrovi nell'acqua mentre stai nuotando, non fa niente?
1: No, se te lo ritrovi nell'acqua, forse io crepo, di crepacuore appunto. Però comunque abbiamo subito googolato, abbiamo visto che è un animale migratore, si è spiaggiato a Follonica. Quindi lo hanno preso e le immagini, insomma, si vede che lo alzano con una gru, per quanto sarà pesante, perché
0: grande, sì,
1: sarà un sacco di chili. Comunque dicono non sia pericoloso per l'uomo, mangia altri pesci anche molto grandi, ovviamente vista la stazza.
2: È anche molto pigro.
1: È pigro, è pigrone?
2: Sì, perché sta sotto nel fondale.
0: Sul divano,
2: difficilmente
0: tutto il
2: sale, perché il massimo può essere 5 metri. Questo è un esemplare da 4, quindi non da poco, però di solito sta nel fondale. E evidentemente, insomma, bisognerà capire poi come mai è spiaggiato.
1: È un po' il Giovanni Lucifora dei mari.
0: Non lo so, io so soltanto che l'aria è super minacciosa. Adesso potete dirmi anche che sarà un tenerone e ti riporta l'osso se glielo lanci, ma io se lo trovo acqua, ragazzi, insomma, la vedo brutta, la vedo veramente brutta. Chi se l'è vista brutta è stata anche questa camminatrice canadese che stava passeggiando, stava facendo così un trekking con il suo cane, quando tutto a un tratto spunta, ragazzi, un orso.
2: Un cucciolotto.
0: Beh, sì, cucciolotto.
2: Bello, piccolo,
0: pure quello
2: lui.
0: Non fa niente? No, ma che te fa?
2: No,
1: ma poi a Follonica, capito?
3: No.
0: Senti.
3: Go away.
0: Questa è lei che cerca di mantenere il sangue freddo e prova a, a scacciarlo in qualche modo. Dicono che devi fare rumore. Senti.
1: Lo fa.
0: E ci riesce perché in qualche modo l'orso non si avvicina al
2: cane. Cerca di avvicinarsi, poi appena sente queste urla si riallontana.
4: Però
2: insomma,
4: continua a tornare molto a lungo, si alza anche sulle zampe, può fare molto minaccioso.
0: È molto minaccioso, sì. Lei è stata brava perché ha mantenuto veramente il sangue freddo. C'è da dire che sull'orso c'è un altro video che circola, quello con il papà e il bambino, che a un certo punto si vedono uscire fuori da un cespuglio questo orso che comincia a seguirli. Anche quello, ragazzi, impressionante.
1: Sì,
0: anche lì,
1: comunque,
0: grande lucidità.
1: Ragazzi, era caduta nel dimenticatoio. Ho detto a Follonica, era una battuta. Era in Canada, quest'orso.
0: Ma no, certo. Quello.
1: No.
0: Ah, no. Oh, ok.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, sentiamo un attimo, perché qua prima si era creata questa situazione di solidarietà, no, nei confronti di questa ragazza. Che è successo? Ha bucato una ruota. Alessandro, allora.
6: No, si è fermata la macchina, ma la gente si lamenta del triangolo, ma nessuno gli ha dato la mano e si è fermato.
0: E allora tu che hai fatto?
6: Sono arrivato io col carattrezzi, ho caricato e sto portando
0: a 250 euro,
1: esatto,
0: però.
1: No,
6: è compreso un'assicurazione, quindi non paga manco un centesimo.
0: Bravo,
2: ma di tua spontanea volontà hai fatto questa cosa.
0: Ha fatto il suo lavoro, non è che ha fatto qualcosa.
2: Vabbè, ma di tua sponte?
0: Ma che sponte?
6: No, c'era la chiamata, sono venuto a fare
2: interventi.
0: Capito, cioè non è che hai fatto un'opera buona, cioè è andato lì a lavorare.
2: Detto, sembrava un'opera buona, altruismo, invece andando a lavorare, come a noi ci dicono adesso parla al microfono, grazie,
0: no,
2: è lavoro mio.
0: Allora, è come se si sta allagando casa, sai che c'è la signora nel piano di sopra, e lui va là e fa l'intervento e si fa pagare.
2: Non
0: la possiamo considerare come una buona azione, capito Alessandro?
4: Non è categoria eroe.
6: Sicuramente non è una buona azione spontanea, quello sì.
0: Allora, fai una cosa, strappa qua la fattura, fammi sentire che strappi qua la fattura, fammi sentire, vai, forza, strappa.
6: Non c'è. Non dipende da me, io sono semplice audista.
0: Sai perché? Perché
2: l'ho
0: fatta la fattura, bravo.
2: Penso qualcosa che vuol dire fattura.
0: Bravo, continuiamo così, va bene. Quanto costa questo intervento all'assicurazione della signora?
6: L'assicurazione dovrebbe pagare intorno ai 50 euro.
0: Senza 50 euro? Ma che 50 euro?
1: Strappa quei contanti, strappa.
0: Non è vero. Vabbè, comunque, non mettiamo la musichetta da eroe, mi dispiace. Non è proprio prevista. Vabbè, ciao, vai.
5: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
7: Raga, ma se vi mando il curriculum, posso venire a lavorare con voi? Dai, io. Alla fine,
3: dico pure io. Sto pure a seppola,
0: ecco.
3: Mo non cominciate, è buio, è nero, e fa la grandine, e fa freddo, e fa vento, bello, bello così. Io quasi quasi vado a più all'albero di Natale in cantina.
0: Venuta voglia, è vero, eh?
3: Sì, lui ci va a toccare a capire come si è spiaggiato. E mo dai, tempo che si riprende, poi ci fai una chiacchierata.
0: No, vabbè. No, stanno facendo le analisi effettivamente per capire cosa sia successo a questo squalo, eh.
2: Il nostro amico non conosce la notizia.
0: E tu il microfono, però, perché lo tieni spento.
2: Sì, l'ho acceso.
3: Ma raga, guardate che hai sbagliato l'audio. Super video di quella che caccia l'orso. L'audio è la voce di mia moglie che mi ha beccato che sto uscito dalla doccia, gli ho bagnato tutto per terra.
0: Allora, effettivamente, se tu senti solo l'audio, sembra. Senti.
7: No.
0: Senti, eh? Senti.
7: Go away.
0: Stop. What? Mamma, cioè, può sembrare qualunque cosa. Adesso, se non è accompagnato dalle immagini, effettivamente può sembrare qualsiasi cosa.
3: Oh, a te ti hanno chiamato e per il lavoro, io non mi sono potuto fermare perché ieri c'erano altre 15 macchine. Dove mi fermavo? Facevo ancora più.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News. Si ritorna sulle strade per sentire la situazione della viabilità.
2: E concentriamoci sul maltempo. Per la presenza di alberi sulla strada è chiusa la Cassia tra Monterosi e Sutri nelle due direzioni. Poi deviazioni sulla strada Nepesina per chi proviene da Viterbo e sulla strada Cimina per chi proviene da Roma. Ancora numerosi interventi in questo momento dei vigili del fuoco nella Tuscia soprattutto. Molti alberi anche nella zona di Bracciano e Trevignano. Disagi anche alla Storta e a Cesano per allagamento. Il traffico è fortemente rallentato sulla diramazione Roma Sud tra il bivio per la Roma Napoli e San Cesario in direzione di Roma ed è congestionato il traffico sulla tangenziale per alberi sulla sede stradale tra via dei Campi Sportivi e via Nomentana qui direzione San Giovanni. Poi sempre a causa del maltempo è sospesa la circolazione dei treni sulla linea Roma Nettuno tra Campo di Carne e Padiglione per lo stesso motivo, circolazione rallentata sull'alta velocità Roma Firenze tra Chiusi Chianciano e Orvieto.
3: Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show.

0: Morning Show è stato offerto da
1: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
2: Ehi, hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Aiutare!
0: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Sono le 9.56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. 3:50 comincia questa mattinata, anzi primo pomeriggio, insieme a me Marco Valerio Camillacci. Oggi tempaccio maledetto. Questo Radio Globo, partiamo subito con la sequenza bomba, la prima di oggi.

Sequenza Bomba. Radio Globo.

0: picture alone.
1: So icy.
0: You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
2: Sta cercando di rendere i suoi concerti molto più green, dando il messaggio forte dell'ecologismo, eccetera. E ci può stare, perché il cambiamento climatico è impressionante. Ieri sole che spaccava le pietre, oggi diluvio a Roma. Era Billie Eilish insieme a Justin Bieber. Bad Guy chiude la sequenza bomba.
3: Sequenza bomba torna alle 10.55.

0: pensavo molto molto peggio, perché qua ogni volta che arrivano due gocce d'acqua c'è il delirio in città, il traffico sulla Salaria per venire in radio c'è sempre, quello, pioggia non pioggia c'era anche ieri, quindi va bene. Però pensavo molto peggio per le strade, tangenziale, raccordo, eccetera. Per voi com'è andata? Fatecelo sapere alla Globo WhatsApp, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Se uno deve andare al bar o a fare la spesa ci può andare tranquillamente, basta che non tagli gli appelli, insomma.
4: Ok, ma gli appelli, ma quanti sono gli appelli al giorno? Quanti appelli fate?
3: 2/3 al giorno, insomma.
4: Avete gli orari in modo che a quell'ora vi fate trovare?
3: Sì, è uno la mattina, uno la sera, e potrebbe essere una sorpresa così di notte per vedere se qualcuno fa il furbetto che magari se ne torna.
5: Ma roba da matti, ma che è l'ispezione? entrano con i miracoli. Attenzione, Achtung! Dai!
4: Quindi Edoardo, pure di notte a sorpresa appello, chi c'è, chi non c'è perde il posto.
3: Potrebbe capitare.
6: Ma è il concerto dell'ultimo o è l'ultimo concerto che voi vedete? Mamma mia, picciati proprio.
7: Cioè, questi stanno da una settimana, 10 giorni, a faracolla e soprattutto a sbavare, a bramare l'arrivo di sto ragazzinetto di manco 30 anni, come se fosse Gesù risorto. Io lo trovo allucinante.
4: È ultimo mania ormai, bisogna riconoscere un grande successo, se lo è pure meritato.
8: Ma qui lo scisma lo faccio io a forza di bestemmi, a sentire questi che stanno rovinati così proprio, altro che luterani, presbiteriani, calvinisti e quant'altro, mannaggia per porco.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Ehi, hey, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
14: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
15: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
8: Davvero? Non vedo l'ora!
7: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Allora, da quello che mi state scrivendo alla Globo WhatsApp, sembra che la situazione traffico a Roma non sia così tragica come dicevamo prima. Su Radio Globo.

memorabile per Katy Perry sotto parecchi punti di vista, le varie denunce, la fine del suo amore con Orlando Bloom, però fortunatamente tutto questo dolore è riuscita a incanalarlo per realizzare un nuovo

Nobody's Love, Maroon 5 dal 2020 su Globo. Maroon 5 che sono passati non troppo tempo fa, vabbè, una settimanella fa, sembra chissà quanto tempo è passato. Sono venuti in Italia per il live agli iDays a Milano 2026. Mamma mia ragazzi, che live! Chi c'è stato racconta di un Adam Levine letteralmente inarrestabile e all'età sua magari ad arrivarci così.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Levali, urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva.

0: €3,90. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica €3,49.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: E quando lasciò il

E la voce quasi angelica di questa cantante australiana Emma Louise ha incantato Van Kelmuth, che ha scelto di remixare il suo pezzo Jungle del 2011, pubblicando nel 2013 My Hair is a Jungle, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Francesco Gabbani, Summer.

l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo.

0: Proseguono gli effetti del maltempo sulla circolazione delle principali arterie cittadine, raccordo anulare A24 e consolari. Intanto sulla Salaria code all'altezza della motorizzazione civile, dove sino al 18 luglio si lavora al ripristino del cavalcavia danneggiato nel 2021. Il traffico è deviato sulle laterali. Restringimento di carreggiata sulla Laurentina da via Trisulti a via Cristoforo Colombo in direzione Colombo per il cedimento di un muro perimetrale. Nel quartiere Parioli oggi è in programma un evento, dalla scorsa notte divieti di sosta in via Bertoloni e via Aldovrandi. Poi dalle 17 interdizione al transito pubblico e privato in viale Rossini tra via Bertoloni e via Mercadante, con senso unico in via Bertoloni in direzione piazza Pitagora. E scatteranno domani alle 14 le prime modifiche al traffico nell'area di Tor Vergata, dove sabato è in programma il concerto di Ultimo, il cantautore romano. Il piano della mobilità prevede che tutte le linee delle metropolitane saranno in funzione tutta la notte senza interruzione.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Yeah. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be

0: euroferroma.it.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
5: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
6: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
8: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: 4 minuti alle 11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. 10:57, la prima ora andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questo giovedì 2 luglio 2026. Io sono Marco Valerio Camillacci su Radio Globo, ripartiamo con un'altra sequenza bomba.

0: Beh, dai, sono passati solo 25 anni da questo pezzo di Yves e Gwen Stefani. Let me blow your mind. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Allora, ragazzi, lo sappiamo, sono finite le prove scritte, no? Degli esami di maturità. In questo periodo ci sono gli esami orali. Io esattamente, no, il primo luglio del 2022 mi diplomavo, quindi un po' di lacrimuccia è scesa. Vabbè, sono ancora 4 anni, quindi ancora un altro po' di tempo per la lacrimuccia ce lo dovrei avere. Ma ragazzi, non avete idea delle robe che sono uscite fuori durante le prove scritte. Certe cose di una cultura da salon littéraire. Però mi ci vuole la base giusta, eh? Allora, ve le devo leggere perché hanno dell'incredibile. Allora, l'Italia è una monarchia e vabbè, ci stiamo, ok. In Parlamento c'è la Camera dei Detenuti e questa pure va bene, ma la mia preferita in assoluto, invece della guerra dei sette anni, la guerra dei sette nani. E beh, dopo questa che cosa vuoi dire? Non puoi dire nulla. Poi vabbè, abbiamo anche Hitler ha scritto il Minecraft, che è il videogioco, però quella, beh, non male, ce la possiamo aspettare. Ah, Samantha Cristoforetti ha comandato, invece dell'IS, che è la Stazione Spaziale Internazionale, ha comandato l'ISIS, vabbè. Cioè, io non ho più parole, guarda.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Scopri come su radioglobo.it.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea, latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, un litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati Pim, i bei family agora,
2: di risparmio, di qualità. La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per 2, vari tipi, 3,69€.
3: Mauris! Wake up!
4: Good morning!
5: The Morning Show.
6: Buongiorno!

Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.

0: troppi ricordi e ci fa venire soprattutto voglia d'estate e di sole in questa giornata non proprio delle migliori, eh? Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Radio Globo Promotion.
18: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 76, dove fare ECG, Holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio.

0: ultimo singolo, The Wanna Go Home, su Radio Globo.
1: Tutto per informazioni, ho preso la cassa adesso. Il problema che fa chiudere la cassa è un gazebo che è stato completamente sollevato e buttato in mezzo alla strada. Un gazebo anche abbastanza grande, mai vista una quantità così grande di alberi caduti in una sola volta.
0: Va bene, cioè, ogni volta che tanto c'è la pioggia a Roma, un po' di vento, ce lo aspettiamo. Facci sapere ovviamente alla Globo WhatsApp se la situazione si è risolta, se ancora stai in mezzo al traffico. Vabbè, nel dubbio, comunque in bocca al lupo per tutto.
2: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
2: Saremo in diretta dal Track Globo.
3: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
2: Per farti scoprire il mondo del

0: successi. Firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
12: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
13: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
15: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
16: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
17: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think big, become big.
21: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a 2 passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
22: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
23: Le 11.56 appena scoccate dall'ora delle offerte di Romanauto.
24: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. Siamo arrivati a metà dell'opera, ragazzi. 2 ore sono passate, ma ne abbiamo ancora 2 davanti in questo giovedì 2 luglio 2026. Io sono Marco Valerio Camillo.

0: un milionesimo dell'energia che ha lui.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
0: Global. Stamattina, ragazzi, ecco,
2: c'è
0: qua
2: questa roba che va un attimo approfondita, poi anche con Giovanni magari vedremo. Intanto buongiorno, Gio, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: La questione.
4: Ma no!
2: Sì, sì, no, così.
3: Siamo molto preso dal discorso, sì, non lo voglio interrompere.
2: Sì, Gio, perché adesso qualcuno
3: ti vedo.
2: Qua ci deve spiegare che cos'è sta schiuma bianca che si vede per terra.
4: Guarda, non l'ho detto perché pensavo che mi avreste fatto delle battutacce.
2: Ma
4: che è quella schiuma sulla Sahari?
5: Allora, sono residui di idrocarburi che vengono emulsionati dalla pioggia battente. È plasma alieno che trasuda dalle nubi dietro le quali ci sono celate le astronavi.
3: Ma prima che c'hai a dire?
0: Capito? Così creiamo The Morning
1: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
6: I'll be back. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
17: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
19: Ave Cetus.
20: Mamma, io mi annoio!
21: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
22: Dentro la città, fuori dal mondo!
21: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
20: Mamma! Io sono già in macchina!
21: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: E dopo il piccolo cameo in Buen Camino di Checco Zalone, hanno scelto di pubblicare un bel tormentone estivo Merck & Cremont.

Summer, però con sonorità decisamente più country. Calvin Harris, questa era la sua Smoke the Pain Away su Radio Globo. Cambiamo decisamente genere e ce ne andiamo al mare, ovunque ci sia il mare.

0: quanta pioggia è caduta. Sentiamo un po' cosa ci dicono, va. Incrociamo le dita.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, grazie all'arrivo di temporali acquazzoni che però localmente sono stati anche di forte intensità. Le temperature sono ora calate nel Lazio e nei prossimi giorni tutto sommato si starà bene. Domani punte massime non oltre i 30-31 gradi, nel weekend risaliranno un pochettino ma con umidità relativamente contenuta. Da segnalare un po' di venti in arrivo dai quadranti settentrionali. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show
4: è live
1: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
4: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
4: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
4: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
4: Radio Globo
1: Promotion.
0: Ragazzi, oggi qua su Radio Globo è nuovamente con noi Fabrizio Petrini, responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
5: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però, prima ti va di ricordare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
5: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E aggiungo io, da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano nel vostro showroom.
5: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti, ma questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po', va?
5: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: Non fatevi scappare questa promozione, eh? Chiamatelo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
1: Wait for me, I'll be back.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto
10: pensieri. Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani.

0: Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Classe 2005, al momento è una delle voci

Tonight, best you have had sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. A proposito di Ludacris, oltre che un rapper, anche un cantante. E i fan di Fast and Furious se lo ricordano bene. Adesso l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Rita Ora, direttamente dall'anno scorso, la sua hit su Radio Globo. 12.52, è finita un'altra ora insieme in questo giovedì 2 luglio 2026, ma tra poco inizierà l'ultima con me, poi dopo a tenervi compagnia ci sarà Jacopo Saliani. Attenzione, perché tra poco arriva l'ultima sequenza bomba con me oggi, ma non l'ultima della giornata, tranquilli.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
2: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
3: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
4: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
6: Davvero? Non vedo l'ora!
5: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: 4 minuti alle 13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV. Ed inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo giovedì 2 luglio 2026. Buon giovedì a tutti ancora da Marco Valerio Camillacci su Radio Globo.

0: avvicinando sempre di più, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso in.
2: Tutto bloccato.
3: Finite le loro cose. L'orso.
4: Quanto dura, non te l'ha detto?
5: Beh, adesso.
4: No. Per sapere.
5: Ma oh, guarda questa.
4: Vabbè.
3: Finite le loro cose. Lui si erge su vittorioso. Sai, tipo quelli che si sparavano coi pallini nei giochi del Luna Park?
4: Vabbè, si tira su, si alza le braccia addirittura.
3: Alza le braccia, vittorioso, prende e se ne va.
4: Carino, bro.
5: Ma carino Capone. Cosa? Che quando ci facciamo Capone. Noi? Che facciamo, oh, che ci facciamo noi? Dove vai? Dove vai? Vabbè. Vado a casa, ma chi te vuole vedere? Ah, invece lo fa l'orso, carino.
6: Ma non è che pure tuo marito si scaldava con la pelle di foca?
7: Ho avuto paura sull'orso volare che si erge vittorioso. Pensavo che facesse l'elicottero.
4: Ma no,
7: che paura.
8: Roberta, come mai ti stai interessando ai tempi sessuali dell'orso polare? Ci stai facendo pensierino?
5: Ma attenzione, prossima vacanza, sì. L'elicottero,
4: sì. Polo Nord.
5: In elicottero dall'orso polare,
4: sì. Bene, bene.
5: Le battaglie con gli elicotteri, ragazzi.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
2: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: Chuck, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: E te lo voglio di.
19: Cosa?
18: E te lo voglio di.
19: Che cosa?
18: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: Tesoro, l'hai sentito?
22: Nah, se sta bene non chiama.
21: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
22: Proviamo a sentirlo?
21: Sì, dai.
22: Amore di mamma, come stai? Mangi?
23: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.

0: euroferroma.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: L'allieva che incontra la maestra. Sono Madonna e Sabrina Carpenter. C'è Bring Your Love alle 13:21 su Radio Globo.

in grosso. Attenzione finale. Look who's laughing now sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso c'è Tommaso Paradiso che fresco fresco di nozze aveva detto che si sarebbe sposato tra un tour e l'altro. L'ha fatto tra un singolo e l'altro, perché dopo il matrimonio è

0: pochettino sarà qui con noi. Io sono Marco Valerio Camillacci, ci restano comunque una ventina di minuti insieme qua su Radio Globo, eh?
1: Radio Globo è
2: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
3: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta

0: Venerdì e sabato per tutta la notte
1: la spiaggia si accende
0: con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits
0: live from Surf Expo, solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro.
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato.
2: E tua moglie?
3: È scappata con uno del posto.
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Wait for me, I'll be back.
2: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione. Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna.

0: Inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco, analisi, ECG, holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, Become Big.

0: di far mettere le mutande in testa a Giuseppe Verdi, cioè,
1: ecco, così, fatto, così. Sì, certo, sì. Va bene.
0: Va bene, allora vi lascio in buonissime mani quelle di Jacopo Saliani, da Marco Valerio Camillacci è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, poi per cazzeggiare noi due ci vediamo direttamente, esatto, domani, perché tanto sarò di nuovo al posto di Roberta Coletti.
1: No, ma domani infatti c'è qualcun altro al mio posto.
0: Ah, cazzo.
1: E lo scopriremo
0: Madonna,
1: domani.
0: Oh, oggi non ne azzecco una. Non ne azzecco una. Va bene. Allora noi ci vediamo. Boh, ci vediamo, dai.
1: Ci vediamo.
0: Vabbè,
1: presto.
0: Noi ci sentiamo poi fra poco anche con la Globo Car oggi pomeriggio. Attenzione. Buon lavoro, Yash. Ciao. Ciao.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.
9: Supermercati Pim, per famiglia ancora.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
14: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
15: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro!
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato!
15: E tua moglie?
16: È scappata! Con uno del posto!
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Ora delle offerte di Romana Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Ed è che inizia il nostro giovedì pomeriggio insieme, ragazzi, e si può dire oggi forse si respira anche fuori, dai, che si sta bene. Io sono Jacopo Sagliani.

0: live from Surf Expo.
1: Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire

0: firmato Radio Globo.
1: All the hits.
2: Live from Surf Expo.
0: Solo su.
1: Solo su.
3: Radio Globo.
4: Sponsored by Easy Parking.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Radio Globo Promotion.
8: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
9: Ciao, ciao a tutti.
8: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
9: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
8: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
9: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
8: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
9: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
8: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
9: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
8: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
10: M Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva un litro, 3,79 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. M, ogni giorno il meglio.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus!
17: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
18: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.

Billie Eilish, grande fan di Justin Bieber ed è riuscita a salire sul palco insieme a lui durante l'ultimo Coachella. Era Birds of a Feather sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove fa ritorno anche un esponente dell'indie nazionale, due fulminacci, maledetto me.

Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Wait for me. I'll be

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario.
3: Prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.

0: Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €. Mauris.
1: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Torna anche lo stile brasiliano di Gaia, che col suo ultimo singolo ci fa ballare. Si chiama Bossa Nostra adesso su Radio Globo.

una hit che arriva dal 2015 di Klingan, la sua Riva, appena riascoltata sulla radio che suona Sono le migliori Radio Globo. Torna invece un ragazzo che gli sta facendo notare particolarmente nell'ultimo periodo, le sue sono tutte hit partite anche da TikTok, Alex Warren.

0: poter risentire anche presto live, visto che si è presa una pausa dopo un piccolo episodio un po' bruttino che gli è capitato su un palco negli Stati Uniti qualche ormai mese fa. Era la sua One Thing appena riascoltata su Radio Globo, dove sta per tornare anche un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
6: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
7: Ehi, hey, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
8: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
11: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
14: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
15: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
16: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
17: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 3 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: E si riparte, seconda ora insieme, sempre qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Jacopo Sagliani, da ora si

0: giusto sound per chiudere la nostra sequenza bomba. Kungs, This Girl su Radio Globo.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, domani mattina fa il suo ritorno su Radio Globo anche la sequenza bomba, mentre tra una quarantina di minuti ci saranno i Marchetti con Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. Pari a lui,
4: Però pure tu, io parto con la giornata degli alieni e tu dici a schiumetta sull'asfalto.
5: Ma no, c'è sta schiumetta sull'asfalto, ragazzi. Sembra veramente. Sai il calcio saponato? La stessa cosa. Non lo so, sembra una roba.
6: Quello che succede in spiaggia quando c'è la risacca e ci sta questa schiuma.
5: Non si capisce. Vabbè.
6: Giovanni mi fa morire con sti occhi. È vero, succede anche in spiaggia.
7: No, come sto pensando delle cose che non posso dire.
5: Non le può dire.
7: Allora,
4: iniziano per porco?
7: Molto.
4: Iniziano per quello?
7: Esatto. Okay, sto dicendo solo a lui.
5: Va bene, va bene, va bene. Aspetta, aspetta.
8: Anche io sono stato svegliato dalle tende perché anche io le ho lasciate abbassate.
5: Ah, vedi, anche lui problemi con le tende, ragazzi.
9: Massimo nel mentre. Cazza la randa!
5: Cazza la randa! No, porca troia, ragazzi. Altro che cazza la randa.
7: Ma io non credo, l'hai tirate su queste tende.
5: No, ce l'ho fa, però credimi, è stata una lotta. Sembrava. Sai quei documentari che fanno vedere quello lì che lotta contro l'anaconda? Cioè era una, perché era diventata una cosa ingestibile, si arrotolava tutta strana, si arrotolava
6: così, io l'ho
4: lasciato
6: brutto,
4: per non spendere quei due urini e avere la tenda che schiacci il pulsantino e si ritira, cioè ancora che devi uscire fuori,
5: ce l'hai?
4: Io non c'ho mancata la tenda.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
12: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
13: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Anguria 39 centesimi al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis.
14: Nei supermercati Tem.
13: Tem, ogni giorno il meglio.
15: Tesoro, l'hai sentito?
16: Nah, se sta bene non chiama.
15: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però
16: proviamo a sentirlo.
15: Sì, dai.
16: Amore di mamma, come stai? Mangi?
17: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Vieni. Vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
19: Hai sentito?
20: No, cosa?
19: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
20: Davvero? Non vedo l'ora!
19: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
20: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
19: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è Tutto Bloccato.
21: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
0: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: E te lo voglio di.
23: Cosa?
8: Te lo voglio di.
23: Che cosa?
8: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Inna appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. E attenzione, perché stiamo anche per scoprire dove si trova la Globo Car piena di gadget, eh? Quindi restate qui perché tra poco vi diamo la posizione esatta.
1: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
2: Dalle 19 alle 22.
1: Saremo in diretta dal Track Globo.
2: Nello spazio unico del castello di Santa Severa.
1: Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo.
2: E non solo. Let's get the party started. Day and night. Let's
1: go. Venerdì e sabato per tutta la notte.
2: La spiaggia si accende.
1: Con il Beach Party firmato Radio Globo.
2: All the hits.
1: Live from Surf Expo. Solo su.
2: Solo su.
1: Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Wait for me.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 €.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città, fuori dal mondo.
13: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma! Io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Siamo in diretta dalla Globo Car
16: Radio Globo.
17: E ve l'avevo promesso, siamo pronti a scoprire dove si trova in questo giovedì pomeriggio la Globo Car, grazie a Roman Auto, che è il punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio. Roma, in via della Magliana 309, Albano.

0: familiari e molto altro. Sono disponibili i modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molto altro, con diverse alimentazioni, dalla benzina al GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it e intanto io mi collego con Marco Valerio Camillacci per scoprire dove si trova la Globo Car. Marco!
1: Oh, eccolo Jacopo, da una parte all'altra, dalla radio subito, pam, volato via con la Globo Car, prendizzata Radio Globo e Romana Auto. E devo dire però che in questi mesi ho visto zone di Roma che da romano non ho mai visto, però vabbè, c'ho da dire che oggi questa la conosco particolarmente
0: dove
1: bene,
0: sei?
1: Perché
0: dove?
1: Siamo al Pigneto, quindi se volete passare e portarvi a casa un bel gadget, perché siamo pieni, abbiamo fatto il piano, quindi non vi preoccupate, sapete dove trovarci, siamo praticamente vicini alla fermata della metro C, per intenderci. E la cosa importante però è un'altra, la cosa importante è che manca quasi una settimana, 8 giorni precisi all'estrazione preliminare, dove verranno estratti ovviamente i 300 fortunati che poi proveranno ad accaparrarsi la Jeep Avenger nuova di zecca all'estrazione definitiva del 17. Quindi la cosa che dovete fare è andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì. Il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Jacopo.
0: Grazie Marco, allora lo ribadisco, se volete provare a vincere una Jeep Avenger andate adesso a iscrivervi su radioglobo.it. In bocca al lupo.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.
0: In bocca al lupo.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: sento già dei suoni, sento già dei suoni, guarda, in sottofondo. Ancora non ho finito, già qua iniziano. Senti, senti. Tutta la puntata così oggi, 3 ore così, sì. Possiamo fare la meta radio, insomma, fare degli esperimenti. Sai che non sarebbe male, Roberto?
1: Prova.
0: Proviamo, poi vedi come diamo gli ascolti alla concorrenza. Ci sentiamo lunedì noi a partire dalle 14 qui su Radio Globo. Vi lascio con tutto bloccato. Ciao!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Wake up!
9: Good morning,
10: the morning show.
11: Buongiorno!

0: hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni. 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati PIM,
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Tutto bloccato?
7: È offerto da...
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
10: Roberta, mi fai sapere quanto ti piace?

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti, Marchetti, buonasera. Ma non lo vede che Roberta non vede l'ora che tira fuori il suo piede? Lo tiri fuori, Marchetti, lo metta sulla sedia. La Marchetti impazzisce.
2: Ma buonasera Roberti, dopo una giornata di lavoro che mele di una Peroni, niente.
3: Feld, bentornata, sei mancata a tutti, a tutti e a tutto.
4: Senti l'orfavone come rosica, che a Roberta gli piacciono i bimbetti.
5: Bisogna sfruttare l'erezione mattutina.
6: Ma solo io percepisco disagio.
7: Ah, Roberto, do una pulitina alle fibbie, una stretta agli argani, una arroventatina ai chiodi di ferro e magari tiro fuori dall'armadio due o tre maschere della vergogna. Una volta i Giordano Bruno piavano come niente.
8: Ma qui lo scisma lo faccio io a forza dei bestemmi, a sentir questi che stanno rovinati così proprio, altro che luterani, presbiteriani, calvinisti e quant'altro. Mannaggia, per forza.
9: Allora rifame le crociate, dai, i templari soltanto.

0: only on Radio Globo.
1: Francesco, appena arrivi a casa, metti a bollire le patate, per vedere se sono cotte, le infilza la forchetta.
2: Ma che cosa sono queste indicazioni adesso, così per aprire un programma? Ma che roba è? Che scambio vi fate attraverso questo programma? Anzi, attraverso i canali che supportano questo programma. Buongiorno, ben alzati, signore e signori. Sono 3 minuti dopo le 16 di giovedì 2 luglio 2026. Lo vedi che cambia il tempo, non ho detto 4 e 4, e quindi il clima oggi è assolutamente diverso, ma diversa non lo è la formazione, quella che vi accompagnerà fino alle 19. Vi sta

0: lo sapevo, ho tirato su la finestra, l'ho lasciata così aperta stamattina alle 7 in arietta entrata.
1: A prova di zingaro, bello, mi piace. Bello. Il collaudo, così, sì, tutto sì. Sulla fiducia.
0: Ma lo sai, sono amante del rischio e quindi ho detto ci provo, vediamo. Quello che succede, succede, è entrata solo un po' d'arietta, quindi mi è andata bene.
2: Dai, Marche, che ha rinfrescato oggi. Ha mandato uno sgrullore stamattina.
1: Mamma mia, roba grossa, ragazzi.
0: Basta.
1: Davvero?
3: Marchetti?
1: Eccolo.
3: Marchetti, buonasera.
1: Buonasera.
3: Marchetti, mi chiamo Cappelloni Davide. Marchetti, io produco scarpe con infradito. Marchetti, grazie della trasmissione che lei ha fatto ieri. Marchetti, noi abbiamo creato una scarpa col suo nome. Scarpa Marchetti. L'infradito che non ti lascia mai. Marchetti, da quel momento abbiamo avuto una cosa come 500.000 ordini. Marchetti, noi abbiamo fatto del suo piede così affusolato, sì, lungo, longilineo, un impero. Marchetti, la scarpa che non ti abbandona mai. Grazie ancora di esistere. Lei ha fatto ricchi tutti noi imprenditori, profumi, ma grazie a lei la mia scarpa è diventata famosa. Sì. Un abbraccio, Marchetti. Un abbraccio. E attendiamo quel bocconcino, metta una foto del suo pietro e faremo ridere anche lei, Marchetti. Arrivederla. E ci saluti la signora Marchetti. Aspettiamo il suo pietro. Arrivederla.

0: Bravi,
1: abbastanza.
0: Bravi, caduta da un burrone un attimo.
1: Sì, ho fatto anche questo effetto così.
2: Sì, l'effetto, quello dell'urlo in lontananza.
0: Il campo, si chiama il campo, il campo.
2: Hai visto come la richiama all'ordine Miriana Di Bartolomeo là accanto, che le sposta la sedia e le dice dove deve stare precisamente.
1: Come un pupazzo proprio.
2: Sì,
1: così,
2: sì. Vabbè, ma da sola non ce la fa.
0: Ecco, io mi ti immagino veramente legata come Hannibal Lecter, con una sorta di maschera qua così, da proprio da veramente da cannibale. E poi che riuscirai a fare tutto quello che devi fare senza ogni giorno agitare le tue inutili membra. Ecco, inutili membra, lo ricordiamo.

0: Uberti, andiamo che fa callo.
1: Ah, ricominciato?
2: Va bene, niente però questi, no, no, è arrivato il fresco, si sta benissimo oggi.
3: Dai, Robertino.
1: Dai, dai ragazzi, dai tutti, signori.
0: A Roberti Marchetti, andiamo! Sì. Stamattina, porca miseria, sembrava un bollettino di guerra, alberi crollati, fili della corrente stracciati al buio, senza possibilità di sopravvivenza, motoseghe, tutto quanto. Ma a noi non ce ne frega un cazzo.

0: Sono le 16.10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
0: Ai, ai.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ah, Robertina, ma mi raccomando, la ciabatta senza calzini.

0: mese è tutto bloccato, così è stata strappata impunemente dai sottoscritti Roberto Marchetti e Roberta Marchetti.
1: Mamma mia, detta così l'ultimo mese mi mette un po' d'ansia, sai? Non ci avevo mai pensato, non l'avevo mai pensata così, sì.
0: Anche perché poi, lo diciamo, cominciamo a dirlo, l'anno prossimo, cioè è stato un bel esperimento, l'anno prossimo saremo, visto che le contrattazioni insomma stanno andando malissimo per un rinnovo di stipendi, roba del genere, voglia fare tutti i vostri messaggi carinissimi, no? Bruno, aumenta da due speech, sti ragazzi, alla fine faremo io e Roberta Marchetti un programma sul traffico,
1: sì.
0: Però dall'1 alle 2:15 di notte.
1: Certo, quando è utile insomma.
0: Quando c'è un botto del traffico, così ci sposteranno, e vabbè dai, poi magari
1: vabbè,
0: ci
1: sarà. Chi è affezionato ci segue anche a quell'ora, anche solo per il traffico.
0: Ma certo. Aspetta.
2: Roberti, ieri mi hanno spostato di lavoro e mi siete mancati tantissimissimissimissimo.
0: Ah, chi lo sa, magari in Afghanistan.
1: L'orario hanno cambiato.
0: Sì, credo.
1: Cambiano sede, ci può ascoltare lo stesso.
0: Non gli avevano fatto fare la piastrellista ieri,
1: capito,
0: così.
1: Esatto.
0: Non è un altro lavoro proprio. Allora, invece, attenzione, perché dice, ma noi vi seguiremo sempre. Saremo sempre lì a spada tratta. Magari qualcuno invece ieri si è perso il finale di puntata.
1: Sì, anche perché magari chi ci ascolta all'inizio e poi arriva a casa si perde un pezzo. Non è che tutti stanno là 3 ore a sentire noi.
0: È normale, certo. Più che.
1: Però si sono persi una gran cosa ieri sul finale.
0: Allora andiamo a recuperare, dai. Pamela, benvenuta a Radio Globo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Pamela.
3: Mi collego al discorso di prima. A me l'allattamento mi fa veramente senso guardarlo. Io ho allattato, ho 2 figli, ho allattato tutte e due.
0: Sì.
3: Però non ho mai allattato al pubblico, sempre dentro casa. Mm-hmm. Perché mi fa senso sia vederlo agli altri. Anche a me mi faceva senso veramente, quindi dopo fatti il 4° mese ho fatto col tiralatte perché basta.
1: Vabbè, però
3: mi dà veramente senso anche guardare una donna che allatta al seno, cioè perché? È il rispetto verso gli altri, cioè lo devi fare, è una cosa intima, falla a casa tua.
0: Fantastico.
3: O comunque in macchina, che ne so.
1: Pamela, scusa, però da quello che dici, no, ti dà fastidio, quindi, o ti fa proprio senso?
3: Forse fastidio, ecco. Diciamo, ma proprio tanto fastidio, però.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Marcella, vai.
5: Buonasera. Stavo ascoltando in macchina quello che diceva la ragazza.
1: Sì, Pamela.
5: Veramente mi sono le mani nei capelli.
0: Perché?
5: Non penso sia una cosa normale, ok? A te ti può dar fastidio, girati dall'altra parte. È la cosa più naturale di questo mondo. Non sono mamma, ma sono zia di 3 meravigliosi nipoti. Mia sorella allattava, ci metteva una copertina davanti al seno senza dar fastidio a nessuno.
0: Sì.
5: Siamo donne.
0: Un attimo solo, Marcella, perché ce l'abbiamo qui, Pamela. Vai, Pamela, hai sentito la signora? Si è arrabbiata.
3: Sì, io ho sentito, ma tante cose sono naturali al mondo. Pure fare l'amore è una cosa naturale al mondo, ma non è che una fa in mezzo alla strada. Cioè,
5: Pamela,
3: è tutta una cosa naturale, però non è. È rispetto verso gli altri. È rispetto verso gli altri. Ci sono cose che danno fastidio.
5: Cosa? Perdonami. Che cosa sta facendo? Sta facendo un atto sessuale davanti a tutti o sta dando il latte ad un bambino? Quello che ha fatto anche tua
3: comunque
5: madre.
3: Comunque sia un
5: amore. È la stessa identica cosa che ha fatto tua madre, quello che ha fatto mia madre e quello che hanno fatto tutti quelli che continuano a fare.
3: Ci sono tante cose infatti naturali, ma ci sono tante cose naturali che lo fanno comunque nel rispetto degli altri. Nel rispetto degli altri è una cosa comunque intima, hai detto tu, bene, intima.
5: E che fanno? A casa. Via dal ristorante per andare a dar da mangiare.
3: Se fa col tiralatte a casa, il tiralatte a casa, se lo porta poi col biberon.
4: Tutto bloccato su Radio Globo 06 892 8996. Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Quando apri sto ristorante?

0: on Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Promotion.
4: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
8: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
10: Davvero? Non vedo l'ora!
9: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così?

0: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: Sono mamma, ma sono zia di tre meravigliosi nipoti.
8: Sì.
7: Mia sorella allattava, ci metteva una copertina davanti al seno senza dar fastidio a nessuno.
8: Sì.
7: Siamo donne.
8: Un attimo solo, Marcella, perché ce l'abbiamo qui, Pamela. Vai, Pamela, hai sentito la signora?
9: Sì, arrabbiata? Sì, io ho sentito, ma tante cose sono naturali al mondo. Vorrei fare l'amore, è una cosa naturale al mondo, ma non è che la fai in mezzo alla strada?
10: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo!

0: Tale. Intimo è un'altra cosa.
1: Comunque secondo me la gente si è dimenticata che l'allattare è una delle cose più naturali che esiste, frutto di anni di evoluzione, così come mangiare, respirare, andare a cagare. Infatti andate a cagare voi, sto perbenismo del cazzo.
2: Oh mamma mia che coglioni questo allattamento, andate a fanculo, allattate a casa e poi andate a mangiare al ristorante, sennò non c'è andate per niente.

0: tutto.
1: Allattare è la cosa più bella che c'è, primo. Secondo, c'è una sensazione interna che,
2: ma che ce frega?
1: Non si può immaginare.
2: Ma chi se
1: cioè,
2: ne frega?
1: Perciò questa, ma che cavolo sta a dire?
3: Allattare in macchina con 40 gradi all'ombra, allattare a casa. Ma se tu hai allattato, cara mia, sai benissimo che l'allattamento a richiesta funziona, che il bambino quando c'ha fame deve mangiare, certo. Perché se gli dai il seno non sai quanto latte ha preso.
4: Mamma mia, ma che stiamo a diventare?
5: Oh. Infatti è la cosa più naturale del mondo, tutte le cose più naturali del mondo devono essere fatte in pubblico, come la masturbazione, anche quella è la cosa più naturale del mondo.
6: Genova. Voglio cambiare mestiere, voglio far tirare latte.
7: Non è male. Comunque non pensavo che questo tema sconvolgesse così tanto le persone. Ma per carità, c'è chi non lo farebbe perché si vergogna, ma è una decisione insomma personale. Ma poi dico io, ma che ti metti là anche fosse, no?
2: Sì,
7: se ti dà fastidio che uno allatta,
2: sì.
7: Cioè che vuol dire? Che tu ti metti là davanti così braccia conserte e guardi le fissi il seno? Che te frega, non la guardi?
2: Eh certo, allora io lo stesso defeco in mezzo alla sala del ristorante.
7: C'entra,
2: no? È una cosa bellissima, è una sensazione meravigliosa che molti di voi non hanno provato mai, perché magari non fate quei manichi de vanga come fa il sottoscritto, e quindi è una sensazione incredibile che non potete mai provare. Siete stati, avete mai cagato manichi de vanga? No, e allora zitte, non potete parlare. E poi che fai? Mi devi guardare tutto il tempo mentre faccio il manico di vanga? Non mi guardi, non mi guardi e basta.

0: però vedete da una regolata con sti jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia!
2: Dai e bomberoni!
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
4: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando
6: Tutto Bloccato.
7: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Certo, se all'applicazione di 3 anni c'è qualche cosina che non va, ma quello è un altro conto. Ma se anche fosse che ti dà fastidio che una all'altra, te giri all'altra parte.
9: È quello che, su cui insisto anch'io. Su cui insisto anch'io.
10: Quello che dico, cioè non la guardi, basta.
9: Anche quello che stava, lo so, non si possono paragonare, però se uno desse retta solamente al proprio istinto che dice una cosa bellissima, evidentemente quel Marcantonio nero sulla spiaggia in Liguria, chiaro, ripeto, non paragono le cose, certo che sono due cose diverse, una è una cosa bella, un'altra cosa brutta, che però si è tirato fuori quel manganello di carne,
10: sì,
9: e si è messo lì tranquillamente in mezzo alla gente in spiaggia davanti ai bambini e famiglie, quello lì lo sentiva come una cosa dentro sua bella da fare, e quindi dice vabbè, in caso prenditi e gira dall'altra parte, e invece no, ma è chiaro, al sottoscritto non dà fastidio, perché non è una cosa brutta, anzi sono io quello pudico in quel momento che mi giro a prescindere, cioè non è che mi metto lì e guardo,
10: ma certo, non è che insomma ti fanno il gavettone con latte,
9: Per quanto io l'ho sempre detto, lo vorrei provare con il latte materno,
10: ma secondo me non è buono,
9: non trovo una signora che mi faccia assaggiare. Comunque 06 8928 996, anche perché 46 anni fa grazie a Dio mi ci sono attaccato
10: bel po'.
9: Ma non lo so, adesso dovrebbe sentire mia madre, ma non credo.
10: Perché io poco.
9: Non l'ho vista scarnita proprio.
10: Svezzata subito.
9: Andiamo da Sandro, benvenuto a Radio Globo.
11: Buonasera, grazie.
9: Prego, prego.
11: Allora, io al lavoro, diciamo, dove stavo quasi sempre, o era un ristorante, anche degli uffici pubblici,
9: sì,
11: chiedevo sempre che si allestisse l'angolo mamma, ovvero un angoletto riparato dove le mamme, se volevano, potevano allattare.
10: C'era chi
11: accettava e chi no. Però la maggior parte delle volte le mamme ci andavano sempre perché c'era gente che comunque si allupava a guardare la mamma che allattava, capisci? Quindi,
9: addirittura.
10: Madonna.
11: Ne ho viste tante le persone così, quindi io già mi sentivo in soggezione io, allora facevo questa cosa proprio per far sentire meglio le mamme, che comunque è sempre stata accettata e poi continuata anche quando io non ho più lavorato in quei posti.
9: Certo.
10: Ah, certo, no, una bella proposta, questa di Sandro. Sì.
9: L'angolo della vergogna sembra l'angolo.
12: Io c'ho due figli. Mia moglie ha sempre allattato al seno, sempre dove e quando il bambino lo richiedeva. E a me, sinceramente, che a voi vi dà fastidio, ma me ne frega una beata ceppa de cazzo.
9: Pensa quanto sono fortunati sti ragazzini a sentire il papà che parla così.
13: Socia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
14: Poche parole chiare.
15: Arrivo con lo skiff.
9: Con lo skiffit. Sì.
16: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
17: Presidente.
16: Leona Caselli.
17: Ma che fa?
18: Su via che ti do quattro capocciate.
15: Io non ci ho capito più niente.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere?
1: Aspetta.
2: Che cosa?
1: No, perché c'è la Caselli che c'ha il telefono aperto e con la telecamera sta inquadrando.
2: Secondo me è aperto in una chat, vero?
1: Non sono riuscito a leggere.
3: Era la chat con Miriana, perché lei non mi vuole più parlare, allora le mando i messaggini.
1: Ma siete una di fianco all'altra!
3: Mezzo metro di distanza!
2: Però non mi vuole più parlare.
1: Ma una più matta dell'altra,
3: allora,
1: ragazzi.
3: Dentro comunque ormai tira aria dentro quell'assistenza, proprio la follia, l'esaurimento.
1: Vabbè. Ilaria Caselli, di che si parla?
2: Allora, sta girando tantissimo sto
1: influenza.
2: Video.
1: Degli
2: influencer, ormai. Sì. Possiamo definirli, perché effettivamente sono famosi sti due. Sì. Comunque gira questo video dove loro si sono, di sti due tizi che si sono arrampicati sull'Empire State Building.
3: Sì.
2: Ma hanno fatto una follia, sono arrivati fin su, sono 443 metri, sono tipo 102 piani, si sono arrampicati sopra l'antenna e hanno creato anche in realtà dei disagi per le trasmissioni radio, televisive, eccetera. L'hanno fatto e hanno srotolato uno striscione dove c'era scritto questo messaggio: un po' di pace quando il potere dell'amore prevale sull'amore. Per il potere il mondo conoscerà la pace.
3: Bel gesto, certo. Un po' da matti arriva fino a lassù per un messaggio del genere.
1: No, io faccio sempre.
2: Ma non finisce qui.
1: Qual è il testo? Ripetilo un attimo.
2: Sì, l'ho letto con due tempi diversi. Però.
1: Capisci che butti via. Perché butti via le cose? Mi dici una cosa romantica, bellissima, profonda.
3: Dici.
2: Quando il potere dell'amore prevale sull'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Carino.
1: Preferisco allattare.
2: Sì, beh, vabbè. Ma dopo questo messaggio d'amore sono scesi un pochino e poi lui, perché erano un maschio e una femmina, lui
3: vabbè,
2: comunque si è inchinato,
3: già picciata.
1: Scusa.
2: Vabbè, potevano essere tutto, però insomma si è inchinato e gli ha fatto la proposta di matrimonio.
1: Non è che uno si deve vergognare perché uno è un uomo e una donna, adesso non arriviamo a sto punto. Che vanno lavato il cervello dalla mattina alla sera con questa storia.
3: Giustamente Ilaria Caselli ha pensato al politically correct, quindi si è ripresa.
1: Ma che ha fatto per essere impricciata da sola.
3: E quindi sì, lui le ha fatto questa proposta di matrimonio. A 430 metri d'altezza. Allora, io l'ho visto il video, ma non sono riuscita a vederlo prima fino alla fine. Mette un'ansia.
1: Sono
3: questi
1: in
3: due
1: pennone.
3: In cima. Dice, qua uno mette un piede poco. 5 centimetri più là alla fine.
1: Per carità, nessun dispiacere,
2: c'è da dire che erano dei professionisti, perché erano degli stuntmen, stuntwoman e hanno anche lavorato per delle produzioni, insomma. Più che altro la questione è che hanno, cioè, poi dopo sono stati arrestati, chiaramente,
3: certo.
2: Anche perché non si sa come hanno superato tutta la sicurezza possibile, quindi
1: ma mi sembra che ultimamente negli Stati Uniti sia abbastanza semplice superare la gente che spara dentro la Casa Bianca, quindi
2: ma poi voglio dire, prima che arrivino lì,
3: ma
2: li vedi,
3: quanto
2: ci
3: hanno messo, non si sa quanto ci hanno messo.
2: Non lo so, no, non ce l'ho questo.
3: Vabbè, comunque pericolosissimo, diciamo che poi insomma l'arresto ci stava tutto, quindi adesso suppongo si sposeranno in carcere semmai.
1: probabile, non penso che insomma la passeranno proprio liscia, oppure con una multina da $36. Oppure
3: no.
1: 25 se la paghi subito. Adesso ne abbiamo sentite tante, no? Di proposte di matrimonio particolari, perlomeno nel nostro paese, a volte durante i concerti, sulla scogliera.
3: Non più, possiamo dire.
1: Perché?
3: Mamma mia, non si sopportano più.
1: Che cosa? Quelle nei concerti o in generale?
3: No, quelle ai concerti.
1: Ah, ai concerti, dici
3: perché
1: chi se ne frega.
3: Le prime volte era bello, era originale, poi diventavano tutte virali. Adesso tutti fanno la proposta di matrimonio al concerto, quindi sono cose viste, riviste, e poi continuano a viralizzarsi, per carità. Però insomma, non lo so, io la proposta di matrimonio la vorrei più intima. Cioè la proposta di matrimonio deve essere, secondo me, tra te e lui. Ecco, magari con le persone proprio più strette. No, sta cosa al concerto. Ma dai.
1: Dove si fanno le proposte di matrimonio? Perché non mi è mai capitato, quindi non so dove, cioè, quindi non me la sono nemmeno immaginata.
3: Ma di solito o durante un viaggio, magari, non so, la coppia si fa un viaggio torna nella città in cui è successo qualcosa, magari primo viaggio fatto insieme, non lo so, magari se tornano a Parigi perché era stato il loro primo weekend e gliela fa lì, oppure sì, un posto romantico a cena, grande classico, anche lì è carina, però insomma io preferisco cose più intime, sta cosa.
1: Da anche concerti. Babbaro.
4: Anche. A me piacerebbe all'autogrill. Cioè, ho in mente proprio anche dove.
1: Ma perché?
4: No, è bellissimo. Perché ci ho passato tanto tempo.
3: Ma l'autogrill? Ma che facevi il camionista?
1: No, no, l'altra parte.
3: Dai.
4: Sarebbe bello.
1: Eri ospite.
4: Sì.
1: Ma ora Caselli. Quindi ti piacerebbe l'autogrill, ma nei parcheggi o al bagno dell'autogrill?
4: Un po'. Allora, no, nei parcheggi.
1: Cioè, suddiviso in due tempi, magari.
4: Sì, esatto.
1: Primo tempo sul parcheggio e secondo al bagno l'autogrill.
4: Sì, sì, ho anche in mente la catena, però non voglio fare. E la canzone.
3: Quindi c'è proprio un motivo specifico, ci sarà.
1: Che vuol dire la catena?
4: Ci sono tante catene di autogrill.
3: La catena di autogrill.
1: No, quella eccesso proprio no, ero già andato oltre la Caselli, incatenata dentro il camion col signor camionista, bello petto villoso e canottiera.
3: Perché sto legame con gli autogrill? Vabbè, comunque io più provo a comprendere Irina Caselli più entro in un baratro proprio di disperazione.
1: No, calma.
5: Ma che vuol dire stunt woman?
1: Bravo!
5: È uno stuntman, do stuntman! Ma perché è uno stunt woman?
3: È sempre politica di corretto.
1: Sì, ma se lo inventa, su. Comunque, quindi, ok, proposta di matrimonio là. E se no, nel primo posto dove vi siete incontrati. Sentiamo dove si fanno queste proposte, se ancora si fanno, perché mi pare che qui si sposa sempre meno gente. Allora, 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
7: Brava Roberta, talmente intima che te la faccio.
6: Radio Globo Meteo.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di fattoria latte sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria latte sano. Una scelta di qualità.
6: Radio Globo Meteo.
9: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, grazie all'arrivo di temporali acquazzoni che però localmente sono stati anche di forte intensità. Le temperature sono ora calate nel Lazio e nei prossimi giorni tutto sommato si starà bene. Domani punte massime non oltre i 30-31 gradi, nel weekend risaliranno un pochettino ma con umidità relativamente contenuta. Da segnalare un po' di vento in arrivo dai quadranti settentrionali. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
8: Scopri come su radioglobo.it.
10: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: No!
16: Sì!
15: Brava!
16: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio Globo.
20: Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
21: Tutto bloccato.
22: Sponsored by.
23: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
26: È tutto bloccato.
25: Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: Ecco, per chi si chiedesse, ma che film è quello che avete mandato sotto? Ragazzi, uno dei peggiori film a cui abbiamo potuto assistere, perlomeno oggi, durante tutta la giornata di oggi, sui social, sui video che circolano dappertutto, ma la scena è avvenuta ieri sera.
1: Sì, è stata una notte di degrado totale, di follia, veramente, davanti al Colosseo, in Largo Agnesi, si sono trovati una decina di ragazzi soprannominati ormai Maranza, no? Sì. Ne abbiamo sentito parlare più volte, e a quanto pare sono soliti andare lì in zona, sono una decina di nordafricani che si ritrovano lì e fanno festa nel vero senso della parola. Ieri sera c'è stata questa festa, una festa di compleanno improvvisata là davanti al Colosseo di questo ragazzo egiziano che compiva no, mi sa 21 lui ne compiva.
0: Ah, 21.
1: Sì, 21 anni compiva, e quindi si sono riuniti tutti lì a fare questa festa. Dici un normale, non so, brindisi fatto davanti al Colosseo?
0: No.
1: Un normale? No, questi si sono messi lì a sparare fumogeni, botti, cori, hanno fatto di tutto di più.
0: Danza dei coltelli.
1: Fanno anche quella da tanti giorni, tra l'altro è una roba diventata virale. Viralissima, su TikTok, sì. Stanno lì, c'è una roba pericolosissima, e ieri sera insomma è scattato a un certo punto l'allarme, sono intervenute le forze dell'ordine, la prima pattuglia ad arrivare è stata una macchina della polizia locale. Quindi che cosa è successo? È sceso, insomma sono scesi, hanno provato a identificare questi ragazzi, sì. E il festeggiato, questo egiziano di 21 anni, aveva il permesso di soggiorno scaduto. Aveva il permesso di soggiorno scaduto. Quindi hanno provato a portarlo via, insomma, in comando. Lui si è rifiutato, da lì è scattata la baraonda praticamente, perché si sono messi a far di tutto.
0: Il delirio, guardate i video, andate a cercarli, c'è su qualsiasi diciamo notiziario, anche sui social, e praticamente calci, cioè insomma proteste contro le forze dell'ordine, calci sulla macchina della polizia locale di Roma Capitale, e poi addirittura all'inizio si diceva che avessero rubato
1: la macchina della polizia locale. In realtà non è stato così, quello che si vede nei video al volante è un agente in borghese,
0: sì,
1: che però in effetti, questo dalle prime ricostruzioni, sembra che sia salito in macchina proprio per evitare il furto, perché pare che sti ragazzi gliela stavano andando a rubare davvero.
0: Che comunque è una sconfitta totale, ma no, non degli agenti, è una sconfitta totale della città, dello Stato, di tutti ragazzi, di tutti, finché consideriamo le nostre forze dell'ordine o anche appunto la polizia locale, poi pure lì c'è un grande tema sotto, no? Che ogni tanto ritorna fuori, di equiparamento alle forze dell'ordine, però è proprio che l'istituzione crolla, e se noi ci consideriamo ancora distanti dall'istituzione, ragazzi, qui è finita, Allora.
1: Comunque, per farci spiegare meglio quello che è accaduto ieri sera davanti al Colosseo, abbiamo al telefono Mario De Sclavis, che è il comandante della polizia locale di Roma. Buon pomeriggio, comandante.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Buonasera, comandante.
1: Grazie intanto di essere intervenuto. Stavamo raccontando quello che è successo ieri sera davanti al Colosseo, queste scene terribili che abbiamo visto tutti sui social, stanno facendo il giro e ci lasciano così senza parole. Cosa è successo? Come sono andate le cose?
2: Allora, da quello che ci risulta dai primi accertamenti, sembra che questo gruppo di giovani di nazionalità nordafricana, egiziana, stessero festeggiando il compleanno di uno di loro.
1: Sì.
2: L'hanno fatto in maniera particolarmente invasiva, rumorosa, sì, tanto da chiudere la strada di fronte al locale dove stavano, facendo esplodere delle batterie di fuochi d'artificio, e ovviamente con altre situazioni di disturbo abbastanza

0: abbastanza impattanti, abbastanza forti. Siamo stati chiamati, devo dire che la zona è particolarmente attenzionata da noi e dalle altre forze dell'ordine, tant'è che nel breve volgere di pochissimi minuti sono intervenute nostre pattuglie, pattuglie della PS e dei carabinieri.
1: Sì.
0: E successivamente, dopo pochissimi altri minuti, altre pattuglie nostre in ausilio. Alla fine eravamo 5 pattuglie nostre, c'erano quelle della Polizia di Stato, circa 4 anche loro della Polizia di Stato, auto dei carabinieri intervenuti. Abbiamo subito, i nostri ragazzi, tutti intervenuti, hanno subito tamponato la situazione, e quando si sono fatti avanti per trovare il responsabile,
2: sì,
0: ovviamente i suoi compagni, i suoi amici hanno cercato di evitare questa l'identificazione del responsabile.
2: Certo, perché sapevano che non aveva documenti praticamente.
0: Non avevano nulla, sapevano che avevano fatto qualcosa che non dovevano, per cui si sono sentiti in dovere, secondo loro, di difenderlo e di celarne l'identità. Per cui ne sono nati dei tafferugli che sono stati nell'immediato comunque sedati. È stato fermato il responsabile e altri tre ragazzi portati al fotosegnalamento nostro di via Macedonia. Per l'identificazione è stato fatto il fermo, appunto, per l'identificazione. Per quanto riguarda il presunto furto dell'auto di servizio, non è così. Era un nostro agente in borghese, che era della squadra vetture, la squadra vetture opera in borghese, ed erano intervenuti sul posto e ha preso la macchina proprio per allontanarla dal luogo dei tafferugli, perché ovviamente in quel momento gli animi erano piuttosto agitati per evitare danneggiamenti, tant'è che dal video sembra pure che alcuni di questi ragazzi prendessero a pugni l'auto.
1: Si vede proprio in maniera limpida.
2: Erano aggressivi comunque.
0: Per evitare ulteriori guai o danni anche ai nostri mezzi di servizio, si è allontanato con la macchina. Nessuno ha cercato di rubare.
1: Ecco, qualcuno, no, certo, per carità, grazie a Dio, prontamente avete agito. Qualcuno però si chiede: ma è possibile, appunto, che con tutte quelle pattuglie, perché si vedono anche le auto della Polizia di Stato, dei ragazzi scalmanati riescano così tranquillamente a prendere a pugni l'auto della polizia locale, a fare veramente come vogliono? Perché insomma, eravate tanti, no? Allora, qualcuno sotto, visto nei commenti delle varie testate, dicevo: com'è possibile che forse c'è un senso di impunità che li rende fenomeni a questi qua?
0: Non vorrei rilasciare dichiarazioni che
1: no, vabbè, ma così, no, certo, così come se fossimo al bar,
0: però diciamo così, commento da cittadino, questo parrebbe che questo senso di impunità, o quantomeno un'arroganza nei confronti delle forze dell'ordine costituito, questo sì.
2: Certo, si è visto chiaramente.
0: Purtroppo questo c'è, ma lo vediamo tutti i giorni, non solo nei confronti delle forze dell'ordine.
2: Certo.
0: Assistiamo alle aggressioni del personale sanitario presso i pronto soccorso, piuttosto che delle aule della scuola. Cioè, veramente questa cosa sta crescendo ed è preoccupante.
2: Comandante, una domanda: quello che è successo ieri sera davanti al Colosseo non è un episodio isolato, perché abbiamo visto che in quella zona parecchie sere si riuniscono i cosiddetti maranza a fare le loro feste, a fare quella che chiamano la danza dei coltelli, cose anche pericolose che poi finiscono sui social. Ma c'è modo di arginarli per non continuare ad assistere a queste scene che possono diventare anche pericolose per i cittadini, lì in questo caso per i turisti che riprendevano tutto?
0: Guardi, quello, come le dicevo prima all'inizio, è una zona particolarmente attenzionata proprio per questi episodi di violenza e di malcostume. Tant'è, ripeto, che nel breve lasso di pochissimi minuti siamo intervenuti numerosi, tutti quanti, noi Polizia di Stato e Carabinieri, proprio perché c'è una particolare attenzione sulla zona lì di Largo Gaetano Agnesi, via degli Annibaldi e non solo, anche all'Esquilino, Termini,
2: certo,
0: tutte le zone limitrofe. Per poterli arginare bisognerebbe avere a disposizione più personale, questo sì. Teniamo presente che ciò avviene in genere in orario di tarda sera, se non delle prime ore della notte, quando strutturalmente non possiamo mettere in campo numeroso personale, perché se no dovremmo sottrarre i servizi ordinari quotidiani.
1: Capito. Massima solidarietà, comandante.
0: Fuori delle giornate della Movida, perché il venerdì e il sabato invece abbiamo dei servizi massicci per la Movida, per tamponare questo fenomeno.
2: Certo. Bene, comandante, la ringraziamo per averci spiegato meglio quanto è successo. Buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, buon pomeriggio.
1: Arrivederci. Traffic News.
3: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
4: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso gli aggiornamenti sulla viabilità per un corteo al Flaminio, al piazzale Cardinal Consalvi, dalle ore 17.30 alle 20.30 sono deviate le linee bus 2, 53, 168, 910 ed è disposto il divieto di sosta oltre al piazzale Cardinal Consalvi, al piazzale Ankara e piazzale dello Stadio Flaminio. È tutto pronto per il concerto raduno di Ultimo, in programma il 4 luglio a Tor Vergata. Sono previste modifiche alla viabilità con divieti di transito in tutta l'area circostante. L'accesso ai parcheggi ufficiali per il concerto sarà consentito ai soli veicoli prenotati. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Oh, io ho fatto la proposta a mia moglie dentro il matrimonio di un amico mio.
1: Ah, questo
0: è permesso.
2: Oh. Beh sì, se no rubava la scena.
3: Tirate la guardia nazionale, ci vuole la guardia nazionale. La danza del coltello. Ma stiamo a scherzare. No,
1: vabbè, guarda, ranza. Quello è il meno, eh. La danza del coltello è il meno. È il meno.
2: Mamma mia.
4: Ma una sventagliata di mitra sulle ginocchia, vedrai che gli passa la fantasia di far maranza.
5: Beh, dico, più di 9 pattuglie di agenti di Stato. Non sono riusciti a fermare un gruppo, ma pure dei 20? Dei 20 ragazzetti? Non sono riusciti a fermare? Che tocca chiamare esercito, tocca chiamare. Chiamiamo Putin per fermare 20 ragazzi.
1: Ma senza scomodare Putin, che già mi sembra bello indaffarato, voglio dire, sì, ce l'abbiamo l'esercito, ragazzi, a sto punto mettiamolo.
2: No, poi per carità, li hanno fermati, ci sono anche delle indagini, sì, in corso, però il problema è sempre quello, no? Ce l'ha spiegato prima il comandante, per non far succedere il peggio e quindi non intervenire poi con la violenza, che questi se non si fermano davanti a delle macchine di polizia, immagina se si fermano davanti a altri.
1: Ma violenza, succede, questi sono stati i primi violenti, che davano calci e pugni ai poliziotti. Ma...
2: Però le forze dell'ordine, immagino con dei ragazzini vogliono evitarlo e quindi ci vanno in molti.
1: Ma lo vogliono evitare soprattutto perché appartengono ad una bolla ben protetta, perché sennò poi dopo capirai già che perdono il lavoro così con uno schiocco di dita. Comunque 06 89 28 996, ragazzi, questo è tutto bloccato.
6: Comincia tutto bloccato.
7: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Andiamo a telefono, Andrea, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio.
2: Ciao Andrea.
1: Ah,
2: è una
1: ciao.
2: Ragazza.
1: Ah, Andrea, ci hai fregato, Andrea.
9: Sì, sono una ragazza.
1: Hai visto? Hai visto in un attimo? Uno, vedi i pregiudizi tante le volte?
2: Anche sui nomi, certo. Dici, Andrea.
9: Allora, niente, mi ha fatto la proposta, diciamo, tra le Alpi Svizzere a Interlaken con una bellissima vista, eravamo io e lui e quindi niente, non poteva scegliere un posto migliore, perché sa quanto a me piace la natura poi.
2: Ah, ok, ma quindi non è un luogo che vi ha unito in qualche modo?
9: No, è il nostro, era il nostro primo viaggio all'estero e quindi ha deciso di fare questa cosa.
1: Ha detto sì, sì.
9: Certo, assolutamente. Infatti, noi ci dobbiamo sposare.
2: Oh, mamma quindi mia. Non vi siete sposati? Oddio, è proprio fresca la proposta, Andrea.
1: Quando?
9: Sì, sì.
1: Quando vi sposate?
9: Adesso a ottobre.
1: Oh, mamma mia! Che giorno ottobre, Andrea?
9: Il 2.
1: Il 2? Senti, ma che è una domanda? Cioè, non ti ricordi?
9: No, il 2 ottobre.
2: Il 2 ottobre.
9: Non mandava di dirlo, ecco.
1: Cioè, mannaggia, gli è sfuggito, Andrea. Mannaggia.
8: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi 3 giorni immersi nel festival Surf Style più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta dal Track Globo. Nello spazio unico del castello di Santa Severa. Per farti scoprire il mondo del surfing e non solo. E non solo. Let's get the party started. Venerdì e sabato per tutta la notte. La spiaggia si accende. Con il Beach Party firmato Radio Globo. All the hits. Live from Surf Expo. Solo su. Solo su. Radio Globo. Sponsored by Easy Parking.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare.
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
15: E te lo voglio di.
16: Cosa?
10: Te lo voglio di.
15: Che cosa?
10: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
20: Supermercati Tim, i family agora, di risparmio, di qualità.
21: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
22: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
23: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
25: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
26: Tutto bloccato.
27: Sponsored by
28: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magia Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, Magia Auto. Dove l'auto è magia.
31: Solo le migliori in FM.
32: E sul canale 91 del digitale terrestre
33: Globo TV.
2: Tutto a pozzo.
1: A voglia, tutto a postissimo. Signore e signori, 17 e un minuto di giovedì 2 luglio 2026. Altre due ore di tutto bloccato.
34: Ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mova la capoccia su

0: hanno fermato le guardie per mandare sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
1: È giusto recuperare le sonorità.

0: Oggi no. Oddio, forse qualcuno, visto che stamattina pioveva, allora magari ma non ha preso lo scooter, ha preso la macchina.
1: Quindi potrebbe esserci un po' più di casino, sì. Poi qua sulla Salaria stanno a fare i lavori, ma certo.
0: Oh, ogni giorno la mattina. A proposito di casino.
1: Oggi Roma bollente. Mamma altro mia. Che pioggia.
0: Una Roma calda. Caldissima.
1: Che è successo?
0: Oddio! Cioè, niente di nuovo, Nil Novi subsole, però.
1: Ma infatti, hanno chiuso un centro estetico all'Eur perché all'interno c'era del sesso a pagamento. Cioè,
0: ma
1: questo,
0: dai.
1: Con la scusa del centro estetico, in realtà si facevano massaggi tantrici e sesso a pagamento. Addirittura dalle indagini risulta che i clienti arrivavano a pagare fino a 250 euro per un incontro, a luci rosse, ovviamente, ed è indagata la titolare per sfruttamento della prostituzione, perché dentro c'erano ragazze sia italiane che straniere che appunto alla fine lavoravano come prostitute.
0: Ma...
1: E non è il primo, tra l'altro, perché proprio due giorni fa ne avevano chiuso un altro per lo stesso motivo a Monti, un altro centro massaggi dove all'interno avvenivano queste cose qua.
0: Ora la domanda dovrebbe sporgere spontanea, dici, ma quanto siete incrocchiati, perché ci devono essere tutti questi centri massaggi, tutti questi massaggi.
1: No, però tra l'altro ora io non credo che, allora, stesso pagamento sì ovviamente, ma il massaggio tantrico è legale comunque,
0: ma
1: ci fanno pure i corsi,
0: sì.
1: Certo. Però già che vai in un centro massaggi dove sai che fanno massaggi tantrici, secondo me magari ci si può avvicinare sicuramente qualche allupato che non va in un centro estetico più di routine, diciamo così.
0: Solo allupato o ci sono anche le allupate e massaggiatori?
1: Ma io so non che so, ci sono anche in questo caso erano tutte ragazze, quindi nel caso specifico del centro estetico dell'Eur leggo che erano tutte ragazze, però no, ci sono anche centri massaggi dove sono le donne ad andare alla ricerca di un massaggio sessuale. Sì, come no.
0: Ecco, in genere siamo abituati per questa tipologia al centro massaggi cinese.
1: O il thailandese.
0: Ah, pure?
1: Thai, sì, Thai sono bravissimi. Antenza. Non che io sappia, perché comunque, sai, io mi informo, certo. Giornalista, faccio cose, mi vengono a raccontare le cose.
0: Faccio cose, vedo gente, certo.
1: Lo so. Comunque è pieno, da quello che so io, è proprio...
0: Ma quella del famoso happy ending è una leggenda?
1: No.
0: Si fa?
1: No, così mi raccontano, così mi dicono. Ma certo non è che tu vai in qualunque centro massaggio e ti fanno l'happy ending. In questi centri un po' così, se vuoi ti fanno capire che c'è anche quel servizio.
0: Da come lo capisci, però? Scusa, sta lì tutto un gioco di sguardi con la massaggiatrice cinese, che insomma il gioco di sguardi è pure un po' complicata. Però
1: ma io credo che sia un passaparola in questi centri qui. Io ad esempio conoscevo un ragazzo che mi diceva
0: un amico mio
1: che a Prati c'era questo centro massaggi dove facevano happy ending e altro, e quindi andavano perché si passavano la parola, quindi neanche a fare insomma la figuraccia che ti guardo e poi ho capito male io, cioè andavano sul sicuro.
0: Comunque dovesse esserci qualche imprenditore cinese all'ascolto, quello di qualsiasi nazionale. Ecco, mi propongo come massaggiatore per happy ending.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Sei bravo?
0: Per ragazze, per donne, ovviamente. Sì, sì.
1: Però
0: io lavoro solo coi piedi, questo sia chiaro.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: 17:09 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ammazza, 250 euro. Ma IVA compresa.
2: Oh, ma sempre la pubblicità ci sta. Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
3: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti taglieri, perché sto programma spigne.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Ti fanno capire che c'è anche quel...
5: Da come lo capisci, però? Scusa, sta lì tutto un gioco di sguardi con la massaggiatrice cinese, che insomma, giochi di sguardi è pure un po' complicata. No. Però.
4: No, ma io credo che sia un passaparola in questi centri qui. Io, ad esempio, Palola. Conoscevo un ragazzo che mi diceva.
5: Un amico mio,
4: che a Prati c'era questo centro massaggi dove facevano happy ending e altro. E quindi andavano.

0: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao,
1: buonasera, vai.
0: Vai, e niente, volevo raccontare che quando ero proprio ragazzino, avevo 19-20 anni, sì, avevo aperto sto centro massaggi vicino casa dove c'era tantissimo traffico di gente. E niente, una sera stavo ubriaco e sono capitato lì davanti per sbaglio. Sono entrato e c'avevano ragione che facevano il massaggietto, alla fine c'era la famosa azienda.
2: Ecco.
1: Allora, quindi, tu sei entrato quindi, alterato dentro questo posto?
0: Molto alterato.
1: Ebro.
0: Ho dovuto pure raccontare perché neanche mo ricordavo.
1: Ammazza, stai piegato, stavi proprio.
2: Come di lì?
0: Abbastanza.
1: Vabbè, sì. Quindi non ti ricordi poi per bene com'è andata? Cioè, come hai capito che effettivamente c'era un servizio aggiuntivo, finale, oppure...
0: Ma no, era già, c'era stato già il passaparola, già si sapeva com'era, che si faceva, quindi sono entrato a colpo sicuro.
2: Ecco, è colpo sicuro, proprio non potevi scegliere il termine più adatto.
1: Fantastico.
2: Alessio, l'happy ending si è limitato a un happy ending o c'è stato proprio un atto più completo?
0: No, assolutamente, solo happy ending, basta, non c'è stato assolutamente nient'altro.
2: Quindi ti ha fatto il massaggio con il servizietto finale, praticamente.
0: Molto veloce, molto squallido.
1: Ecco. Questo è il suono, è il suono appunto della signorina, che è molto veloce. Insomma, dopo ci sei ritornato più, Alessio, oppure è stata una cosa?
0: No, ti ho detto una volta perché stavo ubriaco, ma poi ha chiuso molto velocemente perché era molto trafficato e quindi era pure molto spudorato come posto. Insomma.
2: Ah, l'hanno fatto chiudere però? Cioè,
0: sì, assolutamente.
2: Ah, quindi poi è venuto fuori quello che si faceva in realtà?
0: Esatto, sì.
1: Tutto molto bene. Senti però quanto è rilassato, ancora c'ha l'effetto.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: No, mi hanno chiuso il centro all'Eur. Porca miseria. Ma sapevo facessero pure massaggi però.
5: Niente, hanno chiuso. Dai, dopo chiamo e ti mando un altro indirizzo, sempre con regalino finale.
6: Così mi raccontano, ho sentito di... È stata un'amica di un'amica.
7: Sì, pronto, buonasera. Fale pippetta?
1: Ma...
7: Fale pippetta 20 euro, fale pippetta?
1: No, pippetta è cognome. Si chiama così, uno non si può chiamare pippetta di cognome.
2: Comunque guarda, adesso a parte quello che dicevi prima, veramente anche per molte donne succede questa cosa, ma a volte può succedere anche di coppia, pensa. Di coppia.
1: Cioè tu vai in coppia
2: anche, sì,
1: a fare massaggi.
2: Sì, poi è ovvio che quelli, cioè, parliamo proprio di livelli di non è che il centro estetico così che vai, cioè magari sono, no? Posti di un certo tipo,
1: un certo
2: di
1: livello.
2: Un certo livello, a livello di lusso, di riservatezza.
1: T'hanno sempre detto, eh?
2: Sì, sempre, certo. A me io conosco tanta gente.
1: Ma che, per carità, la conosco pure io, ma c'è certa gente che non è manco mai uscita di casa. Cioè la conosco perché la sono andata a trovare io quando consegnavo le enciclopedie. Dai, tu, anzi, sì, quando ero testimone di Geova. C'è stato un periodo perché non posso essere stato testimone di Geova.
2: Ma certo!
1: Dai, mire. E lì ho cominciato a suonare.
2: Sì?
1: Sì, ma ho preso la passione, sono passato dal campanello alla batteria.
2: I citofoni.
1: Campione proprio.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Qual è secondo lei la maggiore causa di stress?
9: È un marito che rompe le scatole.
1: Oh, la signora, vedi, parlavamo di massaggi che a volte si fanno con quelli antistress.
2: Esatto, e tante donne sono stressate, magari ricorrono anche a queste cose per i mariti. Questa cosa è interessante perché in effetti, a proposito di pregiudizi, di dicerie, si dice sempre che è la moglie quella che rompe le scatole, la compagna, la donna, quella, no, un po' rompipalle, pesante, che stressa, che a casa ha pretese, e la pulizia e l'ordine, ma in realtà è pieno di uomini anche così, pieno di uomini fissati per l'ordine, fissati per la pulizia, che, ma che scherzi,
1: ma quando pieno, mai, ma pieno. Saranno 5 o 6, 7,
2: no, pieno.
1: Ma, ovviamente 7 su tutta l'Italia, cioè
2: sì,
1: sul territorio nazionale,
2: a scala nazionale,
1: 7 su 60 milioni,
2: pieno, non solo poi per l'ordine e per la pulizia, ma anche proprio perché hanno dei caratteri pesanti, cioè sta cosa che il carattere pesante è una prerogativa solo femminile, è una grande cavolata. Ci sono degli uomini pesantissimi, insopportabili, che sono dei rompicoglioni.
1: Ma signora,
2: ma peggio delle donne, ma peggio delle suocere e di tante cose che si dicono sul genere femminile. Oh, mi sono tolta sto sassolino macigno.
1: Che t'hanno fatto? Come si sono permessi?
2: Fanno
1: le rompe delle scatole.
2: Pesanti, pesanti, insopportabili.
10: Famigliola, un attimo di silenzio, è arrivato il momento della prima busta.
1: Ma tipo
10: allora
1: lui.
10: Vediamo un po' cosa ha scritto ieri sera il papà prima di partire. Ritengo che il primo rifornimento sarà effettuato dopo chilometri 260, grosso modo all'altezza di Modena Nord tra le 10.35 e le 10.42. No. Che ore sono, Magda?
11: 20 alle 11.
10: No, dilla bene.
11: 10 e 40.
10: Prego controllare,
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
12: Buonasera, avrei prenotato un massaggio. Dove? Sul cazzo.
2: Ecco. Ma dai! Mamma mia, lui proprio così diretto, schietto.
1: Oh, no, invece, secondo me la tua posizione si basa su delle fandonie. E io vorrei dimostrare che non arriverà nemmeno. Guarda, mi ci gioco. Trasmetto. No,
2: che, dilla perché sai di perdere proprio, ma anche meschinamente, facilmente così perderai.
1: Scommetto quello che volete, quello che volete, anzi decide l'assistenza, la penitenza, scommetto che non chiamerà nemmeno una donna che dice guarda effettivamente io sto con un cheat rompicoglioni, con un uomo completamente fissato di che ne so, ordine, disciplina, pulizia, andiamo qui, andiamo là, quando lei invece vorrebbe stare a palle all'aria, ma le palle non è stata fornita.
2: No, ma poi rompipalle a 360 gradi, cioè a casa perché ci saranno i fissati dell'ordine, della pulizia, degli orari, si cena a quest'ora, se sgarri 10 minuti vanno, ma pure quelli che invece ti rompono a te donna,
1: le gonadi,
2: è una chiamata in più e stai troppo al cellulare su WhatsApp con le amiche, che non si può fare niente.
13: Io al supermercato vedo sempre trattare male i mariti dalle mogli e non viceversa. Ma dove stanno sti uomini che stressano?
1: Infatti.
13: Sì, amore, scusa, ho sbagliato. Le prendo io le carote.
1: Come adesso è un cliché, però effettivamente quante volte vedete sti uomini poraci disperati al telefono al supermercato, in mezzo alle corsie che stanno al telefono.
2: Fanno finta.
1: Ma no, ma che finta? Stanno lì a dire non le trovo, non trovo quel. Sì, vabbè, sono sì, lo so. Dai, non ci sta. Ma no, avviarci te. Vabbè. Cioè, Porelli, ragazzi. Andiamo da Fabrizio.
14: Ciao, belli.
2: Ciao Fabri.
14: Ciao. Allora, io sono uno dei 5-6-7 che diceva Roberto.
1: Eccolo qui.
2: Oh, l'ammissione, vedi quanta onestà.
1: Cioè, dici.
14: Cioè, io odio il disordine, la sporcizia, la polvere. Per me deve essere sempre tutto quanto pulito, sistemato, ordinato. Non litigo con mia moglie per queste cose. Lei non è proprio così. Però io sono proprio malato.
1: Ecco, però quindi non la stressi a lei. Cioè non è che dici, no, oh, non... mi faccio tutto io.
14: L'unica cosa che mi dà fastidio è quando se la lavi i capelli.
2: Perché? Lascia i capelli in giro? Non pulisce?
14: Perché quando si asciuga i capelli è una caciara.
2: Vabbè.
14: Cioè, quando si asciuga i capelli il bagno diventa un tappeto unico.
2: Lo so, poi il periodo delle castagne soprattutto, che facciamo tipo la muta.
14: Poi io, lei dice che li toglie, ma alla fine mi tocca ripassare a me.
1: Certo.
2: Sarei curiosa di sentire anche la moglie di Fabrizio, se davvero lui non la stressa così tanto, perché secondo me...
14: No, purtroppo lavora da un'altra parte, quindi... sarà impossibile, però vedi. Posso confermare che è così.
1: Ma noi ti crediamo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Comunque 0689289996 non arriverà, ne sono certo, nessuna chiamata di donne che diranno mio marito o mio compagno, quello che è, insomma, così, oppure quella bestia che mi occupa, che mi ruba l'aria dentro casa, mi stressa, non esiste.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
15: Io a casa mia, se mia moglie mi dice di tornare ai 23, io tornerei ai 22, perché comando io. Testa de cazzo.

0: Da continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Da lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Tano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
7: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
8: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
9: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
1: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
4: No, okay. Dilla, no. dilla, perché sai di perdere proprio, ma anche meschinamente, facilmente così perderai.
5: Scommetto quello che volete, quello che volete, anzi decide l'assistenza, la penitenza, scommetto che non chiamerà nemmeno una donna che dice guarda effettivamente io sto con un cheat rompicoglioni, con un uomo completamente fissato di, che ne so, ordine, disciplina, pulizia, andiamo qui, andiamo là.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Ciao a tutte, tutti e tutto.
2: Olè!
3: Per non parlare poi dei mariti che accompagnano le mogli a fare shopping, li riconosci subito, stanno lì al centro commerciale, lì proprio al centro sulla panchina, con la gamba accavallata che guardano il vuoto e mentre tu passi ti guardano con quell'aria che ti fanno pena.
4: Mi moglie, la prima cosa che fa mattina quando si alza, neanche apre l'occhi, che già sta a svuotare la lavatrice, a stendere i panni e a riempire la lavatrice con i panni che stanno dentro al cesto, perché lei il cesto pieno non lo può vedere. Poi inizia col folletto, inizia a lavare per terra, inizia a spolverare. E tutto questo alle 6:30 di mattina, miei cari signori. È ossessiva compulsiva.
5: Con mia moglie l'ultima parola ce l'ho sempre io, ed è sì cara.
2: Non fate furbo martiri, lui. Non furbo fate lui. Martiri.
6: Furbo, questo si chiama sopravvivenza, amico mio. 06 89 28 996 17 26. Buon pomeriggio ragazzi, buona serata. Qui c'è Tutto Bloccato. Rebecca, buon pomeriggio.
7: Ciao, ciao a tutti, mi sentite?
2: Sì,
6: sì, sì, abbastanza. Vai. Vai.
7: Allora, io ho la testimonianza di stare con un rompicoglioni.
2: Ecco.
7: Perché noi ci svegliamo la mattina, fai conto, alle 7.
2: Alle 7.
7: La giornata già comincia male perché alle 7 sei quello che è, di mattina. La giornata già comincia male perché io magari la sera prima ho messo il dentifricio non a destra, ma l'ho messo leggermente a sinistra, intorno a me. E si arrabbia per queste piccole cose.
6: Ma secondo te sono piccole? Secondo te sono piccole? Scusa, dopo uno si confonde.
7: È la cosa più stressante del mondo. Oppure quando ci sono ospiti a casa a cena.
6: Non si sente, però si sente male. Si sentiva male.
2: Non sei mai stato così contento di sentire male una telefonata. Abbiamo vinto, dobbiamo scegliere.
6: Provate a richiamare Rebecca, verificate prima la qualità della telefonata.
8: Rebecca la richiamiamo, comunque è riuscita a dire quello che doveva dire.
2: Certo,
8: quindi
2: certo.
8: Tecnicamente hai messo agli atti.
6: Sarebbe da sentire il marito.
2: Ma uno che sbrocca perché hai messo il dentifricio a destra invece che a sinistra.
8: Sta benissimo.
6: Bisogna vedere l'ordine naturale del resto delle cose che stanno là dentro quel bagno.
2: Le simmetrie del bagno.
6: Ma certo.
8: Ma dai.
2: Non è la roba
8: ma
2: normale.
8: Ragazzi,
2: ma non è normale.
6: Io capisco che voi ritenete belle le periferie anche da un punto di vista architettonico. Capisco che per voi è tutto uguale. E invece è il dettaglio che fa la differenza nelle cose.
8: Comunque, carta ricoll canta e tu hai detto che dovevamo scegliere noi, no?
2: La scommessa.
8: L'abbiamo la cosa.
6: No, allora intanto un attimo mi appello alla giuria popolare. No, veramente mi appello alla giuria popolare.
2: Ma il TAR.
6: No.
2: Ma dai.
6: Il TAR di Tutto Bloccato.
2: Basta. No. Hai perso.
6: Aspetta, Marchetti, aspetta. No, mi appello alla giuria popolare. Allora, ho perso. No, non si sentiva bene. Quella non la possiamo definire una rottura di coglioni, un uomo così che ti dice del dentifricio.
2: Ammazza.
6: Solo per quella cosa lì. Dai, ragazzi.
8: Andiamo quante ne vuoi, ne possiamo trovare anche altre, ma comunque questa adesso si sentiva, non si sentiva, la richiamiamo.
2: No, richiamatela perché stava andando avanti la lista di Rebecca, era lunghissima. Poi tu hai messo giù.
6: Io ho messo giù perché non si sentiva bene. Su questo sono inattaccabile. Perché onestamente, si sentiva bene o si sentiva male?
8: La richiamiamo. Non ti preoccupare, richiamiamo.
2: Di mettersi in un punto dove prende bene il telefono. E qua è una testimonianza importante.
6: Qui siete delle persone voi meschine, cattive.
2: Ma a questo punto io sono curiosa perché ho visto qua le facce di Miriana e Ileana che erano abbastanza agguerrite. Io voglio sapere qual è la scommessa che loro hanno in mente, perché erano proprio, capito?
8: Ce la posso già dire? Ok, stavamo pensando a del ghiaccio nelle mutande.
2: Ma adesso?
6: Ma come ghiaccio?
8: Mettiamo un sacchetto,
2: non è una scommessa, però. Scusate, mi trovo a difendere Roberto Marchetti.
8: Ha detto faccio quello che volete, anzi, lo decide l'assistenza. Abbiamo il recall.
6: Te posso dire che. No, io non ho mai detto una cosa del genere.
8: Abbiamo il recall. Qua i recall
6: sì, gesti.
2: Tutto sommato.
6: No, mi poteva andare peggio, Mi poteva andare peggio. Ma prima facciamo decidere alla giuria, al TAR di Tutto Bloccato, se effettivamente il sottoscritto Roberto Marchetti sia colpevole o meno, cioè nel senso se effettivamente meriti o no questa punizione.

0: sa, chiamate pure Penitenza con sto gallo che fa. Ma quello semo quanto gode. Dai, Roberto, fagli vedere il pisalone, il pisalone.
1: Sta gocciola tutto,
2: Ma ancora non ho messo proprio niente, quello non è ghiaccio.

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Allora, a parte che qua dentro comunque è freddo perché c'è un'aria condizionata, più o meno come le grotte di Frasassi, sembra di stare.
2: Sì, mo io c'ho caldino oggi.
1: Te pareva, tanto devi andare contro, su tutto. Quanto mi odi? Tu da 0 a 10, quanto mi odi?
2: No,
1: 11, 12.
2: Ma perché, che c'entra?
1: Ma perché mistifichi la realtà?
2: No,
1: piuttosto di venirmi in contro.
2: Non è caldo, però neanche che c'ho freddo, sennò avrei preso già la camicina che c'ho.
1: La camicina.
2: Per mettere addosso quando l'aria è troppo bassa.
1: La camicina da vedova, tutta
2: sì,
1: nera.
2: È tutta nera. È perché pioveva, capito?
1: Certo, piove nero, giustamente. No, però quindi c'è l'aria condizionata qua dentro. Se io mi metto questo busta di ghiaccio nelle mutande, poi dopo mi si raffredda tutto.
2: Dai, ma che scena è poi?
1: Poi mi goccia, davvero, vado in giro. Dopo vado.
2: Dai, quelle sì, che fanno i gesti.
1: Perché dice che si ritira. Ma non è che si ritira, mi viene la codina proprio, cioè va dietro, va dall'altra parte del bacino. C'ho la coda tipo porco, un po' arricciata, tipo cavatappi. Allora,
2: comunque, no, per chi avesse acceso la radio adesso, ricordiamo il motivo di questa scommessa persa, sottolineiamo, da Roberto Marchetti, che non ci credeva che le rompipalle della coppia non sempre sono le donne, anzi è pieno di uomini che ci massacrano quelle che non abbiamo con l'ordine, la pulizia e l'orario. E abbiamo avuto tante testimonianze anche di uomini che hanno ammesso questa cosa al telefono. E poi poco fa Rebecca che ci ha parlato del marito.
1: Però c'è da fare un distinguo, cioè quelli che ammettono di dire sì, io effettivamente sono ordinato, sono preciso, puntuale su delle cose, mi incastro su delle cose, però non rompo le palle. Mentre qui stiamo cercando quelli che effettivamente rompono le scatole alla propria partner.
2: Comunque Roberto Marchetti ha perso chiaramente, perché ci ha chiamato prima Rebecca, lui l'aveva attaccato perché non si sentiva bene, e ci aveva detto che il marito le rompe per dove mette il dentifricio.
1: E non mi sembra nemmeno una cosa.
3: Dentifricio a destra, dentifricio a sinistra, ma mettegli in cesto de corna.
1: Ecco qua.
4: Ma quale ghiaccio, mezze mutande? Allora fate una mezza strada, petto nudo, un pantaloncini, bel cartello grosso scritto Radio Globo 99.6, tutto bloccato, e una parrucca viola.
1: Perché la parrucca viola alla fine?
2: Per fare un po' di pubblicità.
1: Allora aspetta che ce l'abbiamo di nuovo, ce l'abbiamo di nuovo. Pronto Rebecca?
5: Pronto, pronto, ciao ragazzi, eccomi di
1: nuovo. Mannaggia, non la sentiamo.
2: Adesso ti sentiamo,
1: mannaggia,
2: benissimo. Rebecca, a Marchetti non va giù. Eravamo rimasti, Rebecca, a tuo marito che ti rompe parecchio per il dentifricio che tu metti a destra,
5: esatto,
2: invece che a sinistra al bagno.
5: Che poi no, il dentifricio non deve stare solamente a destra, ma deve stare in piedi, a testa in giù. E se non fai questa cosa la giornata comincia molto male.
1: Cioè in che senso? Comincia a insultarti? Che fa?
5: Sei disordinata, e che fai? Ormai lo lascio in piedi, così il giorno dopo non rompi i coglioni.
2: Ecco.
5: Quando andiamo in macchina deve sempre mettere il telo, perché metti caso che ti sei da qualche parte, sporti, ogni volta che andiamo in questa macchina deve sempre mettere il telo.
1: Beh, certo.
5: Quando fai colazione devi stare attenta a dove ti siedi, perché c'è la briciola, e poi quella briciola la porti in macchina.
1: Ecco.
5: È molto stressante tutto questo.
1: Ma è stressante, si chiama civiltà, cara Rebecca.
5: Ascolta, a cena vengono ospiti, a cena lui passa l'aspirapolvere, io mi vergogno ragazzi, perché tu non puoi passare l'aspirapolvere quando c'è gente, no?
2: Ma mentre siete a cena, mentre siete a tavola passa con l'aspirapolvere?
5: Sì, esatto, perché c'è polvere, ci sono briciole.
1: No, ma è un pazzo, ma chiama i carabinieri quando è
2: ma
1: così.
2: Ma vi siete rivolti a un professionista?
5: Cioè, la lista è molto lunga, però non mi vengono, però tutto questo per dire che ci sono maschi così che da una parte, oddio,
1: sì,
5: l'ordine sì, però
1: la disciplina pure
5: è troppo. Anzi, poi quando torniamo dalle ferie, appena mette i piedi in casa deve subito lavare i vestiti. Io lo posso fare anche dopo due giorni.
2: Certo,
1: vabbè, ma perché sei una panca bestia, c'ha ragione, scusa, sei andata in giro, dopo due giorni,
2: sì,
1: è certo.
2: Tanto belle le valigie
5: la
2: lasciate là.
1: Vabbè, siete zozze.
5: Subito aperta, lavata, messa a posto.
2: Vabbè, è abbastanza maniaco, però ti rompe anche, non è che è maniaco
1: e
2: là si ferma. È
5: maniaco e ti rompe anche.
2: Vedi.
5: Certo.
1: Va bene, però no, perché è partita da sola la base? No,
2: mi
1: va
2: sembra
1: bene.
2: Evidente,
1: no.
2: Evidente. Il TAR ha bocciato il ricorso di Roberto Marchetti.
1: Perché sono toghe rosse,
2: che
1: comuniste.
2: Ha perso la scommessa.
1: tu ormai.
2: Perché gli uomini rompicoglioni esistono.
1: No, è solo uno. Poi vatti a fidare, perché questa è una banca bestia, è zozza.
2: Esistono. Mamma mia, quanto...
1: Chi c'è? Che vuoi? Che è?
2: Vai,
1: quest'altro,
2: vai.
1: Quel...
2: C'è un altro telefono, eh?
1: Pronto, Davide.
6: Ciao, buonasera.
1: Buonasera.
6: Davide. Un quarto d'ora follia dopo moglie e bambini, perché la casa era un disastro. Sono il classico rompiscatole. Se faccio 5 minuti di ritardo faccio il panico. Se c'è un pezzo di carta buttato mi comincio a strillare. Quindi sì, sono uno di quelli là che sono veramente compulsivo.
1: Ma tu sei stato 10 minuti in attesa, no? Ma fateli cazzo, ma perché?
2: Ma no!
1: Perché devi?
6: Mi dispiace, ma c'è torto stavolta. Sempre ragione, ma stavolta
2: è onesto. Davide, è onesto. Davide, scusa, ma posso sapere questa lite avvenuta un quarto d'ora fa con moglie e figli, come è andata? Cioè, che gli hai detto di preciso? Hai urlato? L'hai messo in punizione? L'hai legato sulle sedie?
6: Gli ho detto che estate loro la fanno a casa, a pulire casa e a sistemare.
2: Come Cenerentola.
6: Mia moglie pur... Cioè, per forza, mia moglie che non parlava perché sa che effettivamente c'ho ragione, ma lei è quella disordinata. Lei è quella che dopo 2 giorni fa la lavatrice quando torniamo dalle ferie. E io non, cosa che non sopporto, perché come arrivo a casa devo subito sistemare le cose.
2: Subito.
6: Io se rientro dalle ferie il giorno stesso devo sistemare la valigia già pronta, bella e pulita.
2: Ma Davide, ma sono tanto belle le valigie, quelle lasciate un giorno, due lì camera, aperte, che
1: ci lamentiamo, poi ci lamentiamo se il paese va a rotoli.
2: Dai.
1: Certo, si capisce dalle valigie.
2: Piano piano.
1: Siete. Bravo, diglielo, Davide,
2: piano,
1: che queste sono delle zicche.
6: Mezz'ora dopo, già al lavoro, già deve sistemare tutto quanto. Ma quelle sono anche al lavoro, eh.
2: Ma...
6: al lavoro io li massacro, deve essere tutto pulito e sistemato in ordine.
1: Bello. Cioè, che fai, pure l'alza bandiera la mattina?
6: Certo.
1: Mi sembra giusto.
2: Sta ai ris, Davide.
7: Non immagino lui a passare aspirapolvere durante le cene da amici e lei sul divano a mangiarsi le patatine che amici ha rotto e scureggia e piallo per culo.
2: È cliché anche questo.
8: Io a mia moglie gli rompo sempre le scatole perché non è ordinata. E qui metti a posto qua, metti a posto della... Mo' appena esco dall'ospedale che mi si sono riparate le braccia e le...
7: Amici, ho te scureggia e piallo per culo.
2: È cliché anche questo.
8: Io a mia moglie gli rompo sempre le scatole perché non è ordinata. E qui metti a posto qua, metti a posto della... Mo' appena esco dall'ospedale che mi si sono riparate le braccia e le...

0: palesemente è stata pagata da Roberta.
1: Giusto.
2: Che pecca, però la colpa non è di tuo marito. È la tua che te vai a sposare uno così. E dai.
3: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo.
4: Maledetti!
3: Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio.
5: Dalle 19 alle 22.
3: Saremo in diretta dal Track Globo.
5: Nello spazio unico del Castello di Santa Severa.
3: Per farti scoprire il mondo.

0: Giovanotti, firmato Radio Globo.
1: All the hits.
0: Live from Surf Expo. Solo su Radio Globo.
2: Sponsored by Easy Parking.
3: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
2: Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Sì, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
16: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
16: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
16: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
16: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
16: Solo a luglio, solo da...
18: Iperceramica.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11.

0: luglio. Lettino alluminio Mamaison, blu o ecru, €34,90. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, €3,49.
1: Tutto bloccato.
2: Sponsored by.
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
5: Lui passa l'aspirapolvere. Io mi vergogno, ragazzi, perché tu non puoi passare l'aspirapolvere quando c'è gente, no?
6: Ah, mentre siete a cena, mentre siete a tavola, passa con l'aspirapolvere.
5: Sì, esatto, perché c'è polvere.
7: Però. No, perché è partita da sola la base? No,
6: mi sembra evidente, no! Evidente. Il TAR ha bocciato il ricorso, no, di Roberto Marchetti.
7: Perché sono toghe rosse,
6: che
7: comuniste.
6: Ha perso la scommessa.
7: Pure tu ormai.
6: Perché gli uomini rompicoglioni,
7: no, no,
6: esistono.
7: No.
8: Dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti.
9: E namo, mo comincia la festa.
8: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti.
10: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
11: Now on Radio Globo,
10: tutto bloccato!
6: Fischia! Fischia, adesso che puoi, fischia!
7: Fischia finché sei in tempo! Fischia il vento! Allora, attenzione! Come avete sentito, ho perso questa scommessa. Il TAR ha bocciato. Io non sono d'accordo, sono innocente.
6: Sono arrivate non so quante testimonianze di uomini, di donne, di chiunque, che gli uomini sono rompicoglioni tanto quanto le donne, insomma. Quindi non è una questione di genere. Abbiamo finalmente abbattuto questo cliché.
7: Ma
6: Roberto Marchetti ha perso la scommessa perché in modo insolente ha sostenuto il contrario. E sì, l'assistenza ha deciso quale doveva essere la penitenza da pagare. E lui, devo dire che lo sta facendo. Ora è qui davanti, allora, a me con una busta piena di ghiaccio.
7: Sì.
6: Il ghiaccio, abbiamo fatto la prova. È ghiaccio vero? È gelido.
7: È ghiaccio.
6: Gelido.
7: Eccolo qua, si vede il ghiaccio.
6: Si vede.
7: Mannaggia, ghiaccio.
6: Un bel pacco di ghiaccio.
7: Ecco,
6: cioè,
7: allora,
6: davanti.
7: Chiedo all'assistenza, intanto, gentilmente, se
6: sì,
7: venite in onda.
6: Sì.
7: Ma cosa avevate deciso? Cioè, tra mutande e jeans? Dentro proprio le mutande?
6: Sì, ecco.
7: Oddio!
12: Sì, assolutamente.
6: Ah, dentro?
12: Sì. Sì.
6: Pelle.
12: Poi te lo conservi, ci fai quello che vuoi.
7: Allora, grazie a Dio.
6: Beh, io mi auguro che dopo non lo riconsegnerai in cucina.
7: Certo.
6: Perché,
7: voglio... L'acqua benedetta sarà questa, signore. Allora,
6: comunque, lo sta facendo.
7: Vabbè.
6: Lo sta facendo. Vabbè, io mi giro.
7: L'onore.
6: Giriamoci perché sembra brutto.
7: Allora,
6: Roberto Marchetti ha appena tolto la cintura, sta infilando la busta con il ghiaccio nelle mutande. Lo sta facendo. Non ci credo, lo sto facendo.
7: Aspetta che prendo pure testicola testiculorum.
12: Abbiamo lo zoom.
7: Oh, signore.
6: L'hai messo proprio bene.
7: Però c'ho un paccone, c'ho.
6: Complimenti, signore.
7: No, questa è roba mia, il coso sta sotto, il sacco sta sotto.
6: Devo dire che quasi sto ghiaccio.
7: Se va.
6: Dai, sì, guarda.
7: Allora, Madonna, ragazzi. Allora, all'inizio.
6: Com'è? Com'è?
7: Ma. Oh!
6: Com'è?
7: C'ho una pelle d'oca! C'ho una pelle d'oca! Guarda qua!
6: Oddio. Dai, che tempra! Dai, che tempra,
7: sì,
6: Marchetti!
7: Più
6: tempra.
7: D'una che tempra qui, ragazzi! È più la croma, altro che tempra! Madonna mia!
6: Com'è? Ma guarda, è tutto in testa, eh? È tutto mentale il freddo.
7: Vabbè, che sono testa di gatto, però così. Però.
6: Il freddo, così come il caldo, è tutto mentale. Se tu ti concentri, neanche lo senti. Non fa tutta sta sceneggiata. Per un po' di ghiaccio delle mutande.
7: Guarda che adesso te lo passo. Oddio, comunque vi posso dire che mi sento già completamente diverso. Tu che sei di ghiaccio. Sono tutto d'un pezzo, mi sento di ghiaccio. Sto pezzo.
6: Vabbè, perché attento che sgoccioli,
7: Sto sgocciolando.
6: Sgoccioli, sì.
7: Raga,
6: sì,
7: comincia a far male, però, lo sapete.
6: Io direi missione compiuta, penitenza superata di Roberto Marchetti.
7: Esatto, anche perché a breve devo fare il collegamento anche con Camillacci. Non vorrei arrivare con.
6: Abbiamo un'altra ora e 10 di puntata,
7: sì, infatti.
6: Io la regia non la so fa.
7: Sentite che la voce già comincia a cambiare. È grande. Oh, posso dire di aver mantenuto la parola? La parola, ecco, partono gli.
6: Bravi.
7: Grazie. Grazie.
6: Anche un certo aplomb, devo dire, quasi abituato alla cosa, ecco. Magari in questo momento, Davide Mannone, io cambierei inquadratura. Cambierei inquadratura, sì. Oh, un momento
7: no,
6: così.
7: Volete sapere una cosa imbarazzante? Non lo sento più. Cioè, sento la mano sopra lui, sì, ma è lui che non sente.
6: Ecco.
7: Non, c'è, non c'è risposta.
6: Vabbè.
7: L'ha perso per sempre.
6: Prendi
7: vabbè, che tanto non ci facevo più niente. Ormai
6: dai.
7: È tipo Madame Tussauds, ed c'era ormai. Oddio. Ma no.
2: Adesso l'hai appoggiato dove tutti si appoggiano dopo quel sacco. Sì. Volevo sapere di questa cosa.
7: Aspetta, allora, Tommaso, guarda, intanto lo appoggio sopra
6: mamma
7: tutti i tasti.
6: Mia,
7: Tommaso Di Vito viene in onda subito dopo di me. Guarda, sto
6: una
7: appoggiando dappertutto.
6: Pietosa.
7: Un saluto anche a Della Vallea, a Massimo Vari, che saranno poi i successivi domattina.
6: Proprio...
7: Eccoci qua, acqua benedetta. L'acqua che sa de cà.
1: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Marché, c'hai le palle, toga.
1: Traffic News.
2: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59 euro. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
3: Radio Globo, Traffic News.
4: Andiamo a dare gli aggiornamenti su...

0: direzione Roma. In provincia di Rieti proseguono i lavori sulla SS78 salto Cicolana con senso unico alternato tra Rieti e Grotti in entrambe le direzioni. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
2: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
3: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
4: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: 06 89 28 996, andiamo da Elena, buon pomeriggio.
7: Tesoro mio.
6: Elena, come stai?
7: Bene, mi mancate un sacco, mannaggia pupazza.
6: Vabbè, beh, succede. Che dici? Che dici Elena?
7: Io offro 20 euro per il sacchetto tuo di ghiaccio.
0: Dai, infatti io non avevo dubbi che Elena avesse chiamato esattamente dopo la scommessa del ghiaccio nelle mutande di Roberto Marchetti.
6: Allora, no, esatto, visto che ho mantenuto la parola, quindi ho messo questa sacchetta di ghiaccio per alcuni minuti e devo dire che ancora ne porto le conseguenze.
0: Sì.
6: 20 euro per il sacchetto di ghiaccio. Allora Elena, io Elena non so che dirti, cioè ti direi subito sì, però a questo punto vediamo se l'asta può crescere.
0: Salire, ma
6: beh,
0: sì.
6: Adesso detta così.
0: Vabbè, diciamo sì.
6: Dopo anestesia non credo. Vabbè. Però
7: ok, io alzo l'asta.
0: Ah, lei alza da sola l'asta.
7: Io parto da 20 euro, poi se c'è qualcosa. Ok?
6: Va bene,
0: vediamo.
6: Dai, intanto
0: vediamo.
6: Ti sei prenotata così. Allora, se c'è qualcosa.

0: pelle, ecco, proprio, sì, a pelle, sì, capirai?
1: E noi siamo qua.
0: Poi oggi sono arrivato già che mi giravano, quindi potete immaginare, ho fatto la granita, ho fatto. Cioè, presente la granita che stai dentro i contenitori con la pala che gira, no?
1: Cioè, che poi è buona, però adesso immaginarla così mi fa un po' schifo.
0: Ecco, le prossime granite che fate, immaginatevi che potrebbero essere passate qua.
2: Oh, Robè, monetizza, vieni le granite su OnlyFans.
0: Ecco, vedi, vedi.
1: Il business è bello chiaro.
3: Ah, Robè, ma c'hai tu galla arroste o c'è un calippo in mezzo ai gambe? Ecco.
0: Guarda, la sensazione, l'ho un attimo visitato, un attimo guardato, c'ho tipo due olive alla scolana praticamente. Sì, sì, beh, sì, congelate.
1: Atrofizzato.
0: Quando le prendi congelate, poi butti giù, friggi, occhio, perché a volte, a volte schizza.
1: Adesso riprendete un attimo confidenza, perché...
4: Altissima, purissima, bassissima. Prova anche tu la nuova acqua pavonale.
0: Ah, l'acqua pavonale.
1: Partono i brand.
5: Io offro 25, mo rivendo a 30, dai.
0: 25 euro, signore e signori, grandi momenti di radio. Sì. 25 euro per il sacchetto di ghiaccio che è passato sulle mie parti intime, sulle mie private parts.
1: Cioè, addirittura il resale per il ghiaccio nelle mutande di Marchetti.
6: Marchetti, sei così, ti offro 35
0: euro per il sacchetto di ghiaccio.

0: torna tra poco su Radio Globo. Il Morning Show
1: è live
0: on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
10: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn.
11: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!

0: euroferroma.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
11: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura.
15: Magi Auto. Auto.
16: Dove l'auto è magia.
17: Solo le migliori. In FM.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
20: Eccoci qua signori, le 6 e 5 minuti di giovedì 2 luglio 2026, buon pomeriggio, buona serata ormai, cari ghiaccioli all'ascolto, qui è tutto bloccato.
21: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
22: Comunque più freddi di lei non ci stanno su Roma.
23: Mamma mia come parla bene Roberta.
24: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
18: Stai ascoltando Tutto Bloccato
25: on Radio Globo.
20: Raga, comincia a far male però, lo sapete?
26: Io direi missione compiuta, penitenza superata di Roberto Marchetti.
20: Esatto, anche perché a breve devo fare il collegamento anche con Camillacci, non vorrei arrivare con...
26: abbiamo un'altra ora e dieci di puntata.
20: Sì, infatti.
26: Io la regia non la so fa.
20: Sentite che la voce già comincia a cambiare. È grande. Oh, posso dire di aver mantenuto la parola? Sì. La parola, ecco, partono gli...
26: Bravi.
20: Grazie. Grazie.
26: Anche un

0: A Roberti, ma non si può avere un sacchetto del ghiaccio che è stato un po' di tempo nelle tette di Roberta? Offro 20 euro, anzi 30 euro.
1: Si è svenato.
2: Infatti.
1: 30 euro.
2: Ah no, comunque guarda che c'è lo stesso sacchetto.
1: Sì, dai.
2: Così, per la proprietà transitiva.
1: Per favore. Ma per favore.
2: Comunque, signore e signori, per chi si fosse perso questo grande momento,
1: altissimo, guarda.
2: Per l'appunto, cioè siamo passati dall'intervista del comandante della polizia.
1: Della polizia locale, De Sclavis, al telefono con noi, che ci ha raccontato cosa è successo ieri, stanotte, al Colosseo. Coi Maranza, e poi siamo finiti.
2: A ghiaccio dentro le mutande.
1: Ma vabbè, bello di questo programma è questo.
2: Bel pezzo di ghiaccio. Comunque, tra l'altro Elena ha chiamato, Evaristo ha risposto, dicendo che ha chiamato perché voleva offrirmi 20 euro per il sacchetto che appunto è passato tra i miei gioielli qui di famiglia. E poi hanno alzato la posta, sono arrivati a 35, quindi cara Elena, se vuoi devi offrire di più, mi dispiace.
1: Che poracci, dai, 35 euro.
2: Cioè, ragazzi,
1: parliamo di una cosa, comunque.
2: È la granita del pavone. Mica se gioca. Allora, sentiamo altre offerte, via.
3: Al massimo ne posso offrire due frizzo che in supplì.
4: Perché ti offro una piotta, giusto per il gesto che hai fatto. Sei un eroe.
5: A Marche offro mezzo sacco e mo rivenno su colletto.
6: Offro 40 solo se viene conservato anche la frore.
2: Tra l'altro considerate che sono in giro da questa mattina verso le 8. Sono in giro e non sono mai più passato a casa. Ho avuto prima il dentista, quindi ero anche un pochino agitato. In genere, lo sapete, no, cari amici all'ascolto, quando si è un pochino agitati, no, si produce ancora di più la frore. A fratello, ho pezzo di ghiaccio, mai vista io neve, vita mia. Questa, signori, è...

0: 18:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ehi Fabio, cos'hai? Guarda, lascia stare, mi sono fatto male giocando a pallone, guarda quanto è gonfio. Ma non ti preoccupare Fabio, ci penso io. Tieni, prendi il ghiaccio del pavone, così ti passa subito il gonfiore. Questa medicinale può avere effetti indesiderati e gravi, anzi certamente fai questa vita.
2: Beh, mi è arrivata una mail dall'avvocato Pigliafreddo riguardo la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere sapete te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana, e perciò te vanno in tribunale, Roberto.
0: Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Eccoci qua signori, allora 18:13, giovedì 2 luglio 2026, questo è tutto bloccato qui su Radio Globo. Attenzione perché appunto venendo, siamo reduci anche di questa sigla qua che mi ritrae come uno violento che prende e dà sganassoni in giro a destra e manca. Ecco, a proposito di mancava la notizia che viene dalla Svizzera.
4: Sì, tra l'altro è fresca perché oggi è detto bene 2 luglio, sì. E da ieri, che quindi era invece 1 luglio, sul codice civile svizzero, sì, è sancito il principio dell'educazione non violenta. Che significa? Significa che sono vietate dal codice civile le punizioni corporali sui figli. Ovviamente non è che si mette un nuovo reato, cioè che ti già se so toglie la cinta. No, non si mette nessun nuovo reato perché comunque c'è già quello di violenza sui minori e quindi ci mancherebbe altro, per l'amore di Dio. Però con questa, diciamo, legge ora messa nero su bianco sul codice civile, si dice che si stabilisce, più che si dice, che la violenza non è un metodo educativo efficace, stabilito. Sì.
3: Io intanto ho la cinta a mano, perché se senti adesso gli ascoltatori, ce ne sono sicuramente anche di quelli che hanno preso le cintate educative. Però... cinte, oppure lo schiaffo, lo scoppolone, quello dietro al collo.
4: Allora diciamo che lo scappellotto, vabbè, ci può pure stare. Però no, in generale più si evita la violenza fisica è meglio è.
3: Certamente, però poi molti ci ricorrono, cioè soprattutto in tempi addietro. Ecco, adesso ci sono le due correnti,
4: sì,
3: che scorrono proprio parallelamente.
4: Cioè, diciamo che una volta, no, si prendeva la famosa cucchiarella o lo zoccolo o la cinta, parliamo veramente ormai però di quanti anni fa, 30 anni fa?
3: Più o meno, sì. A me ad esempio è andata benissimo, se io sono ancora così con una colonna vertebrale, cioè che non sono una seppia o un calamaro praticamente, perché mi è andata bene, perché mi pare c'ha due mani che sono praticamente grosse come una panda e non mi ha mai menato, cioè sì, una volta quando ho detto stronza a mia madre e però mi è rimasta in mente.
4: Vabbè,
3: è rimasta in mente,
4: però,
3: perché
4: mi sono
3: no, sono stato in coma due anni, quindi
4: allora sì,
3: quindi
4: te lo ricordi, ma te l'hanno raccontato.
3: Me l'hanno raccontato, certo. È caduto il muro di Berlino, certo. Non mi sono accorto, figurati.
4: Certo.
3: Quindi, ecco, poi però parallelamente c'è quel... No, sì, hai ragione, amore, scusa. No, scusa, sono io il genitore che ho sbagliato a riprenderti su questa. Hai capito, mamma, devi rompere il cazzo. No, quindi però, ci sono due mondi paralleli.
4: Sì, ma allora, che dire? E comunque, se ci pensi, no? Lo schiaffo educativo non è condannabile, perché in effetti, sai, dice il famoso scappellotto dietro, quello che non ti fa male, ti dà solo lo scossone, quello così che ti rimette un attimo, che ti fa pensare, vabbè, ci sta. Però oggettivamente, se poi si fanno tutti questi discorsi giusti ai figli sullo stare lontani dalla violenza, è violenza pure quello. Quindi, boh, non lo so, cioè secondo me un'educazione genitoriale che si mantenga lontano dalla violenza al giorno d'oggi è buona e giusta.
3: Sì, però li vediamo poi come sono, nel senso, dici, vedi, non m'hanno toccato e vanno in giro, invece sono violenti, quindi è come se ci fosse un equilibrio tra bene e male che da qualche parte poi deve sfogarsi. Sentiamo.
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Scopri come su radioglobo.it.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
6: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane, con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Cozze Italia, 1 euro al chilo. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem Supermercati, Tem. Ogni giorno il meglio.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Ehi, hey, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
13: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
14: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale del l'Aeronautica 33.
15: La casa che sogni oggi costa la metà.
16: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
18: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
19: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
19: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
19: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: Tutto bloccato.
22: Sponsored by.
23: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura.
24: Magia Auto.
25: Dove l'auto è magia.
26: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Il famoso scappellotto dietro, quello che non ti fa male, ti dà solo lo scossone, quello così che ti rimette un attimo, che ti fa pensare, vabbè, ci sta. Però oggettivamente, se poi si fanno tutti questi discorsi giusti ai figli sullo stare lontani dalla violenza, è violenza pure quello, quindi boh, non lo so, cioè secondo me un'educazione genitoriale che si mantenga lontano dalla violenza al giorno d'oggi è buona e giusta.
3: Sì, Però li vediamo poi come sono, nel senso, dici, vedi, non m'hanno toccato, e vanno in giro, invece sono violenti. Quindi è come se ci fosse un equilibrio tra bene e male che da qualche parte poi deve sfogarti.
0: Allora, i figli per educarli, allora, non gli devi mettere mai le mani addosso anche quando se lo meritano, anche se in maniera normale. Gli devi dar tablet, gli devi dar cellulare, non gli puoi dire no, gli devi assecondare, gli fa quello che gli pare, gli devi dare soldi, gli devi campare, gli devi fare tutto quello che vogliono, e poi diventano tutti maranze e assassini. Prima te menavano, te stavi zitto, sapevi che dovevi rispondere e come, e il mondo è cresciuto bene.
1: Guardate che tutta sta violenza che c'è in giro è proprio perché si è smesso di dare qualche bello sganassone ai figli e fargli capire cosa è giusto e cosa è sbagliato.
2: Capirai, la cucchiarelle, ciabatte e cintate, tutte meritate, eh.
5: Ma infatti con le nuove educazioni dei figli si vede come crescono bene questi ragazzini di oggi.
6: Sì, vabbè, allora andate a mia madre, ha lanciato lo zoccolo di legno.
7: Mia madre mi menava con la scopa, prima andava a caso, poi qua la stronza iniziale gli ha spiegato che doveva avere le sue giunture e lì mi faceva male.
22: Ma voi ve lo ricordavate il battipanni?
27: Mia madre faceva le Olimpiadi del lancio della ciabatta, no, rega, campionessa mondiale.
28: Allora, cominciava con le mani, poi dopo gli stesse rompere il cinturino all'orologio, poi la cucchiarella, dalla cucchiarella siamo passati al, insomma, breve storia, allo zoccolo del dottor Schultz. Erano dosi quotidiane perché l'ha detto il medico.
29: Ah, Roberti, con sta legge mia madre la

0: dalla Globocar. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometri zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, Roma in via della Magliana 309, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse: city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it. Ma adesso attenzione, come detto giustamente dalla voce quella più figa, la voce ufficiale, siamo in diretta con la Globocar e quindi torniamo sulla Globocar, dove c'è Marco Valerio Camillacci.
2: Ah, la vendetta è un piatto che va consumato freddo, Marchetti. Ieri mi hai lanciato il boomerang dello sticazzi, nonostante ti avessi detto una cosa carina, che ti avevo sognato, eccetera. Questo sì, è quello che ti meriti. Fredda la vendetta come il ghiaccio che c'avevi nelle mutande. Stasera sì, il funerale vichingo li devi fare, non sì, ti torna indietro come il boomerang.
1: No.
2: Comunque, hashtag Marchetti è un uco, ma comunque noi siamo con la Globo Car, brandizzata Radio Globo e Roman Auto. Ci siamo fatti un bel pomeriggio al Pigneto tra gadget e robe, ci siamo divertiti tantissimo, ma la cosa importante è che siamo agli sgoccioli, manca pochissimo all'estrazione preliminare del 10 luglio, dove verranno estratti ovviamente i 300 fortunati che proveranno a portarsi a casa una bella Jeep Avenger nuova di zecca. La cosa che dovete fare, lo sapete, se non l'avete già fatto, è iscrivervi al form che trovate sul nostro sito radioglobo.it. E il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Marchetti, oh, poi fammi sapere se te lo ritrovi, eh.
0: Vai ora su radioglobo.it,
3: iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
0: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
3: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: toccato. Only on Radio Globo.
1: Comunque Camillacci, quando vuoi un pezzo di ghiaccio che sto sempre. Ma chiamavano iceberg perché si vede solo la puntina. Allora, attenzione, incontrerò prima la Titanic. Le 18:29 di giovedì 2 luglio 2026, 06 892 8996. Andiamo al telefono, Roberta, che ne dici?
2: Perfetto,
1: vai.
2: Allora,
1: ma che ci frega, bella, come adesso si è tolta già le ciabatte, si è messa. Allora Laura, vai.
3: Ciao ragazzi, allora, sono Laura, sì. Ho un figlio di 15 anni, sì, a cui non ho mai messo le mani addosso, e di questo ne sono particolarmente orgoglioso.
1: Manco per cambiarlo, dici, vai da solo.
3: Nel senso fisico di violenza, è una cosa, certo, che detesto, e è una cosa a cui diciamo sono stata sempre ferrea nell'insegnare anche alle persone che mi sono intorno: non si picchia, non ti dà lo schiaffo, perché è un messaggio di violenza che comunque facciamo passare, ed è sbagliato. Quindi solo una volta l'ho strattonato, sono stata male tutto il giorno, ma strattonato è certo tipo preso per un braccio e dire oh così non si fa. Da piccolo l'ho sempre abituato a dialogare, quindi la sua posizione era: ti metto seduto sul letto e rifletti su quello che hai fatto, poi quando ti va chiariamo insieme, e ha sempre funzionato. Ora non sono la mamma dell'anno, non sono la mamma modello, fa anche lui le sue cavolate, però sicuramente è un ragazzo molto sensibile. Atteggiamenti di bullismo nella sua scuola ce ne sono tanti, e gli dico sempre di sì, avere un pizzico di cattiveria, però di non rispondere mai con la violenza.
1: Certo.
0: 06 892 8996, tutto bloccato. On Radio Globo.
4: Mi complimento con tutti quei genitori che dicono: ah no, i figli non vanno toccati, lo schiaffetto non gli va dato perché sono delicati, bisogna parlarci, fargli capire. A me mio padre mi metteva a posto solo con lo sguardo.
5: Mi ricordo ancora quando mi menò un pomeriggio che io sono uscito da casa come uno scemo mentre loro riposavano dentro casa a 6 anni. Ancora mi ricordo le botte che mi ha dato. Però guarda, poi non sono uscito più da nessuna parte senza il permesso di mamma.
6: Sì, che un genitore ti dà 2 schiaffi o un calcio pure al sedere ci sta assolutamente. Ma quelli che dicono perché mo nessuno gli dà 2 scappellotti ai ragazzini e ci stanno in maranza, una cavolata, perché negli anni 70 si piavano a coltellate, si piavano a sparare per strada.
7: Purtroppo non c'è più almeno un genitore che rimane a casa per controllarli, per farli studiare, per educarli. Ovviamente purtroppo dobbiamo lavorare tutti e due i genitori, quindi il bambino una volta da nonni, una volta da solo, una volta da babysitter, poi si cerca sempre di compensare queste lacune di mancanza con i regali, gli fai fa tutto o lasci perdere, e poi è normale che crescono così, no?
1: No, ma poi non solo, tu l'hai messo già la famiglia modello, nel senso che adesso molti, tantissimi sono separati, quindi non solo c'è vai da nonna, da nonno, vai da mamma, vai da papà.
2: Infatti, e poi là l'educazione genitoriale anche si sdoppia.
1: Certo.
2: E poi è una delle cose più difficili, no? Essendo genitori, di andare d'accordo sull'educazione dei figli. E molto spesso questo non avviene, perché magari uno è un po' più severo, l'altro meno, e già si litiga.
1: Ci ho avuto un'idea. Siccome a volte ho proposto di togliere, di abrogare il divorzio, no? Poi ovviamente sono stato attaccatissimo su questo. Certo. Allora, ok, ho la soluzione, mi è venuta in mente adesso.
2: Ieri ho tirato fuori le barie per verticale, immagino. Beh, che direi adesso.
1: Questa sta anche oltre. Praticamente, nel momento in cui ti sposi, vengono messe delle manette.
2: A chi?
1: A tutte e due, cioè a marito e moglie, no?
2: Cioè una manetta...
1: Sì, una non posso, una nell'altra. No, aspetta, però devi fare sempre lo stesso lavoro. È un po' complicata. Adesso questa va risolta. Perché a quel punto ti puoi divorziare, ma non ti puoi separare. Attenzione, questa è geniale. Così il figlio ci avrà sempre i genitori che stanno lì. E quando poi saranno vicini, sentite qua, quando saranno sempre vicini, non litigheranno come quando stanno distanti. Perché aspetta, si litiga e si urla perché c'è distanza. Come nell'udito, no? Uno urla per farsi sentire da lontano. Quindi se i cuori sono distanti, è normale che la gente aumenti il volume. Signore e signori, qui c'è la via, la verità e la vita. A proposito!

0: Ileana Caselli.
1: Uè! Uè! Allora,
0: che succede?
1: Allora, no, cioè, si è fatta una certa e io mi sono fatta un po' di... In realtà ho fatto un ragionamento.
0: Ah, ragionamento?
1: Sì. Okay. Allora, al supermercato, no? Io ho sempre quest'ansia, perché quando metto le mie cose, poi dopo devo essere veloce a imbustare tutto, perché altrimenti dopo la gente attende, la cassiera mi guarda male.
0: Sì, vero, allora, l'ansia.
1: C'ho l'ansia, capito? Sì. E poi, vabbè, c'ho i miei metodi, che cerco di allungare le parole per dire tipo, pago con... Però, cioè, comunque poi non funziona molto, no? Quindi...
2: No, ma poi non sembri, insomma, un umano, cioè... Che roba è allungare le parole?
0: Allora,
2: rallentata.
1: Ma funziona, perché poi tipo, con cosa paga? Io, allora, pausa, intanto metto altre cose, poi pausa, ma che, con carta.
0: Ma che rimedio è? Che rimedio?
1: Intanto ho messo dentro un po' di roba, capito? Vabbè, comunque.
0: Ma basta dire, comunque devi pagare, se poi quella si stranisce, dici, senti, sai che c'è. Però effettivamente, a parte che questo c'è da fare, devo fare una piccola, mi approfitto un attimo di questo spazio, un piccolo rimprovero alle cassiere, le cassiere donne.
1: Perché?
0: Perché sono indelicate, si vede che non hanno le stesse abitudini, ma viva Dio, meglio così, sono indelicate con le bottiglie di alcolici, lanciano le birre in maniera troppo forte. E poi
2: hai sensibilità in questo.
0: Ma certo, gli uomini invece, i cassieri, fateci caso, non è una discriminazione, è un'osservazione, le differenze ci sono. Il cassiere sulla bottiglia è come se te la passa come se fosse il sacro graal. Ti passa la bottiglia che magari della Dreher, che non c'è più dagli anni 80, una birra da 6 centesimi, te la passa come se fosse veramente il calice di vino.
1: È vero, forse sai che è vero sta cosa.
0: Comunque.
1: No, però propongo un timer. Cioè, mettiamo tipo un timer, che secondo me diventa anche più divertente. Tipo, 5 minuti, no? Lì dalla cassa. Diventa divertente anche per le cassiere, per te così. Se tu... Cioè, rendiamo utile, no, l'imbustamento, perché se tu metti dentro la roba velocemente, tipo in 30 secondi, ti fa pagare tipo la metà, no? E se invece, vabbè, non ce la
2: fai... un giochino, dici, un giochino che aiuta te comunque a non avere l'ansia, ma allo stesso tempo ti fa velocizzare, perché hai qualcosa da vincere.
1: E poi possiamo magari fare un cestello, cioè loro mettono la roba nel cestello perché potrebbe essere proporzionato anche al peso, perché sennò è chiaro che se c'hai una lattina sei più veloce.
2: Oddio, quindi, sta cosa del cestello, aspetta, non l'ho capita.
1: Cioè, un cestello morbido, perché sennò per le birre, cioè un cestello morbido dove ci cacciano dentro, ci buttano le cassiere dentro la spesa.
0: Ah, ma guarda che da qualche parte c'è, comunque, in qualche supermercato, hanno una sorta di, invece che quello scivolo, no, che appunto la roba, poi le bottiglie vanno giù, c'hanno già una, come se fosse una piccola conca, una piccola fossetta, e mettono la spesa lì. E quindi te la mettono già loro. Questo. Poi, ecco, un'altra cosa, a me viene l'ansia ancora prima, quando ti chiedono quante buste.
1: Esatto.
0: Ci devo avere quell'occhio da matematico, da cartesio praticamente divento. Sì. Mi faccio tutta una proiezione.
1: Sì, dico, che poi ti senti anche in difetto. Cioè, se tu tipo alla fine te ne manca un'altra, dici vabbè, no dai.
0: Magari hai già pagato.
2: Infatti hai visto che quando gliene chiedi un'altra e loro hanno già fatto il colpo, si spazientiscono. Certo. Te la danno ma te la tirano con sprezzo proprio.
1: Sì,
2: comunque è una fatica in effetti questa cosa. Cioè, il momento del pagamento al supermercato, la cassa.
0: È per quello che non ci vado più, vado nei negozietti, almeno se c'è un altro clima. A parte i nostri sponsor, ovviamente.
2: Certo. Mica potevi farti sfuggire questa occasione di ricordarli così.
1: No, però sì, facciamo un gioco, rendiamolo un gioco, cioè fare la spesa così diventa, poi puoi fare le gare, secondo me, cioè con gli altri, no? Diventa
2: divertente. Poi c'è anche a chi magari non gliene frega nulla di vincere, però ha un tempo sotto il quale non gli viene l'ansia.
1: Nessuno gli rompe le scatole.
0: Oppure ti danno solo la roba che riesci a mettere dentro alla busta. Il resto la paghi lo stesso, ma non rimane al supermercato. Quindi devi essere velocissimo, capito? Butta dentro tutto!
2: Però poi
0: tipo rapina.
2: Però devi pagare dopo.
0: No. Tu intanto, perché se rimani indietro. Hai visto? A volte ti butta giù tutta sta roba, ti fa, che ne so, l'altro giorno mi ha detto 88,40. Dica, madonna, e che ho comprato? Niente, infatti, ciao, niente. E io ho detto, guarda, che pago solo per me, non per tutta la fila, io volevo dire, però. E dopo sta lì e quindi fa, sì, intanto stai imbustando, come paghi? Bancomat. E intanto poi allunghi il bancomat, paghi così, poi ritorni a imbustare. Quindi il gioco potrebbe essere, poi da lì parte un piccolo timer, c'hai cioè ancora 10 secondi, se non sei riuscita, hai già pagato, se non sei riuscita a buttare tutto dentro, la roba rimane a loro.
1: Bello, bello.
2: E così proprio avvincente la roba.
0: Capisci?
1: Sì, sì, sì, no, diventa un'altra esperienza, un'altra experience.
0: Vedrai che non ci stanno più quelle, oh, ma i punti invece mi
1: sì,
0: date.
1: Fuori.
0: Muori male.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Ma poi non ho mai capito a stanza delle buste. Cioè, ma il conto fa alla fine, no? Vedi quante buste mi hai dato, se me ne servono altre, e poi fai fine conto. Cioè, ogni volta sta cosa delle buste, guarda, un'ansia infinita.
3: Radio Globo Meteo.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto centrale le ultime ore di caldo intenso e afoso, infatti proprio con questa giornata di giovedì ma anche nella serata di mercoledì la discesa di una goccia fredda da nord ha portato ad una certa instabilità diffusa con rovesci temporali che andranno a coinvolgere ancora parte dei nostri settori centrali in questa giornata. Poi gradualmente nel corso del weekend l'instabilità si andrà a spostare verso le regioni meridionali, temperature comunque che subiranno un calo di 5-7 gradi per poi tornare ad aumentare con sabato e domenica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io.
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima così.
13: Dura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io so

0: arrivano i Minions! Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions! Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
1: Banana!
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
5: Un'altra cosa, a me viene l'ansia ancora prima, quando ti chiedono quante buste?
6: Esatto.
7: Ah, mamma mia, io ma devo, che ne so?
5: Ci devo avere quell'occhio da matematico, da cartesio praticamente divento. Sì. Mi faccio tutta una proiezione.
6: Sì, dico, che poi ti senti anche in difetto. Cioè, se tu tipo alla fine te ne manca un'altra, dici vabbè, no dai.
5: Magari hai già pagato.
6: Infatti hai visto che quando gliene chiedi un'altra e loro hanno già fatto il colpo, si spazientiscono. Certo. Te la danno, sì, ma te la tirano con sprezzo.

0: Caselli, con tutto rispetto, no? Ma lei ha l'ansia del tempo che ci mette a imbustare le cose e ci vuoi mettere tempo che ti mette ancora più ansia. Cioè, tipo un gioco a premi.
1: Io invece c'avevo l'ansia quando c'avevo 4-5 anni, con mia madre a fare la spesa e poi mi lasciava là in cassa perché era scordata da andare a piare, che ne so, il latte, un'altra cosa. Io iniziavo a sudare, dico, oddio, mo devo pagare io. Oddio, sono andata, mo che faccio?
2: E queste sono solo delle piccole ansie. Pensa invece quando stai a mettere la carta e non ti ricordi il PIN,
3: no,
2: oppure hai sbagliato carta quello, e hai gente che ti guarda male.
4: No, è vero, però mi dà fastidio quando buttano la roba da mangiare, io sto su quello scivolo che la pieno, la ammucchiano, vanno a de corsa e poi stanno 3 ore a parlare con fra cassiere.
5: E vogliamo parlare dell'ansia del banco, quanto che non ti funziona, e tu pensi che quelli in fila dietro di te pensano, ma guarda sto poveraccio che sì, non c'ha i soldi sul banco,
6: guarda. Sì. No, oppure guarda sta rincoglionita che ci mette 1 ora e mezza per prelevare o fare una piccola operazione, invece no, sta aspettando perché il bancomat non va.
7: Sì, invece quelli che pagano con i buoni passo, che non arrivano a cifra esatta, ti fanno perdere mezz'ora perché devono arrivare le caramelle e gomme e tutte le schifezze che stanno lì vicino alla cassa fino ad arrivare alla cifra esatta. Non vogliamo parlare?
3: Che fa, sconfini? 500.000 lire. No, veramente, ma costi buoni pasto, poi ogni volta, ma li sapete usare, no? Lo sapete come funziona, no? Che ogni volta fate i sorpresi, stanno lì e dici, ah, questo non me lo passa.
6: No, ma poi più che altro
3: una boccia di whisky.
6: Se hai sorpassato quelle 2-3 euro, gli dai
3: questi soldi.
6: Vai a mettere, a togliere per da preciso.
3: Comunque, visto che parliamo di ansia, signore e signori, l'ansia adesso era della cassa del supermercato. Ma immaginate di stare a casa di Totti. Uno dice, magari, no? Cioè, una bella casa.
6: Questi giorni non è consigliato, eh?
3: La casa di Totti invasa da vespe germaniche.
6: Che poi quali sono ste vespe germaniche?
3: C'hanno la riga da una parte.
6: Comunque sono stronzo.
3: Sì,
6: sono cattive,
3: immagino.
6: Comunque sì, casino a casa di Totti è successo questi giorni.
3: Dimmi.
6: È stato invaso da vespe germaniche, ha chiamato un disinfestatore esperto
3: russo
6: di vespe che si fa la lotta. E alla fine sì, ha vinto lui, ha tolto tutto.
3: Il russo?
6: Sì,
3: ma dai.
6: Sì, questa rivisitazione. Non so, è andata così. No, tra l'altro questo qui ha detto che se arrivava poco dopo, cioè magari il giorno dopo, sarebbe stato un casino perché queste proliferano, cioè crescono a dismisura, quindi c'è tempo, mezza giornata, una giornata, sarebbe diventato così tanto grande il nido che a quel punto era un bel problema togliere.
3: A quel punto la casa di fianco, che è quella di un polacco, sarebbe stata occupata dalla famiglia Totti.
6: Chissà, per
3: chi
6: dare
3: sa
6: una mano.
3: Certo.
6: Perché che fai? Che tu ci resteresti in una casa invasa da vespe? Io già che ce n'è una me ne vado.
3: Però qual è l'errore? La storia ci insegna che pure il russo si prendeva mezza casa del polacco.
6: L'hanno quello,
3: sempre fatto così.
6: Quello.
3: No, allora, qui ragazzi, lo stesso scatta l'ansia da insetti.
6: Anche perché è periodo,

0: ed è sta primavera estate che c'è l'invasione delle vespe.
1: Zanzare.
0: Però zanzare.
1: Zanzare, dai, alla fine, ti incazzi un attimo. Stai lì a insultare, ti senti nei condomini, tanto ci sono le finestre aperte d'estate. Senti, sti insulti, dici sempre: ma povere mogli di sto stabile, di sto palazzo, che stanno lì. Senti, puttana, state qua, vaffanculo.
0: Invece
1: sono le zanzare.
0: No, le formiche anche questo periodo, che comunque non fanno paura come, no, come le vespe, non sono pericolose come le vespe, però comunque sono sicuramente più scomode rispetto alle zanzare. Cioè le zanzare le ammazzi, chiudi le finestre una giornata e te le sei dimenticate. L'invasione di molliche io non la auguro a nessuno.
1: Di chi?
0: Di molliche, di formiche, per le molliche, vabbè.
2: Ma le vespe germaniche c'hanno

0: Sash Farash Casa Totti.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: E poi le vespe germaniche, di quello si parlava, le vespe germaniche che hanno invaso casa di Totti.
3: Sì, sì, ecco. E sono state debellate fortunatamente.
2: Sì, sì. E poi adesso volevamo, sarebbe stato a fare un multitraccia su, no, su tutte le vespe, però che poi, tra l'altro, sapete l'esistenza delle apette? A volte perché si mettono le apette sopra,
3: ai bambini? Sopra i lettini dei bambini.
2: Che sono piccoli, bambini piccoli stanno là, no, con queste apette.
3: Sì.
2: Mai le vespe.
3: Beh, dai, perché le vespe sono brutte rispetto alle api.
2: Beh, no, in realtà no, perché sono comunque più fine, sono meno pelose, non c'hanno i peli, tornando al discorso di ieri.
3: Però è più tozzetta l'ape, no? Più piccolina, tozza, al bambino forse fa più l'effetto così, di cucciola, rispetto alla vespa che è più affusolata.
2: Non lo so, ma hanno girato, in realtà ci sono dei modelli pure con le vespe, tra l'altro delle vespe germaniche.
3: Ah, sì?
2: Sì, sì, che quelle che girano proprio sopra il lettino.

0: spesa senza stress. Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso il traffico, ci sono lunghe code sulla Roma-Napoli per un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 631 tra Ferentino e Ceprano in direzione di Napoli. Traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata esterna tra via Laurentina e via Tuscolana, code a tratti anche in carreggiata interna tra via Nomentana e la A24 Roma-Teramo. In uscita da Roma, code a tratti sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est e il raccordo anulare e traffico intenso su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Radio Globo.
4: Oh, ma sempre la pubblicità ci sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
5: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più i marchetti taglieri perché sto programma spigne.

0: Monti.
1: Mario Monti, mi dicono c'è una novità da dire. È stato appena pubblicato su Radio Globo FM, la pagina Instagram di Radio Globo, il momento altissimo che si è consumato qua in studio con Roberto Marchetti, che per una scommessa persa si è infilato del ghiaccio nelle mutande. Quindi se ve lo siete perso in diretta potete recuperarlo sulla pagina Instagram di Radio Globo e andare a vedere, insomma, per chi anche non ci credesse, magari la seguito in diretta e dice vabbè, ma questi stanno a giocare. No, tutto vero.
0: L'hai visto tu?
1: No, ancora no, proprio ancora adesso. No. Un'ansia dell'ultimo minuto. Oddio, quindi devo aprire.
0: Vabbè, allora quindi vuol dire, ecco, andate ragazzi, mi raccomando, diffondete il verbo,
1: diffondete
0: questo programma tutto bloccato, diffondetelo, ditelo a tutti. Quando tornate a casa dai vostri bambini, date loro una carezza e dite Bruno!
1: Sempre, certo.
0: Mi raccomando, così, proprio urlando sulle orecchie del bambino, capito?

0: giusto,
1: sai qual è la regola, no?
0: Parte uno, poi tutti e tre.
1: Per forza. Ma attenzione, ragazzi, attenzione. Dobbiamo chiudere col momento motivazionale.
2: Bella ragazzi, sbagliare umano, essere cattivi è una scelta, ma pialla al culo è la vita. Andiamo, treni.
1: Direi che oggi
0: abbiamo detto tutto.
1: Oggi abbiamo veramente detto tutto. Ciao a tutti!
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo è live from Surf Expo. Vivi tre giorni immersi nel festival Surf Style, più conosciuto e longevo d'Italia. Dal 10 al 12 luglio. Dalle 19 alle 22. Saremo in diretta.

0: Venerdì e sabato per tutta la notte
1: la spiaggia si accende
0: con il Beach Party firmato Radio Globo.
1: All the hits
0: live from Surf Expo, solo su Radio Globo.
1: Sponsored by Easy Parking.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare.
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Tutto bloccato è stato offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
0: Radio Globo. Promotion.
7: Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
7: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
8: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
7: E come funziona il tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
7: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
7: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
7: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
0: Wait for me, I'll be back.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Parte domani il rally di Roma Capitale che si presenta completamente cambiato, un percorso ridisegnato con nuove location nel cuore della capitale e prove speciali inedite. Finale in via della Conciliazione con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Domani alle 10 Roma Capitale in collaborazione con il Sole 24 Ore ha organizzato in Campidoglio la presentazione dei grandi eventi sportivi Il Modello Roma. L'iniziativa è un momento di riflessione e approfondimento sull'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi su Roma. L'azione di uno danneggia tutti, con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili i servizi gratuiti come i centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Info su amaroma.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Wake up!
0: Good morning! The Morning Show.
12: Buongiorno!

0: Hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Le 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccoci qua, 19:02 minuti. Una buona serata a tutti. Io sono Tommaso, qua fino alle 11 di sera. Di parte

0: Radio, che suona solo le migliori. Radio Globo, lui che ha fermato il suo tour perché gli fanno male le orecchie. Radio Globo,
1: traffica da traffico.
0: Soffre di una acufene pazzesca, ha perso addirittura parte dell'udito, quindi ha detto: oh, basta, mi fermo un attimino. 19:10, come va là fuori? Siete tutti fermi, incanalati, bloccati da qualche parte? Quindi 393-777-7172, vogliamo assolutamente sapere come è messo il traffico lungo la vostra strada, ma soprattutto il navigatore quanto tempo vi dice che arriverete a destinazione. 393-777-7172, si parte come ogni pomeriggio con la vostra raffica da traffico. Intanto Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: fino alle 11 per entrare nel vivo del weekend che si aprirà poi a partire da domani. Un weekend sicuramente molto assolato, anche se poi questa mattina ci siamo svegliati praticamente sotto un diluvio torrenziale, visto che praticamente molte zone di Roma sono state colpite. Ma ci stiamo anche preparando per il 4 di luglio. Dite, che succede il 4 di luglio? Ma che succederà mai? Saldi come quelli di cui abbiamo parlato ieri, ma non solo, anche ultimo, stanno uscendo un sacco di indiscrezioni, soprattutto di costi nascosti per poter andare alla favola di ultimo, che si sta trasformando sempre di più in un lusso. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
3: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Biazione Limited, super prezzo 1,99€. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69€. Mauris!
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni. Vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato.
5: E tua moglie?
6: È scappata. Con uno del posto.
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: 19:22 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Si scaldano i motori. Basta vedere anche quello che abbiamo pubblicato su Instagram riguardo le prove di ieri di Ultimo.

Days su Radio Globo. Radio Globo. E niente, non si fa altro che parlare del concerto di Ultimo. Praticamente apri le storie, apri i reel e ti ritrovi bene o male o qualcuno che è stato alle prove, anche perché nessuno può fermare questa onda di ragazzi che non vede l'ora di poter vedere il loro beniamino, ma allo stesso tempo si parla anche dei parcheggi che costano tra i 23,50 euro fino ad arrivare ai 99 euro, con alcune tariffe per esempio per Kiss and Go, ovvero comunque per accompagnare i ragazzi per quella, in quell'area Kiss and Go bisogna comunque avere il ticket, e ci sono comunque dei parcheggi distanti più o meno 3 chilometri, 5 minuti a piedi, insomma dipende veramente tanto da dove si lascia l'automobile, e anche ovviamente il prezzo varia in base a dove sei posizionato. Però diciamoci la verità, alla fine lo fai una volta nella vita, cioè quando ti ricapiterà magari di partecipare ad un concerto con altre 250.000 persone, cioè dai, magari avete anche voi fatto un concerto e avete speso tantissimo. Qual è il concerto dove avete speso più soldi? Io ricordo quello di Harry Potter, però avevo praticamente un'orchestra davanti e veniva trasmesso Harry Potter e la pietra filosofale, lo pagai 230 euro ed eravamo praticamente in due. Regalo di compleanno però, eh? Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: Noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ma qualcuno di voi vuole andare a vedere Jovanotti?
1: Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: È arrivato il momento di giocare, quindi 0689289996, il primo che mi dice i titoli di queste canzoni.

0: Avete capito bene? Queste qui sono le canzoni da indovinare. Se volete andare a vedere Jovanotti, 06 89 28 996. Si inizia a giocare a partire da ora.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Dimostra di essere un vero fan.
1: Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
3: Radio Globo.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
2: Scopri come su radioglobo.it.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: L'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Su bestia immonda, esci da questa casa.
20: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
21: Mamma, io mi annoio!
22: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
23: Dentro la città, fuori dal mondo!
22: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
21: Mamma! Io sono già in macchina!
22: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
0: Mamma mia, in quanti siete allo 06 89 28 996? Vediamo un attimino chi è stato il più fortunato. Il primo a prendere la linea. Pronto, come ti chiami?
2: Buonasera, sono Giorgio da Roma.
0: Ciao Giorgio.
2: Cellulare.
0: Vabbè,
2: e
0: immagino.
2: Non è tutto bloccato.
0: Non è tutto bloccato, è libero?
2: No, libero, sì sì.
0: Perfetto, allora concentrati, perché devi indovinarmi, sì, i titoli di queste canzoni.

0: Allora Giorgio, quali sono i titoli delle canzoni?
1: Tutto l'amore che ho, Baciami ancora, Estate.
0: Bravissimo!
1: Bravi!
0: Praticamente
2: dentro una conchiglia, Estate, l'eternità è un battito di scimmia.
0: Allora Giorgio, quali sono i titoli delle canzoni?
1: Tutto l'amore che ho, Baciami ancora, Estate.
0: Bravissimo!
1: Bravi!

Set Stay su Radio Globo. Radio Globo. E noi abbiamo appena regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti, ma sempre di musica parliamo, anche perché c'è stata un'asta di lettere private, ma anche di oggetti appartenute e appartenuti a Lucio Battisti e alla madre. Praticamente sono state messe poi all'asta, e la vedova del cantante, diciamo, non l'ha presa proprio benissimo, anche perché fanno parte proprio di una memoria molto molto intima, no? Quando poi vai a vedere le lettere, insomma, non è, non fa parte di quelle cose che mi piacciono particolarmente, no? Però, ragazzi, ci sono un sacco di cose. Per esempio il manoscritto di Lucio Dalla. Per la storia italiana, per esempio, c'è un set da tavola in argento che è appartenuto a Giuseppe Verdi, con le iniziali proprio del maestro. Addirittura un rarissimo orologio a forma di fasciolittorio con il carillon di giovinezza, che è stato poi aggiudicato per quasi 4.000 euro. E poi alcuni oggetti legati a D'Annunzio e veramente tantissime altre cose. Addirittura c'era la torcia olimpica dei giochi di Roma. Insomma, veramente pazzesco quello che è successo a quest'asta. Voi invece vi siete mai aggiudicati qualcosa con l'asta? Vanno bene anche le aste di eBay, ok? Qualcosa però che dite: oh, io sono fiero di avere questo oggetto. 393 777 7172. Dai, fateci entrare dentro le vostre case, vogliamo saperlo.

0: sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Tommaso, buonasera. Io ho una vecchia macchina fotografica, quelle antiche, con il soffietto, tipo nel film di Totò. Peccato che non ho trovato il cavalletto in legno originale. Ho solo la macchina fotografica.
0: Devo dire che dentro le case si trovano un sacco di anticagli, Traffic News.
2: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
3: Radio Globo, Traffic News.
4: Ci aggiornate del traffico?
0: Assolutamente, infatti scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
5: Ben trovati, ancora disagi sull'autosole per un mezzo pesante che si è ribaltato al chilometro 631 con code tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Incidente anche sulla diramazione nord della 1 con code tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione Fiano. Traffico intenso sul raccordo anulare con code a tratti in carreggiata esterna tra via Laurentina e via Tuscolana. Rallentamenti e code anche in carreggiata interna tra via Nomentana e Prenestina. Traffico intenso sulla tangenziale est con incolonnamenti tra via Tiburtina e via Nomentana in direzione Salaria. Trafficata anche via Cristoforo Colombo con code tra Tor de' Cenci e via di Malafede verso Ostia.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
8: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
9: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: Proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99€. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59€. Mauris.
15: Hai sentito?
16: No, cosa?
15: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
16: Davvero? Non vedo l'ora!
15: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
16: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
15: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
17: 1 più 1 uguale super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90€.
18: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
19: Chuck, motore! Azione!
20: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
21: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
20: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
22: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
23: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
24: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
24: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
25: E te lo voglio di.
26: Cosa?
25: E te lo voglio di.
26: Che cosa?
25: Senti un po'.
27: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Le 20 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
28: Vieni, vedi, guidi.

0: programmazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccolo qua il bello mitico Tommy. Bello dove? 20 e 3 minuti.

Ariana Grande, Love Me Harder su Radio Globo. Radio Globo. 20:09, come siamo messi là fuori? Anche perché oggi, raga, ho notato che si respira un po' di più. Ah, belli, belli freschi si sta oggi. Allora, 393-777-7172, dovete sapere che Roma si sta muovendo. Il comune di Roma ha presentato il primo piano caldo, un investimento da circa 50 milioni di euro in 5 anni con diverse linee d'azione. Praticamente tutto questo per far soffrire meno il caldo, quindi più piantumazioni, addirittura si arriverà a eliminare delle zone dove c'è il cemento, quindi basta cementificazione, e poi la possibilità di entrare all'interno di 660 rifugi climatici, ovviamente sparsi per il nostro territorio. Ma voi lo state soffrendo tanto quest'anno il caldo oppure no? Cioè, io per esempio sento in giro persone che dicono: ma guarda che in realtà quest'anno il caldo sì c'è, ma qualche anno fa si soffriva molto di più. E poi non è assolutamente vero che c'è questa emergenza climatica, perché per esempio negli anni 50, negli anni 90 c'è sempre stato questo caldo. Io sinceramente non lo ricordo questo caldo, quest'afa che c'è fuori. Comunque ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. E intanto, visto il caldo, arriva lui, Irama Cabana.

0: One Republic Heart su Radio Globo. Allora, stiamo parlando del piano caldo, 50 milioni che sono stati stanziati dal comune di Roma, però c'è sempre questa battaglia, questa diatriba in atto, ovvero ma ha sempre fatto caldo oppure in realtà il caldo è arrivato negli ultimi anni. Io per esempio sento tanto, ma sai, negli anni 50 faceva praticamente lo stesso caldo che sta facendo adesso, però non se ne è mai parlato.
1: No, no, infatti i ghiacciai che c'erano in Italia ancora ci stanno, sono maestosi, non si stanno a sciogliere come un polaretto. No, la neve non la spruzzavano negli anni 50, pure la spruzzavano per farci alle persone perché non nevicava, invece quest'anno ha nevicato tanto e la neve non l'hanno spruzzata, infatti l'hanno spruzzata negli anni 50, quest'anno no, non c'è il cambiamento climatico, non c'è il surriscaldamento del pianeta.
2: Ha sempre fatto caldo, io ho 53 anni e mi ricordo da ragazzo che avevo la moto, dovevo stare attento a dove la parcheggiava la Vespa perché si infilava il cavalletto nell'asfalto e mi cascava, quindi bisognava parcheggiare su un pezzo di cemento, su un tombino, su una pietra, capito? Ha sempre fatto caldo.
0: Ma quindi ha sempre fatto caldo oppure c'è sto riscaldamento climatico?
3: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre.
4: Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.

0: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
1: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
0: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
2: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99€. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49€. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: 20 e 21, eccoci qua pronti a sconfiggere il caldo. Intanto Summer con Potential, questa è Radio Globo.

Io sono Tommaso, insieme fino alle 11, ma adesso un tasto dolente. Sapete che in Italia circolano 9 milioni di auto senza assicurazione? Quindi su 47 milioni totali di automobili, praticamente quasi una su 5 è senza assicurazione. E tanto lo so che lì fuori c'è qualcuno che ci sta ascoltando che è senza assicurazione, eh? Che poi io un pochino ci ho pensato a questa cosa, ovvero anche il prezzo della multa effettivamente sotto certi punti di vista potrebbe, ma prendete con le pinzette quello che vi sto dicendo, potrebbe quasi far gola, cioè nel senso io non pago l'assicurazione, se poi mi beccano pago la multa, perché è tra gli 866 euro e i 3.464 euro. Sinceramente pensavo fosse molto di più. Allora, il motivo per cui non si sta pagando più l'assicurazione, ormai raga è inutile che proviamo a nasconderci dietro a un bastoncino, è il caro assicurazioni. Ormai costa sempre di più mantenere un'automobile, ma che sia anche la più sganghenata del mondo, ma che sia anche quella veramente più brutta in assoluto, ma che comunque sarà la nostra auto e quindi sarà la più bella di tutte, beh, comunque sta iniziando a costare. Che cosa ne pensate voi? 393-777-7172. Dai, su, note audio, voglio sapere il vostro pensiero.

0: sciazzammata questa. Trivelistas era il 2003. Già sei innamorar sulla radio che suona solo le migliori. Ma non solo, è stato anche il tormentone dell'estate del 2003. E ricordo che c'erano tantissime altre canzoni in quell'anno, tra cui poi Estrella e tanti altri. Vabbè, stiamo parlando però di assicurazioni.
1: Bello mio, lasciando perdere il fatto della multa, perché la multa è l'ultimo dei problemi. Non ti deve capitare niente, però. Cioè, se poco poco fai un incidente o ficchi sotto un cristiano, cioè, per poraccio, io non lo so.
0: Anche perché la trafila è decisamente più lunga, cioè devi fare praticamente la denuncia, devi essere seguito da un legale, poi devi passare, rivolgerti per il fondo di garanzia per le vittime della strada, che è una cosa veramente molto molto lunga e complicata.
2: Radio Globo Meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto centrale le ultime ore di caldo intenso e afoso, infatti proprio con questa giornata di giovedì, ma anche nella serata di mercoledì, la discesa di una goccia fredda da nord ha portato ad una certa instabilità diffusa con rovesci temporali che andranno a coinvolgere ancora parte dei nostri settori centrali in questa giornata. Poi gradualmente nel corso del weekend l'instabilità si andrà a spostare verso le regioni meridionali, temperature comunque che subiranno un calo di 5-7 gradi per poi tornare ad aumentare con sabato e domenica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: 20 e 38 di questo giovedì 2 di giugno. Ancora una buona serata. Questa è la radio che suona solo le migliori. Adesso c'è Tame Impala, Genie, Dracula.

0: dov'è che state andando?
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: E soprattutto, l'avete pagata l'assicurazione? Anche perché il ministro Salvini ha detto che ci sono 9 milioni di auto senza assicurazione. 47 milioni sono le auto in totale, quindi quasi una su 5 praticamente non ha pagato l'assicurazione. Ed è pazzesca, secondo me, questa cosa.
2: Ma il suggerimento non è proprio da prendere, perché
0: aspetta, io non ho dato nessun suggerimento, non è che ho detto oh mi raccomando non pagate l'assicurazione, eh?
2: Sì, la multa è da 800 euro, però bisogna calcolare anche

0: al proprietario del veicolo e in più per dissequestrare la macchina devi pagare almeno 6 mesi di premio. Insomma.
1: Ah, allora ci sei passata per saperle queste cose, eh? Ma scherzo. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: Dragons dal 2021 su Radio Globo.
1: Scusate, è pieno di macchine senza assicurazione, ma io che mi gratto, scusate il termine, che non faccio incidenti da 20 anni, ogni anno, ma anziché diminuire l'assicurazione, mi aumenta di 50 euro. L'anno scorso mi è aumentata di 100. Allora fa bene chi ne la paga a un certo punto, eh.
0: No. Anche perché poi quando ti succede, guarda che sono dolori, fidati.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
3: e vinci premi di Fattoria Artesano.
2: Scopri come su radioglobo.it.
4: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
7: Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.

0: euroferroma.it.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 57 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
2: Ciao Tommaso.
3: Eccolo qua, 20:58. Siamo arrivati al 2 di luglio. Io sono Tommaso, qua fino a

Justin Bieber su Radio Globo. Radio Globo. Una di quelle canzoni che di solito si sentono ai matrimoni, no? Il primo ballo tra lo sposo e la sposa. Ma insomma, quanto è bello mangiare, andare magari ad un ristorante, però quando poi leggi queste notizie è un po' meno, anche perché un 17enne americano ha dovuto subire un intervento chirurgico d'urgenza con l'asportazione proprio di una parte dell'intestino dopo che aveva ingoiato, avete presente quelle spazzole, un pezzettino di spazzola per pulire la griglia. Il problema però è che era molto molto dura, ecco, era finita all'interno dell'hamburger, poi cotto l'hamburger sul barbecue, insomma sappiamo tutta la trafila che ha fatto questo pezzo di spazzola. Non mi è mai capitato di trovare qualcosa all'interno di un piatto. Io ricordo una volta sono andato a mangiare un gelato, raga, è stata una sensazione bruttissima perché ho cacciato da dentro il gelato un capello lunghissimo, ma era proprio infinito, lunghissimo, che era finito proprio all'interno dell'impasto, ecco. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. So addirittura di un collega di una radio che fa parte sempre dello stesso gruppo editoriale, Radio Romanista, lui per esempio all'interno di una piadina ha trovato una lumaca. Il problema però è che si è reso conto di aver mangiato una lumaca solamente quando si è sentito il crunch. Ah,

0: Carl Cox forse è senza capelli. Ma che poi, bene o male, no? Perché noi uomini perdiamo i capelli? E poi ci sono età dove praticamente se ne perdono tanti. Avevo per esempio un compagno di classe che già intorno ai 14-15 anni aveva iniziato a perdere i capelli. Voi come siete messi? Siete come la canzone di Nicolò Fabi? Vivo sempre insieme ai miei capelli.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Arborea latte UHT parzialmente scremato 100% sardo, un litro, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Canapando è la cannabis.

0: CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
7: Davvero? Non vedo l'ora!
6: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
9: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno, cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

Rosso su Radio Globo. Radio Globo. Allora, questa mattina, mentre sceglievo le notizie, sono incappato nella praticamente vita di Maccio Capatonda, no? Non so se lo conoscete, questo doppiatore che ha fatto anche praticamente un programma, quello lì su... Vabbè, insomma, dove non devono ridere, adesso non mi viene il termine. Praticamente lui ha iniziato a perdere i capelli a 14 anni e dice che è stato un progresso lunghissimo, un processo lunghissimo quello che ha vissuto. E mi sono anche documentato sul numero di persone calve in Italia. Raga, non potete capire, noi siamo tipo i secondi nel mondo, cioè... Veramente, al primo posto c'è la Spagna, che è il 44,5% della popolazione che è calva, e subito dopo ci siamo noi, 44,37%. E questa cosa mi ha lasciato veramente senza parola. E fateci caso, abbiamo veramente tanti amici che magari hanno iniziato a perdere i capelli, ma niente, restano lì, fermi, con quei quattro peletti su, sulla testa. Dai, resistete, non vi preoccupate. 393-777-7172. Voi come siete messi? Cioè, allora, siete calvi oppure li state perdendo, li avete persi oppure sono belli folti?

0: cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Globo? Stiamo parlando dei vostri bulbi biliferi. Come sono messi? Dai, come siete messi in testa? Anche perché Maccio Capatonda ha iniziato a perdere i capelli a 14 anni. Ma poi siamo il secondo paese al mondo con più calvi. Io, ragazzi, questa cosa, io forse me la tatuo per non dimenticarla, perché mi ha lasciato senza parole.
1: Io ho iniziato a perdere i capelli verso i 21-22 anni e poi all'età di 27 anni mi sono fatto rasato, cioè mi sono rasato, non mi sono piaciuto, durante il Covid mi sono rasato, non mi sono piaciuto, e poi, se non mi sbaglio, l'anno dopo ho iniziato un percorso con le protesi capillari e vi devo dire, ragazzi, che sono veramente una bomba.
0: Io avevo messo una base triste sotto, pensavo fosse una storia tristissima, invece alla fine hai trovato la tua dimensione. 393 777 7172.
2: The Morning Show Reload on Radio Globo.
3: Ciao a tutti, sono Massimo Bari. Ai ai ai, ragazzi, lo sapete, tira una brutta aria, in questo momento si parla di pandemie, di virus, di topi. Ecco, questa volta però non vogliamo farci cogliere impreparati e quindi ci siamo portati avanti con il lavoro, con una nuova canzone del Morning Show di Radio Globo, Quarantena. Ai!

Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio €11,99. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi €4,99.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Hanno appena staccato dal lavoro intorno alle 21.30, adesso sono le 21.40, quindi tutti in macchina, si torna verso casa. Siena Spyro, Material Lover.

Ed Sheeran su Radio Globo. Radio Globo. Ma qual è stato il compleanno più bello che avete mai vissuto? Dai, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, anche perché stavo leggendo del 39esimo compleanno di Kanye West, che praticamente ha selezionato 20 amici e sono andati tutti quanti alla Reggia di Versailles. Ha speso la bellezza di $400,000 per diciamo tra piume e soprattutto una location forse unica nel suo genere. Poi si sono spostati per altri tipi di festeggiamenti all'interno di un albergo, però 20 persone, la Reggia di Versailles, Kanye West, che vogliamo mettere di più? Ecco, magari il vostro compleanno, quello più bello in assoluto. Il mio per esempio è stato l'ultimo, il 9 di dicembre sono stato agli studios di Harry Potter, ecco lì magari potevo cenare, organizzare qualcosa, invece no, però sono stato lì in visita e ho passato la giornata tra i set. Dai, parliamo di un compleanno particolarmente bello che avete vissuto. 393-777-7172. Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait su Globo.

0: 400.000 dollari e investirli per il proprio compleanno e affittare la reggia di Versailles. L'ha fatto praticamente per i suoi 39 anni, Kanye West, ne abbiamo parlato prima, e forse uno dei compleanni più assurdi di cui abbiamo parlato negli ultimi anni. 20 persone, 400.000 dollari. E quindi praticamente ci stiamo chiedendo: ma qual è stato il vostro compleanno più bello in assoluto? Quello che volete assolutamente tatuarvi, quello che vi porterete sempre nel cuore? Io vi ho raccontato il mio, ne sono arrivate diverse segnalazioni da Disneyland per esempio, e poi mi è incuriosito questa.
1: Ciao Tommaso, il mio compleanno era il 18esimo, stavano 18 persone al compleanno mio il 2 dicembre al bowling.
0: Quindi praticamente il 2 dicembre tu hai festeggiato il 18esimo con 18 persone, una per ogni anno, al bowling. E poi che hai fatto? Strike sicuramente, dai, ti pare, no? Cioè, devi per forza aver fatto strike.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, camp estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi. Pirgi Sporting Club sarà con Radio Globo dal 10 al 12 luglio al Surf Expo di Santa Severa.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
10: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Deco, basso olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
12: Supermercati di
13: qualità. Sono le 21:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
2: TV. Scusate, ma quando è che siamo arrivati all'ultima ora? È volata 21:58 giovedì 2 di luglio. Io sono Tommaso.

0: Vivi. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: È una notte come tutte le altre notti. È una notte con qualcosa di

0: Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Buonasera Tommaso, finalmente questa sera dopo serate infuocate, finalmente siamo molto chill, Perugia 24, questa notte via sul lettino una copertina e via.
0: Ma lo sai che stamattina anch'io mi sono messo proprio sotto il lenzuolino, mamma mia che bella sensazione con l'aria.

figa, poi sempre con una base del TG5. Come faccio a non chiedervi una raffica da temperature? 393 777 7172. Abbiamo scoperto quindi che a Perugia sono messi praticamente sui 24 gradi. Qua a Roma invece come siamo messi nelle varie zone? Che so, dalle parti di Caserta, come siamo messi? Com'è la temperatura lì? Poi che ne so, Frosinone, Alatri, Cassino, vai, fatevi sotto, Sora, anche voi di Sora, come siamo messi? La temperatura? 393 777 7172.

0: La temperatura qua a Gaeta è 22 gradi.
1: Ammazza, si sta benissimo, 22 gradi a Gaeta. Ammazza, si respira. Stiamo praticamente cercando di capire, non solo su Roma, prima abbiamo sentito anche Perugia. Poi siamo messi con le temperature in giro proprio per l'Italia, quindi 393-777-7172. Poi vi ricordo che tra pochissimo sentiremo un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport, la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
1: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
4: Su bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
9: Sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM vi renderete conto di quello che è successo oggi pomeriggio in tutto bloccato. Praticamente Roberto si è messo dei cubetti di ghiaccio proprio lì.

0: pronti per il weekend con questa di Elton John e Dua Lipa, Cold Heart, PNU Remix sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. E adesso invece andiamo a riascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Qual è secondo lei la maggiore causa di stress?
2: Un marito che rompe le scatole.
1: Questa cosa è interessante perché in effetti, no, a proposito di pregiudizi, di dicerie, si dice sempre che è la moglie quella che rompe le scatole, la compagna, la donna, quella, no, un po' rompipalle, pesante, che stressa, che a casa ha pretese, e la pulizia, e l'ordine. Ma in realtà è pieno di uomini anche così, eh? Pieno di uomini fissati per l'ordine, fissati per la pulizia. Che, ma che scherzi?
3: Ma quando mai? Ma saranno 5 o 6, 7,
1: no, no, pieno, pieno. Ma,
3: ovviamente 7 su tutta l'Italia,
1: sì,
3: cioè sul territorio nazionale.
1: A scala nazionale.
3: 7 su 60 milioni.
1: Pieno, non solo poi per l'ordine e per la pulizia, ma anche proprio perché hanno dei caratteri pesanti. Cioè, sta cosa che il carattere pesante è una prerogativa solo femminile, è una grande cavolata.
4: Se non parlare poi dei mariti che accompagnano le mogli a fare shopping, li riconosci subito, stanno lì al centro commerciale, lì proprio al centro sulla panchina, con la gamba accavallata che guardano il voto. E mentre tu passi ti guardano con quell'aria che ti fanno pena.
5: Mi moglie, la prima cosa che fa la mattina quando si alza, neanche apre gli occhi, che già sta a svuotare la lavatrice, a stendere i panni e a riempire la lavatrice con i panni che stanno dentro al cesto, perché lei il cesto pieno non lo può vedere. Poi inizia col folletto, inizia a lavare per terra, inizia a spolverare. E tutto questo alle 6:30 di mattina, miei cari signori. È ossessiva compulsiva.
6: Con mia moglie l'ultima parola ce l'ho sempre io, ed è sì, cara.
1: Non fate
0: furbo
1: martiri,
0: lui.
1: Non
0: furbo
1: fate
0: lui.
1: Martiri.
0: Furbo, questo si chiama sopravvivenza, amico mio. Radio Globo 393-777-7172 è il vostro partner, quindi è uno scassa, oppure per esempio è una di quelle persone con cui si può tranquillamente ragionare, no? Io per esempio con una persona che si mette a fare il folletto alle 6 del mattino, raga, no. Io sono proprio contrario alle pulizie durante il weekend. Il weekend è sacro. Ne parliamo alla Globo.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. Buongiorno.

0: cos'è che fanno? Magari avete un compagno che è fissato per la polizia, anche secondo, anche andando contro, ecco, scusate, quelli che possono essere i canoni che sono stati comunque imposti o normalizzati poi dalla convivenza civile, o comunque il fatto che la donna deve fare determinate cose e l'uomo no. Cioè, io sono uno di quelli che fa tantissime cose che, per esempio, sono state normalizzate come cose da femmina, ma sti cavoli, ok?
1: I maschi fissati con l'ordine ce ne stanno molti, ecco, di più. Vedi. Ecco, per le pulizie io no, sono normale, però per l'ordine, quando certo c'è parecchio da fare, che non c'è tempo, magari qualcosa in disordine molto ce n'ha, parecchio, molto disordine. Però dopo, quando non c'è tempo, rimetto tutto a posto, ripulisco, poi si nasconde la roba e non si trova dove è andata a finire, perché nella fretta butti l'auto qua dentro all'armadio e poi non si trova.
0: Allora, io per esempio sono uno di quelli che, per sopravvivere alla convivenza, ho messo tipo dei come posso dire, dei ruoli, ok? Tipo, a me piace tanto fare i piatti, ok, faccio i piatti, mentre invece la mia dolce metà, che magari preferisce, gli piace tanto passare lo straccio, ecco. Quindi ognuno ha il proprio ruolo e fidatevi, si litiga molto molto meno.
2: Radio Globo Meteo.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto centrale le ultime ore di caldo intenso e afoso, infatti proprio con questa giornata di giovedì, ma anche nella serata di mercoledì, la discesa di una goccia fredda da nord ha portato ad una certa instabilità diffusa, con rovesci temporali che andranno a coinvolgere ancora parte dei nostri settori centrali in questa giornata. Poi gradualmente nel corso del weekend l'instabilità si andrà a spostare verso le regioni meridionali. Temperature comunque che subiranno un calo di 5-7 gradi per poi tornare ad aumentare con sabato e domenica. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big, become Big.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
13: Dentro la città, fuori dal mondo!
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 22:40 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Si riparte da Saif con tutte le sue treccine. Buona domenica!

0: Jack Jones.
1: Tommy, quando esci oggi c'è un bel freschetto.
0: E infatti mi sto preparando per uscire, perché ragazzi si è fatta una certa.
2: Ma come, sono già le 22:53? Ma quindi anche per stasera

0: I'll be back.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.

0: euroferroma.it.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
2: Supermercati Tim, per famiglia ancora.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Ma oh!
3: Com'è?
2: C'ho la pelle d'oca! C'ho la pelle d'oca! Guarda qua!
3: Oggi, dai che tempra! Dai che tempra,
2: sì,
3: Marchetti!
2: Più
3: tempra.
2: D'una che tempra qui, ragazzi! È più la croma, altro che tempra! Madonna
3: ma
2: mia!
3: Com'è? Ma guarda, è tutto in testa, eh? È tutto mentale il freddo.
2: Vabbè che sono testa di gatto, però così. Però.
3: Il freddo, così come il caldo, è tutto mentale. Se tu ti concentri, neanche lo senti, non fa tutta sta sceneggiata. Dai, per un po' di ghiaccio delle mutande.
2: Guarda che adesso te lo passo. Oddio, comunque vi posso dire che mi sento già completamente diverso. Tu che sei di ghiaccio. Sono tutto d'un pezzo, mi sento di ghiaccio. Sto pezzo.
3: Mamma mia, perché, attento che sgoccioli,
2: Sta sgocciolando?
3: Sgoccioli, sì.
2: Raga,
3: sì,
2: comincia a far male però, lo sapete?
3: Io direi missione compiuta, penitenza superata di Roberto Marchetti.
2: Esatto, anche perché a breve devo fare il collegamento anche con Camillacci, non vorrei arrivare con...
3: Abbiamo un'altra ora e 10 di puntata.
2: Sì, infatti.
3: Io la regia non la so fare.
2: Sentite che la voce già comincia a cambiare. È grande. Oh, posso dire di aver mantenuto la parola? Sì. La parola? Ecco, partono gli.
3: Bravi.
2: Grazie.
3: Anche un certo aplomb, devo dire, quasi abituato alla cosa, ecco.
4: Ehi Fabio, cos'hai? Guarda, lascia stare, mi sono fatto male giocando a pallone, guarda quanto è gonfio. Ma non ti preoccupare Fabio, ci penso io. Tieni, prendi il ghiaccio del pavone, così ti passa subito il gonfiore. Questa medicinale può avere effetti indesiderati e gravi, certamente fai questa vita.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Antica oliviera, olio extravergine di oliva, 1 litro, €3,79. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Vuoi vivere un'estate diversa? A Santa Severa è arrivato il Pirgi Sporting Club. Sport, benessere, divertimento e relax a due passi dal mare. Attività per adulti e bambini, eventi, campi estivi e tanto spazio per stare insieme. Se ami lo sport e la vita all'aria aperta, Pirgi Sporting Club. Oltre il mare, fuori dagli schemi.
11: Hai sentito?
12: No, cosa?
11: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
12: Davvero? Non vedo l'ora!
11: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
12: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
11: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll

0: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
1: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
2: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The Morning Show.
6: Buongiorno!

0: Hai sentito che M.A. Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni.
1: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.

0: giorni. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Let's go.

0: one time.
1: Più colorata, più figa, più energica.
2: Semplicemente
1: più bella.
3: Globo TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Marcella, vai.
3: Buonasera, buonasera. Stavo ascoltando in macchina quello che diceva la ragazza.
4: Sì, Pamela.
3: Veramente mi sono le mani nei capelli.
2: Perché?
3: Cioè, non penso sia una cosa normale, ok? A te ti può dar fastidio, girati dall'altra parte. È la cosa più naturale di questo mondo. Non sono mamma, ma sono zia di tre meravigliosi nipoti.
2: Sì.
3: E mia sorella allattava, ci metteva una copertina davanti senza dar fastidio a nessuno.
2: Sì.
3: Siamo donne.
2: Un attimo solo, Marcella, perché ce l'abbiamo qui, Pamela. Vai, Pamela, hai sentito la signora? Okay.
5: Si è arrabbiata. Sì, io ho sentito, ma tante cose sono naturali al mondo. Vorrei fare l'amore, è una cosa naturale al mondo, ma che una fa in mezzo alla strada? Cioè,
3: Pamela,
5: è tutta una cosa naturale, però non è. È rispetto verso gli altri, è rispetto verso gli altri. Ci sono cose che danno fastidio.
3: Cosa? Perdonami. Che cosa sta facendo? Sta facendo un atto sessuale davanti a tutti o sta dando il latte ad un bambino? Quello che ha fatto anche tua
5: comunque
3: madre.
5: Comunque sia un
3: amore. È la stessa identica cosa che ha fatto tua madre. Quello che ha fatto mia madre è quello che hanno fatto tutti quanti.
5: Ci sono tante cose infatti naturali. Ma ci sono tante cose naturali che lo fanno comunque nel rispetto degli altri. Rispetto agli altri è una cosa comunque intima, hai detto tu bene, intima.
3: E che fanno a casa? Via dal ristorante per andare a dar da mangiare.
5: No, se fa col tiralatte a casa, il tiralatte a casa se lo porta poi col biberon.
6: Infatti è la cosa più naturale del mondo. Tutte le cose più naturali del mondo devono essere fatte in pubblico, come la masturbazione.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

usi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Ho organizzato Capoverde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magnà. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capoverde.
4: Capoverde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
7: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
8: Flash, flash, flash.
7: Sabato 4 luglio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
2: Cos'è? Normale, ho un'allucinazione.